0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Io ho speso 5 euro per lo zainetto della Eastpak, praticamente nuovo, ma usato, ma veramente nuovo, ragazzi. E poi, ma io sfigati, che coglioni.
4: Lì devi essere furbo e devi avere tempo da perdere anche per andare appunto su queste piattaforme di usato per vedere se trovi qualcosa di figo a poco prezzo. Devi essere bravo.
5: Sì, poi deve piacere a tuo figlio, deve sempre superare la prova.
4: Ho capito.
5: Perché adesso tutti quanti, figuriamoci, io gli compro quello e se lo vuole bene. No, poi tutti quanti invece sottoni dei figli, voglio quello dei pigiamaschi.
6: Ma l'aspetto peggiore è che non deve piacere al figlio, deve piacere al contesto sociale del figlio, cioè al suo gruppetto,
5: sì,
6: perché poi sono subordinati a quello i bambini, a meno che non siano già molto intelligenti,
5: se no te lo bullizzano naturalmente.
7: Sì, ecco, sai chi bullizzano? I bambini che vanno a scuola col trolley.
4: Veramente?
7: Sì.
4: Ma io ne vedo tantissimi, quindi tutti bullizzati.
7: Beh, se no non si parlava di bullismo a questi livelli.
4: Ho capito, ma sono tanti, eh.
7: Sono tanti. Cioè, me lo conferma mia figlia, l'ho detto, ti faccio il trolley, no, mi prenderebbero in giro tutti.
5: Ma davvero stai dicendo?
7: No, non è scherzo.
5: No, sai perché?
4: Figlia di quanti anni?
7: 11.
5: No, ti dico questa cosa perché c'è mio figlio che proprio ieri ha smontato il trolley dallo zaino.
6: Vedi?
5: Allora,
4: sta crescendo, Massime.
5: Ma li mortacci sono, ho speso 200 euro.
6: No, non i sua, quello dei ragazzini che l'hanno bullizzato, lui è tornato a casa e ha detto adesso lo smonto.
7: Vedi?
5: No, però credo che ci sia una ragione, perché credo l'abbia lavato perché quello zaino c'aveva la rogna tubercolosi. Penso
6: pensa che crudeltà, mia figlia la bullizzavano perché io la mandavo alle elementari col carrello del Carrefour.
7: Ma è normale.
6: Beh, amore, ma è comodo.
5: Tu almeno la mandavi con quella del Carrefour, io la mandavo invece con quello lì che le vecchiette usano per andare al mercato con un ferretto, e mentre passava si doveva fermare anche i cassonetti a dare una controllata. Tante volte c'era qualcosa.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
0: Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

mesi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: time.
1: Finalmente la radio che suona solo le migliori
2: e anche in televisione.
1: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Load. Sentiamo.
3: Allora, il cambiamento climatico è una cosa abbastanza semplice. D'estate fa caldo.
2: Sì.
3: Fin qui, diciamo, ci siamo.
2: Sì.
3: Il problema è che se fa molto caldo si scalda anche il mare.
2: Certo.
3: E il mare caldo rimane caldo,
2: certo,
3: perché il mare
2: certo
3: è acqua.
2: Sì.
3: E l'acqua, una volta che si è scaldata, ci mette più tempo a non essere più scaldata.
2: Certo.
3: Quindi arriviamo a settembre,
2: sì,
3: e magari fuori non ci sono più 38 gradi, ma sotto, cioè nel mare ce ne sono ancora molti,
2: vabbè,
3: non 38 però abbastanza,
2: eh,
3: e quest'acqua calda evapora,
2: eh,
3: cioè una parte dell'acqua diventa aria, non proprio aria, acqua nell'aria, che comunque non è più acqua dove stava prima,
2: capito,
3: e sale, poi sopra incontra aria più fredda, e lì le due aree, quella con l'acqua e quella senza l'acqua,
2: no,
3: non
2: no,
3: vanno molto d'accordo.
2: Sto perdendo,
3: e quindi si formano le perturbazioni, perché il mare caldo dà energia, è un po' come mettere benzina in una macchina,
2: sì,
3: solo che non è benzina, è acqua,
2: sì,
3: e non è una macchina, è una perturbazione,
2: quindi...
3: ma il principio diciamo è quello. E quindi quando arriva l'aria fredda da nord trova tutto questo caldo sotto,
2: sì,
3: e può succedere un temporale molto forte,
2: sì,
3: pioggia, vento, grandine, anche molta acqua,
2: sì,
3: che in realtà era già acqua prima, solo che era nel mare, poi
2: sì,
3: è salita e dopo è tornata,
2: sì,
3: giù,
2: sì,
3: molto più velocemente. Questo è il problema, perché se l'acqua del mare rimanesse nel mare,
2: sì,
3: non avremmo le alluvioni,
2: no,
3: almeno
2: no,
3: non
2: sì,
3: quelle causate dalla pioggia,
2: certo,
3: credo sia abbastanza chiaro.
1: Insomma, diciamo che a un certo punto mi sono un po' perso.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Eccoci qua alle porte del primo weekend di questa nuova stagione. Buongiorno, buon venerdì 4 settembre. Questa è Radio Globo e io sono Federica Della Valle.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo
1: con il Morning Show Replay per un'ora. Quindi andiamo alla puntata di ieri, la ripassiamo per quelli che se la sono persa e per quelli che vogliono riascoltarla. Se la volete riascoltare tutta intera, la trovate sul nostro sito nella sezione podcast radioglobo.it.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Benzina sempre più costosa, il sondaggio di quelli che sono in strada, degli ascoltatori che hanno segnalato i distributori con i prezzi più alti. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però questa mattina ho dato uno sguardo, cosa che insomma faccio regolarmente, no? Però ho visto peggiorare la situazione ai distributori di carburante. Cioè siamo arrivati ormai quasi a 2,20 euro.
3: Sì.
2: So, non è proprio poco, no?
3: Con grande fatica stamattina sono andato a cercare, non vi dico dove, quello che ancora ha 2,099, gioendo di pagarla quasi poco.
2: 2,099, io 2,05 sono riuscito però qualche giorno fa, perché poi ho fatto il pieno e quindi non ho ancora rifornito, però credo che sarà totalmente diversa.
4: Sai Massimo, in questo momento in cui appunto i prezzi sono alle stelle, gli italiani guardano all'estero, ma quando sono all'estero poi ci informano di quello che succede. E c'è un video in cui un nostro connazionale ringrazia il premier spagnolo Sanchez, e lui si trova a Salamanca e si inquadra con la pompa di benzina dietro, con il diesel, pensa, ritorniamo nel passato, che sta a meno della verde, e il prezzo si attesta su 1,60.
2: Bello,
4: grazie Sanchez.
3: Bello, ma ragazzi, si inquadra con la pompa di benzina dietro, tipo quello del video virale di un po' di tempo fa?
5: No, non lo ricordare, che era 2 anni fa.
2: Quello per favore.
5: No.
2: Spero di non vederlo mai più in tutta la mia vita. No, adesso probabilmente qualcuno avrà capito a quale ci stiamo riferendo. Gli altri che non hanno capito, meglio così. Fidatevi.
0: The Morning Show.
6: Sì, buongiorno ragazzi, stamattina rifornimento via Pontina, IP 2,18.
2: 2,18, ve l'ho detto, siamo lì, 2,20 ragazzi, manca poco ragazzi. Ormai.
3: Parlava di gasolio o benzina?
2: No, credo gasolio, perché la benzina è un pochino di meno, però fateci sapere.
7: Abbiamo capito che sì, io da quel momento non tocco più una pompa di benzina senza un guanto.
3: E fai bene.
8: E chi sto scorda quello della pompa di benzina? Ma a parte c'ha ragione, che tanto è gira ci hanno messo pure a noi.
2: Cioè alla fine quello lì è stato profetico, ci ha visto lungo.
5: Noi ridiamo.
6: Buongiorno, l'Anovio gasolio 2,20 euro.
2: Alla Novio 2,20.
5: Ci siamo arrivati.
6: Buongiorno, io stamattina ho fatto rifornimento alla macchina sulla Pontina 2,21 e 9.
2: 2,21 e 9. Voglio segnalare che queste cifre sono le cifre con il taglio, no, con il taglio delle accise a 17 centesimi. Quindi figuratevi fra qualche giorno, perché dura ancora
4: erano 15 giorni,
2: se non ricordo male.
4: Esatto,
2: adesso vado a braccio.
3: Ma poi ci saranno i provvedimenti mirati.
2: Sì, come no, vai.
6: Io ho la carta aziendale e la pago
2: 17 centesimi. Quindi figuratevi fra qualche giorno, perché dura ancora
4: erano 15 giorni,
2: se non ricordo male. Adesso vado a braccio.
3: Ma poi ci saranno i provvedimenti mirati.
2: Sì, come no, vai.
6: Io ho la carta aziendale e la pago.
5: Beh.

0: Sì, sì,
1: però se vai in Mongolia in agosto non credo che ti coprano anche quello.
2: Ma come no, scusa,
1: no.
2: Come dicono loro, sì, deve essere così anche in Mongolia.
1: È un super super benefit,
0: ce lo diranno,
1: concordato.
0: Ce lo diranno.
2: Allora,
0: credo
2: se
0: sia
2: sei
0: così.
2: Stato in Mongolia, ce lo fai sapere com'è andato.
3: Buongiorno, stamattina a Centocelle ho trovato una pompa di benzina 1.6, ovviamente chiusa. Nastri della polizia locale, però ci ho creduto.
2: Va bene, ecco, è esaurito. Quando vedi il prezzone, è sempre così. Poi arrivi e c'è carburante esaurito. Porca
4: zio. Macchina elettrica, pieno di corrente appena fatto, 18 euro. Ci faccio 400 km. In più, mi ridanno la metà di quello che ho speso sull'app. Sveglia!
2: Sveglia, ho capito, sveglia. Qua però, a parte che con le macchine elettriche non ci abbiamo capito niente l'altro giorno, abbiamo spiegato la differenza fra hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, c'è di tutto e di più.
1: No, ma poi va sempre considerato, l'altro giorno un amico e mi diceva: ma sì, poi adesso guarda, costano poco, mi ha fatto un paio di esempi di modelli, anche 42-43 mila, fai il piano di ammortamento, vedi quanto ci metti a risparmiare rispetto a quello che stai spendendo di gasolio. Cioè non è così semplice se non ce li hai proprio lì in
5: devi
1: tasca.
5: Avere un capitale iniziale.
1: Sì, cavolo,
2: però
1: sì.
2: Anche la macchina normale la paghi, non è che non la paghi, anche quella costa ormai, una macchina a meno di 40.000 è difficile.
1: Beh,
2: insomma.
1: No, dai, un GPL no. Usato con 11.000 lo
2: no,
1: prendi.
2: No, è usato, se no prendi la macchina di Flaminio.
0: La volete, volevo dirvelo. Cioè, se la volete, guarda, sono aperte offerte.
1: Se GPL
0: no. Allora, no, gasolio.
2: Sapete che quella di Flaminia è tipo quella dei Flintstone, non ha il fondo. Quale? E lei si spinge con...
0: Non so se avete visto che l'ho lavata.
2: L'ha lavata.
6: Buongiorno, benzinaio, poco prima di arrivare al largo di Cogli Albani, su via Pianuova.

0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: scontato.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: La situazione report, il programma che in Rai sta facendo molto discutere, ma non solo in Rai, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay.
3: Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Quando è così e avete una come Flaminia, dovete dire: fatti vedere da uno bravo che ti può risolvere i tuoi problemi che non ti puoi risolvere qui. E quindi mi sono detto: io uno bravo lo conosco, che faccio? Lo chiamo o non lo chiamo?
5: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
4: E naturalmente l'ho fatto. E quindi buongiorno al professor Antonino Tamburello, uno dei più noti neuropsichiatri e psicoterapeuti italiani che abbiamo un grande orgoglio al telefono collegato con noi. Buongiorno!
6: Buongiorno,
7: buongiorno professore!
8: Un saluto a tutti.
4: Buongiorno, tutti professore. È strana vederla in versione estiva, perché l'ho sempre vista con quel collo a dolce vita, e adesso vederla con siamo collegati anche con Globo TV, lo ricordiamo, canale 91 del digitale terrestre, con il professore, che quindi finalmente possiamo avere collegato con noi e quindi possiamo chiedere di questo trauma dal rientro delle vacanze. Cosa possiamo fare, professore?
8: Ma intanto cercando di rimanere con quello che la vacanza ci ha prodotto, che l'effetto, perché la vacanza, certo, quando vanno bene le cose ci crea una condizione che è veramente perfetta, quasi paradisiaca, perché noi saremmo nati non per faticare, lavorare, tanto presto arriveranno i robot, quindi arriveremo, diciamo, a poterci godere anche tutti i mesi dell'anno.
4: Arriveranno però, i robot, però poi mancherà lo stipendio, insomma.
8: No, lo dovranno dare per forza.
4: Ah, ecco.
8: Stipendio. Sì, perché altrimenti i prodotti chi li compra?
4: Questo quindi mi piace, è vero, questo mi piace.
7: Ho capito, ma noi poi che facciamo?
4: Che te frega, spendi, compri.
8: Noi troviamo dei modi molto belli per passare il tempo.
7: Ah sì, eh?
8: Sì, no, come no? Mi vengono subito le idee.
4: Assolutamente, di questo sono convinto anch'io, insomma, no? C'è sempre la solita persona che ti dice: ah, ma io quando poi non lavoro mi annoio. Non ti preoccupare, questo no, riguarda te. Proviamo.
8: Senta, non ci annoiamo per niente.
4: Professore, quindi diceva: se la vacanza è andata bene, probabilmente magari, ecco, è un po' più facile, perché si arriva rilassati. Ecco, però questo troppo rilassamento magari ti discosta molto da quello che ritrovi rientrando nel posto del lavoro, no?
8: Ma dipende perché se programmiamo un rientro così morbido, così progressivo, senza che sia un colpo secco, netto, perché il corpo e il cervello dell'uomo e di tutti gli animali non ama le sorprese, non ama i cambiamenti bruschi. Diciamo, noi abbiamo una natura che si allarma subito, attenzione se qualcosa è troppo netta, troppo brusca, troppo improvvisa. Quindi rientro tranquillo, uno dovrebbe rientrare uno o due giorni prima magari di dover riprendere il lavoro, o comunque di dover riprendere il ritmo pieno.
7: Senta, ma che ne pensa di programmare un'altra vacanza a breve?
8: Beh, quello può sollevare l'anima,
4: soprattutto,
7: ecco,
4: la nostra. Flami, vai.
7: No, ma io lo farò nel fine settimana,
4: no,
7: dai.
4: Ecco, diciamo, prepari la testa a quello che potrebbe arrivare, quindi magari distogli un attimo il pensiero da quello che è lo stress del lavoro, cioè, preparando, ecco, la prossima che arriverà dopo sei mesi. E quindi,
9: però già la preparazione sicuramente aiuta.
4: Potrebbe essere un rimedio?
8: Assolutamente, alcuni lo fanno proprio, perché quando tornano dalle vacanze hanno già la prossima vacanza pronta. Quindi è una sorta così di dose rassicurante, di una evasione, di un mutamento a nostro favore di quello che andremo a vivere, che faremo.
7: E certo.
8: Ecco, perché adesso sta diventando sempre molto più diffusa così questo fatto di fare tanti viaggi, tante vacanze, tanti paesi da visitare.
7: Professore, ma lei è andato in vacanza questa estate?
8: In vacanza sì, io anche se sinceramente mi trovo meglio quando sto a Roma che quando sto in vacanza. Perché le vacanze un po' così, non so, mi mettono davanti un po' un'umanità che così un po'
7: la disturba.
8: Che vive in un modo molto diverso da come vivo io. Io vivo nella, diciamo, possiamo dire, concentrazione, profondità, temi interessanti. E che devo dire? Quando si va lì, certo, ci vuole pure il riposo, ma
7: sono frivoli.
8: Riposo,
4: quindi lei ha preso il sole sul lettino da psichiatra, praticamente.
8: No, perché poi quando vado in un posto mi vengono tutti a cercare, mi vengono tutti a domandare.
4: Perché
8: così è un'occasione per loro.
4: Incontri il professor Tamburello, che fai? Non vai lì a menargliela, a chiedere consigli, esatto, come stiamo facendo noi, tra l'altro. Esatto.
0: Tra l'altro il professore ci dà sempre molti consigli anche riguardo all'amore, alle relazioni, no? Io volevo chiedere, perché sono curioso, la vacanza fa sempre bene a una coppia, oppure sarebbe anche il caso talvolta di andare ognuno in vacanza per conto proprio e poi uno magari si rivede, c'ha un nuovo entusiasmo? Mi dica lei,
4: oppure
0: professore.
4: Oppure c'è un altro ragazzo.
0: Che io sbaglio, sì, infatti io come faccio sbaglio, mi dica lei.
8: Purtroppo c'è una notizia così che non sanno tutti, che la richiesta di separazione, di interventi di legali, diciamo, avvengono in due periodi: immediatamente dopo le vacanze, quelle più lunghe estive, e subito dopo quelle natalizie.
7: Eccola là.
8: Diciamo,
9: interessante.
8: Sì, purtroppo è così, ma vabbè, ma può essere anche una cosa seria, positiva, sì. Perché cioè nessuno è condannato a vivere nel disagio, nella sofferenza. Diciamo che se due stanno in amore, quindi amore vuol dire si piacciono, si rispettano, sono allegri, perché si è sempre allegri quando uno è innamorato. Certo. Cioè qualsiasi cosa quella lei dice o lui dice, ah che bello, interessante, certo, una scusa per farsi, per abbracciarsi, per ridere, camminare, tenersi nella mano. Cioè lo stato di amore.
4: Diciamo che insomma, se di fondo c'è amore, si sta bene insieme, anche la vacanza potrebbe essere un'occasione.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Stanno per finire le vacanze anche per i ragazzi che torneranno a scuola, ma come al solito la stangata dei libri sui costi ovviamente spetta ai genitori. Questo è il Morning Show Replay, torniamo alla puntata di ieri.
0: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Innocenzi che ha detto delle cose, la sentiamo. Sì.
3: Finalmente possiamo parlare del futuro di Report, cosa che sarebbe dovuta avvenire prima e non adesso, però siamo qui pronti ad ascoltare la RAI cosa ci deve dire. Noi ribadiamo il punto che abbiamo detto, se vengono nominati questi due conduttori, quindi se la RAI andrà avanti per la sua strada, noi inviati, e siamo tutti questi, siamo tanti, ci dimetteremo in blocco, perché noi dobbiamo garantire l'indipendenza e l'autonomia di Report, che è fondamentale per portare avanti le nostre inchieste.
4: Li abbiamo appena visti arrivare, sono previsti alla riunione per licenziare Presutti?
5: No, non ci risulta.
4: Nel caso dovessero esserci, chiederete un confronto anche con loro?
5: Noi non abbiamo problemi a parlare con nessuno, insomma siamo disponibili al dialogo con tutti, non c'è nessuna cosa personale.
4: Avete sentito Ranucci?
5: Anzi, Pier Vincenzi magari lo conosciamo, perché non, io personalmente non l'ho mai conosciuto.
6: Ma avete sentore di qualcosa? Vi aspettate una risposta particolare da loro?
5: Noi, come ha detto Giulia, noi, per noi oggi comincia il dialogo con l'azienda, una riunione fissata 10 giorni fa in cui oggi avremmo dovuto capire qual è il futuro di Report, invece venerdì scorso sull'agenzia ci siamo ritrovati due nomi, insomma. Per noi questo è inaccettabile.
0: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Radio Globo.
2: Quindi, come dicevi tu, Alessio, insomma, lavorare con quel clima, andare alla conduzione di un programma, tra l'altro, anche molto, molto, molto importante per l'azienda Rai, uno dei più importanti a livello giornalistico, con tutta la redazione che, insomma, non è che sta facendo il tifo per te, non è proprio il massimo. No?
7: Esatto, ti do le ultime due notizie, aggiornamenti, perché sembra ci sia più morbidezza sia da parte della redazione che da parte della Rai, c'è la volontà di venirsi incontro. La Rai avrebbe proposto, intanto avrebbe cercato di rassicurare la presenza di Presutti e Pier Vincenzi come non guida, non faro della trasmissione, ma volto alla redazione, non va bene nemmeno quello. Si è proposta una conduzione a rotazione che mi sembra, a mio modo di vedere, un po' impraticabile. Un praticamente ogni tot conduce un redattore.
2: Ok, cioè oggi Gabri Venus.
8: Esatto, vabbè, diciamo forse il responsabile dell'inchiesta di turno.
7: Può essere, c'è un criterio ovviamente.
2: Vabbè, comunque potrebbe essere un'idea, è una delle tante cose che stanno mettendo. Però ragazzi, la cosa che invece volevo così tirare fuori, il fatto che in Rai stanno succedendo delle cose, perché ci sono diversi personaggi che insomma stanno minacciando, no, di cambiare casacca. Per esempio c'è anche chi c'è?
7: Lei.
2: La Fagnani. Sembrerebbe che sia un po' ai ferri corti con la Rai, con Viale Mazzini, quindi anche lei potrebbe andare via?
7: Sì, poi tra l'altro la Fagnani ha diversi corteggiamenti rispetto ovviamente ad altri emittenti che cercano di importare un format di successo. C'è da dire da questo punto di vista che lasciare la Rai non è sempre la scelta giusta. Chiedere ad Amadeus.
2: direi di sì. No, Fagnani che avrebbe dovuto presentare anche Chi l'ha visto, vi ricordate? Io avevo tirato fuori questa ipotesi
8: che non era male,
7: l'ho ripreso quasi.
2: Sì. E poi insomma è venuto fuori che effettivamente stava per succedere, ma poi non si è concluso. Va bene,
9: stanno tutti contro di me, non è giusto, e che gli ho fatto io? Stanno tutti contro di me.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Rientro post vacanze molto traumatico, ma ci spiega come fare il professor Tamburello nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Così, giusto per farvi tornare il sorriso, lo dico a tutti i genitori che tra poco si ritroveranno con i figli che ricominceranno la scuola, abbiamo detto più o meno a metà settembre si riparte. Allora, non basta la stangata che arriva al distributore quando vai a mettere il carburante, ma adesso c'è anche la stangata sui libri. Olè!
6: Scuola è stangata sui libri per il rientro, no? E studiare è più costoso al sud. Pensate, spesa media annua che sale a 342 euro, sto parlando delle scuole superiori, siamo sul più 12% rispetto a due anni fa, 217 euro alle medie. Non auguratevi di avere un figlio che vuole fare le superiori, però al liceo, perché saranno 2000 euro.
7: Cioè neanche più l'università,
6: no, il liceo.
7: Dobbiamo braccarli prima, dai. No,
6: 2000 euro in 5 anni. Ovviamente si esprime il presidente Ado Cannarea, che dice non è accettabile che una famiglia debba rinunciare ad altre necessità primarie per far studiare i figli.
7: Fa parte del piano per tenerci ignoranti, ragazzi. Mi spiace fare subito il complottista di primo mattino.
5: Ma... non serviva però, te lo dico. Cioè.
8: Beh, ma poi ogni anno dicono le stesse cose, ma poi non si fa niente per migliorare la situazione, quindi ecco. Mi sembrano parole al vento.
5: Quindi genitori che insomma adesso eravate così contenti di rimandare i vostri figli a scuola, sappiate che c'è questo piccolo problemino dei libri che rincarano leggermente. Abbiamo sentito insomma alcune cifre, però questi sono i costi che riguardano i libri. Poi c'è tutto il resto, cioè il corredo, dove lo mettiamo? Perché lo zainetto nuovo, io ho visto zainetti, ragazzi, con i fari a LED, ho visto con gli spoiler, delle robe incredibili, almeno a 120 euro, 90 euro. Cioè, se tu mandi tuo figlio con uno zainetto di 40 euro, te lo discriminano, non ho capito, dopo te lo bullizzano e che fai?
8: Lo lasci sfigato?
5: Lo lasci sfigato?
8: Sì, non lo lascio sfigato.
5: Allora, non so se mandare mio figlio, hai presente quelle polverine che usano quelli della giungla nell'Amazzonia, che triturano le robe, i fiori e fanno le misture del colore, o li mando a scuola così nell'astuccio, gli metto quella roba lì, oppure comprare, che ne so, un pacco di colori. Quanto state spendendo? Genitori che siete all'ascolto, quanto state spendendo per i libri?
6: Vuoi che ti do un dato medio pure su questo?
5: Dammi un dito medio.
6: Un dito medio, poi ne fai tu quello che vuoi. Sono 673,60 euro per il corredo scolastico. Parlo di zaino, astuccio, quaderni e cancelleria. Può arrivare a 1.400 per ovviamente chi, come dice Massimo, vuole i LED sullo zaino.
5: Poi mettici che magari non hai un figlio, ma nei 2/3.
8: Assolutamente.
7: Mettici che ne hai una che sta entrando all'università e mi ha mandato il preventivetto di iscrizione annuale.
5: No.
7: Ho detto, ma amore mio, cioè, hai preso 97, puoi richiedere la riduzione della metà. Ma veramente? Io, sì, amore, veramente.
8: Ecco perché a Gabri Venus gli erode il chiccherone da 4 giorni. Miseria, non è perché hai iniziato a lavorare, è per quel preventivetto.
7: Non ho i soldi neanche più per le uova.
5: Che pensavo, amore mio, ma perché non fai l'idraulico?
9: Ragazzi, lì sono sempre costati tanto. Io col mio compagno di banco siamo stati dalla professoressa quando eravamo più piccoli, che stavamo lì alle superiori, e niente, gli abbiamo detto che ci compravamo i libri a metà e quindi non ci poteva mai interrogare insieme, capito? Ce lo diceva prima, domani ti interrogo, dopodomani ti interrogo a te, e io mi facevo dal libro che lo aveva lui. Avevamo comprato i libri a metà, io avevo comprato metà libro e lui un'altra metà, e ci ripassavamo. stavamo, perché la spesa era troppo eccessiva.
5: A questo però, se sei fortunato e puoi frequentare la stessa scuola, perché quando non frequenti la stessa scuola che fai?
7: E se te lo fanno fare?
6: Esatto.
8: Perché non credo che oggi lo farebbero fare, no, mi sembra una cosa strana.
5: Ci vuole il maestro comprensivo, capito come? O a meno che non gli allunghi a lui dei soldi, però a quel punto vai a perdere tutto quel risparmio.
10: Buongiorno ragazzi, comunque tornando al costo della scuola, mia figlia va al liceo, finalmente è l'ultimo anno, ma la spesa media di ogni anno è sulle 6-700, no 2000 in 5 anni, di libri usati tra l'altro, non nuovi, se no sarebbe molto di più.
5: Quindi è di più di 2000, no?
11: Buongiorno ragazzi, allora il mio figlio fa il liceo e proprio in questi giorni sono andato a comprare i libri. Libri usati, terzo del liceo, libri usati 240 euro, 11 libri e vai. Tanto non conviene comprarli nuovi, non conviene più.
5: Libri, sta parlando solo di libri.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Sta per arrivare un'altra ondata di caldo anche a Roma, quindi le temperature rimarranno stabili sui 35-37 gradi, ma se vogliamo parlare di cambiamento climatico forse dobbiamo chiedere a Tajani, perché ogni tanto nel Morning Show di Radio Globo Tajani spiega cose.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Attenzione, perché i russi potrebbero voler influenzare le elezioni di tutti i paesi UE che votano.
3: Ecco, ha spiegato il tecnicismo su come possano i russi influenzare il voto in Italia.
2: Lui di solito fa molto bene chiarezza, si fida degli italiani, però dice non vi fate influenzare.
3: No, perché siccome ieri l'abbiamo avuto qua, insomma, certo, il nostro Tajani, che ci ha spiegato alcune cose, allora volevo capire se magari aveva dato spiegazioni tecniche anche su queste. Mi sembra di capire che
4: quando si parla di politica non è bravissimo.
3: Però
4: su altri argomenti, tipo il clima, ieri parlavamo del fatto che come mai col mare così caldo ci dobbiamo aspettare un autunno molto tempestoso. L'abbiamo chiesto a lui, su queste cose è lucidissimo.
3: Sentiamo.
5: Allora, il cambiamento climatico è una cosa abbastanza semplice. D'estate fa caldo,
4: sì.
5: Fin qui diciamo ci siamo,
4: sì.
5: Il problema è che se fa molto caldo si scalda anche il mare,
3: certo.
5: E il mare caldo rimane caldo,
3: certo,
5: perché il mare,
3: certo,
5: è acqua,
4: sì.
5: E l'acqua una volta che si è scaldata ci mette più tempo a non essere più scaldata,
4: certo.
5: Quindi arriviamo a settembre,
4: sì,
5: e magari fuori non ci sono più 38 gradi, ma sotto, cioè nel mare ce ne sono ancora molti.
4: Vabbè.
5: Non 38, però abbastanza. E quest'acqua calda evapora. Cioè una parte dell'acqua diventa aria, non proprio aria, acqua nell'aria, che comunque non è più acqua dove stava prima.
4: Capito,
5: e sale, poi sopra incontra aria più fredda e lì le due arie, quella con l'acqua e quella senza l'acqua, non vanno molto d'accordo.
4: Sto perdendo,
5: e quindi si formano le perturbazioni, perché il mare caldo dà energia, è un po' come mettere benzina in una macchina,
4: sì,
5: solo che non è benzina, è acqua,
4: sì,
5: e non è una macchina, è una perturbazione.
4: Quindi...
5: Ma il principio diciamo è quello.
4: E
5: quindi quando arriva l'aria fredda da nord trova tutto questo caldo sotto,
4: sì,
5: e può succedere un temporale molto forte,
4: sì,
5: pioggia,
4: non...
5: vento, grandine, anche molta acqua,
4: sì,
5: che in realtà era già acqua prima, solo che era

0: sulla radio che suona solo le migliori.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
0: E come al solito sul finale del replay vi saluto, ma vi do appuntamento a tra poco, ma attivando la Globo WhatsApp 393 777 7172, perché oggi vi voglio carichi per il primo venerdì di questa stagione. Quindi fatevi sotto, tra poco la prima ora del Morning Show qua su Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash, flash, flash.
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. In FM, DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Questa me la mettete in busta paga, due minuti in anticipo, venerdì 4 settembre. Buongiorno della Valle e Morì.

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Ah, buongiorno, buon weekend, lo possiamo cominciare a già dire perché si sente già la put. No, non ho pippato, no.

0: anche Alessio Morigi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Fede, buongiorno a tutti voi. Un minuto prima del tempo pensa che voglia che abbiamo di fare radio.
0: Hai capito? Hai capito? Ci ho pensato.

0: è stato così, guarda, perfetto, in questo modo.
1: Buongiorno a tutti voi, la Globo WhatsApp come sapete è attiva, ma ricordiamo comunque i numeri, soprattutto del telefono, perché vi vogliamo anche con la voce rotta al telefono con noi, perché siete i protagonisti anche di questa prima ora. 06 8928 996, ma andiamo a sentire chi c'è già alla Globo WhatsApp.
2: Dai un po' ragazzi, buongiorno, su 558, io qua ancora non sento della Valle Morigi attivi, così, attenzione ragazzi. Andiamo!
1: The Morning Show on Radio Globo. Adesso io non so se traccheggiare un po', perché comunque siamo veramente fortemente in anticipo stamattina.
0: Vabbè, perché traccheggiare? Scusa, abbiamo talmente tante notizie. Ieri stavamo qui e mi dicevi: voglio più tempo, ho bisogno di tempo, devo parlare. Ce l'hai, ce l'hai.
1: Ma io lo voglio dopo, però, la puntata del tempo, non prima. Vabbè, comunque facciamo una cosa: partiamo per bene e facciamo le cose per bene con il meteo.
0: Allora sì, vediamo che tempo farà oggi a Roma. In tutto il mondo ancora ondate di caldo, vediamo se la capitale si allinea o meno. Beh, giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo. Ma che bello questo meteo oggi, è poetico.
1: È vero.
0: La minima 22 gradi, la massima 35. In particolare avremo un cielo poco nuvoloso al mattino, bel tempo e caldo al pomeriggio, assenza di nubi alla sera.
1: Niente, io alla fine, vedi, mi costringi ogni giorno sempre di più, mi stai convincendo a rimettere le cose del mare in macchina.
0: E vai, dai.
3: Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate in macchina. Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate in macchina. E dai, dopo da Gianci. The Morning Show
1: on Radio Globo. Magari cercheremo di fare anche mente locale, perché io mi sono dimenticata completamente, perché ieri abbiamo lanciato due o tre argomenti che abbiamo detto domani sicuramente li approfondiamo.
0: Mo c'è l'oblio nella tua testa.
1: Capirai, io sto pensando a tutt'altro. Sto pensando se ho messo il coprisole, quello al parabrezza della macchina. Non mi ricordo se l'ho messo. Pensa come sto adesso.
0: Io non mi ricordo se l'ho comprato, ma me lo ero ripromesso circa un mese fa. Ormai credo che sia inutile, no?
1: No, ormai aspetta la prossima stagione.
0: Esatto.
1: Però sicuramente magari ci possono aiutare i nostri ascoltatori che sono già là pronti alla Globo WhatsApp. Se vi ricordate di cosa volevamo parlare ieri, eravamo al centro della prima ora del Morning Show di Radio Globo. Siete i benvenuti, insomma, a darci il consiglio.
0: Sì, uno spunto, un ricordo. Tra l'altro noi ci siamo lasciati ieri litigati.
1: Ma non è vero, dai.
0: Allora, non mi sminuire la litigata.
1: No,
0: perché
1: non te la sminuisco, però dai, voglio dire, è vero che è durata per un'altra mezz'ora qua fuori e ci hanno diviso, però voglio dire, dopo mezz'ora si sa, siamo dei professionisti.
0: Ma stavamo a fa capelli. Comunque va bene, ci siamo riappacificati.
1: Che poi io mi sono arrabbiata più del fatto che stavamo facendo a capelli, perché sai il detto tu zia qua pelata?
0: Cioè, non lo apprendo ora.
1: No, lo conosci? No, non conosci.
0: Ma
1: tu...
0: è un detto, è un insulto, Federico.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: sì,
0: nel senso, uno ti fa qualcosa e tu gli dici tu zia qua pelata.
1: Zia qua pelata, lo conosci?
0: Sì,
1: è vero, sia più un insulto. Quella lì sono io.
0: Zia pelata.
1: Se io sto diventando la zia pelata, zia son zia.
0: Sì.
1: Pelata ci sto arrivando, perché io non so, ogni doccia, ragazzi, cioè, una marea di capelli.
0: Ma che stai, cioè, è la il periodo di muta?
1: Ma no, ma secondo me è qualcosa di peggio, perché il periodo di muta c'è in questo periodo qua. Ma mi sembra un po' troppo peggio. Sto diventando io tutti qua pelata. È ispirato a me quello che è.
0: Senti,
1: che...
0: ma oggi è 4 settembre.
1: È 4 settembre.
0: Sai oggi che giorno è in tutto il mondo?
1: Oddio, no, che
0: è la giornata mondiale del benessere sessuale.
1: Ah, bello!
0: Tu ci tieni?
1: Vorrei tenerci, ma... Cioè, allora, aspetta, specifichiamo bene benessere sessuale, che intendi, però.
0: No, io ti posso dire che questa giornata mondiale nasce da un evento che è rintracciabile, dobbiamo andare indietro di qualche anno, nel 2010, su iniziativa della World Association for Sexual Health. Quindi insieme all'Organizzazione Mondiale per il Benessere Sessuale, lo scopo è far cadere appunto i tabù e parlare di sessualità tranquillamente, senza imbarazzi, senza disagi.
1: Beh sì, allora diciamo
0: che... Tu ce la fai a fare questo? Ne parli?
1: Ti dirò, su certe cose ho rotto gli schemi, ma su tantissime altre sono una bigotta di quelle proprio clamorose.
0: E con chi ti apri? Con le tue amiche?
1: Con le mie amiche sì, ma faccio difficoltà anche con loro, anche a sentire i racconti loro. Perché quando si dice: ah no, un po' capito tra uomini come parlano delle donne, no? ma pure le donne non è che ce lo hanno così.
0: Ma immaginavo, cioè, io su questo non avevo dubbi.
1: Cioè, nel senso che ne parlano apertamente, beate loro, io non ne sono capace.
0: A conoscenza.
1: No, non lo so fare. E addirittura delle volte per fare la figa pure io, chiaramente faccio, ah sì, sì, ma pure quelle cose faccio capire. Pure io. Cioè, quello là.
0: Ah, da codi praticamente.
1: Sì, sì, dico certe cazzate, ma non è vero, perché benessere sessuale a me mi si è chiusa nel 2015. Quindi,
0: ah, va bene,
1: cioè, stiamo a parlare proprio di robe.
0: Vabbè, facciamo parlare altri allora.
1: Facciamo parlare altri. Esatto. Sentiamo sto benessere sessuale, se si parla anche di pratica.
0: Esatto, oltre a parlarne, diciamo così, verbalmente a voce, vediamo se ci tenete in pratica, nella pratica. Certo, non è una cosa che può dipendere solo da noi, certo. Cioè, deve essere qualcun altro.
1: Lei pratica?
0: Ma io cerco di tenermi allenato.
1: Ah,
0: sì.
1: Si fa l'abbonamento a un palestra. Che... allora, guarda, abbiamo l'abbonamento premium, sono 12 scopate l'anno.
0: No, dai, cioè, è così. Se...
1: non lo so.
0: Cioè, cerco di. Se dopo un po', dopo che ne so, 48 ore. No, sto scherzando. Dopo un po'. Dico, oh, certo che però.
1: Il maggior tempo di astinenza,
0: no,
1: che hai avuto.
0: Vabbè, quello varia proprio
1: vabbè,
0: quello varia
1: per il tuo personale.
0: Ma no, ce ne sono stati dei periodi terribili.
1: Anni o mesi o settimane?
0: No, molti mesi però.
1: Mesi.
0: Molti mesi.
1: Però l'anno non l'hai mai superato.
0: No, credo di no.
1: Che ragazzino.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Buongiorno a tutti, tranne che a una.
0: Oggi sei te.
1: Sì.
2: Dai Federica, buongiorno. Dai Alessio Double G, dai che è venerdì.
1: Dai, buongiorno, buongiorno, dai, vi sento belli carichi stamattina.
5: Buongiorno Fede, buongiorno Ale, buongiorno tutti tra le quinte. Senti Fede, tu dato che te ne intendi, no? Ma i cinghialetti questi qua appena colpiti, appena ammazzati, nel senso che la sera prima non ci stanno, la mattina dopo ci stanno. Quelli se fanno carica a macchina, a macellà, fa butta a congelare il frigorifero. Oppure c'è una procedura da fare prima di fare ciò.
1: Ma scusa, ma perché me ne intendo io?
0: Ti stavo per chiedere che.
1: Ma la caccia di cinghiali.
0: Ti sto conoscendo, ovviamente alcune cose le scopro, no? In divenire, cioè... ma questa mi ha un po' spiazzato.
1: Ma perché? Beh. No, non so, ti garantisco che non sono un'esperta di cinghiali, o al massimo. Vivo comunque alle porte di Roma, no, a porte di Roma, la zona, alle porte di Roma, cioè fuori Roma, ma poco distante da Roma, e ci stanno, è
0: comunque,
1: vero.
0: Ho capito, mi è venuto in mente.
1: Che cosa?
0: E questo dipende dal format che hai portato avanti quest'estate, in cui andavi a visitare, diciamo così, i paesini nel appena fuori Roma, no?
1: Sì.
0: E dicevi prima di iniziare
1: prima dell'aereo.
0: Bravi, la camminata, dicevi, se non mi doveste sentire più, stavo qua. Lì stavi te e i cinghiali, credo.
1: Sì, ma infatti era il mio peggior spavento, cioè di fare queste camminate nei paesini della Sabina,
0: sì.
1: ed essere completamente da sola. La mia paura erano i cani.
0: Io guarda, ce l'avevo per te quella, veramente.
1: Sì.
0: Cioè, io dico, perché glielo fa fa?
1: Lo so. E i cinghiali. E invece, sai che cosa invece mi ha fatto cagare addosso una volta? Un cavallo.
0: Come un cavallo?
1: Un cavallo sciolto che mi ha fatto prendere un colpo. E che poi non mi ha fatto niente, mi
0: solo
1: passato
0: un cavallo, mica sarà aggressivo.
1: Però tu immagina nel silenzio che ti senti nel silenzio totale, cioè io ti giuro, là ho perso 4 kg.
0: Pure un dente hai perso adesso per far cavallo.
1: Sul microfono. Sì.
2: Cazzi, oggi 4 settembre è compleanno di mia moglie, gli potete fare gli auguri?
1: Come no?
2: Amore mio, Eleonora, auguri!
1: Come no, guarda, veramente, cioè, guarda, ti mando Alessio a casa a festeggiare oggi, senza di te però.
0: No, dai.
1: Senza, no, eh? Va bene, andiamo col primo disco, poi magari approfondiamo anche.

0: Buongiorno, buongiorno a te.
1: Non so se avete visto la notizia che a Civitavecchia un camper con 3 rom dentro hanno provato a rapire dei ragazzini che stavano giocando a pallone sotto casa.
0: Aia, no, io non la so, non l'ho visto.
2: Ma dobbiamo ancora darle, sia. Ci stiamo arrivando al ruletto.
0: Adesso arriviamo, anzi facciamo una cosa, guarda, ci sono altri messaggi, li sentiamo tra poco, però a questo punto, onde evitare di andare in ritardo, eravamo tanto in anticipo.
2: Esatto, ci siamo intrattenuti in chiacchiere e ciancio, andiamo a darvi qualche notizia e visto che il nostro ascoltatore resta su Civitavecchia, io torno su Roma perché ci sono sviluppi su una notizia che ovviamente ci ha fatto anche rattristare, perché è stata una vera e propria tragedia, no? Sto parlando della famiglia di Pietralata che per curare Bianca, la figlia malata, aveva versato, sai, durante i giorni poi si cerca di capire, no, le motivazioni di quel dramma, con la famiglia interamente sterminata, si sono uccisi, erano in cura con un medico messicano e avevano speso fino a quel punto 300.000 euro per curare la bambina, arrivando praticamente all'indigenza più totale.
0: Mamma mia.
2: E quindi hanno deciso per questa fine, per questo epilogo drammatico, è stato rintracciato il medico, il guru messicano, e ha detto: se avessi saputo avrei fatto loro uno sconto, che insomma mi sembra abbastanza irrispettoso dopo quello che è successo. Andiamo avanti perché c'è un'altra notizia su Roma: perseguita l'ex collega, la raggiunge anche in vacanza, arrestato un 61enne, l'uomo avrebbe perfino percorso 200 km per seguire la donna nel luogo di villeggiatura dove era andato. Lui era un ex collega, viveva a una ventina di chilometri da casa, si faceva trovare sempre sotto casa. Alla fine il fatto di essere andato addirittura in vacanza ha portato alla denuncia, e quindi poi alle conseguenze successive. Andiamo avanti, Palma Campania, il sindaco pubblica sui social i materassi sequestrati ai bengalesi, lotta al sovraffollamento abitativo, una scelta criticata, quella del primo cittadino, che è stata oggetto di approvazione da parte di qualcuno ma di critica feroce da parte di altri. Vado a darvi un'altra notizia, Fede, e poi possiamo anche diciamo così ritrovarci più tardi per aggiornarvi. Uccide la ex lanciandola da un viadotto, le ha teso un agguato. Questa è una notizia che campeggia in questo momento su tutte le prime pagine
0: La di uno, no?
2: Agenzie di stampa e via dicendo. L'ha sequestrata, pensa, è chiusa nel bagagliaio. La donna ha cercato di chiedere aiuto al 112, l'uomo successivamente si è suicidato. The Morning Show
3: on Radio Global. Buongiorno Federico, che ha detto di rimettere cose del mare in macchina. Già mi sono immaginato che oggi vai a casa, prendi il telo, le creme, poi prendi la paletta, col secchiello, la ciambella quella con l'unicorno, metti in macchina pronta per andare al mare.
0: Ma no, ma ti va. Perché no? Cioè, potrei anche farlo.
2: Pensa come ti immagina la gente.
0: La paletta
2: al secchiello.
0: Beh, allora, un po' c'è andato vicino, perché io non amo lo stabilimento col lettino. Cioè, non amo mettermi sul lettino. Io amo la spiaggia, io amo la sabbia. Amo la
2: piscina. Pure nei stabilimenti c'è la sabbia.
0: Sì, no. però sai,
2: proprio il contatto.
0: Il lettino, no, prendiamo il lettino, no, perché poi oppure ci sono quelle che si mettono sul lettino e si bagnano i piedi per essere pulite sul lettino, questa cosa.
2: Sì,
0: no,
2: sì.
0: Io addirittura delle volte tolgo anche il telo, mi metto proprio sulla sabbia a contatto con
2: la fettina panata.
0: Fettina panata, sì, mi piace tanto.
3: Buongiorno Federico, che ha detto di rimettere.
0: Però l'hai detto già, questo qua, l'hai detto già.
2: Quanto sei ripetitivo.
4: Vabbè, parlando d'astinenza, io una volta al giorno almeno lo faccio. Però non ho ancora capito se i pippe si contano.
0: No, non si contano.
2: Però nell'ottica del benessere sessuale può essere di sì. Perché non
0: è
2: si
0: vero.
2: Contano?
0: Nel benessere sessuale sì, c'entra.
2: Vuol dire che ti prendi cura del tuo benessere.
0: Va bene, torniamo tra poco. 393-777-7172 è la nostra Globo WhatsApp, che è attiva ed è un mare di messaggi anche stamattina.
5: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo. 06-8928-996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Agra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutti.

0: tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, 2 pezzi, 3,99 euro.
7: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
7: E tua moglie?
8: È scappata. Con uno del posto.
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sottocosto Deco.
11: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sottocosto Deco.
12: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
13: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
14: Buongiorno ragazzuoli, ma avete sentito del Nino? Ma tu guarda se alla fine non c'avevano ragione sti quattro matti che si sdraiavano sul raccordo, guarda se non c'avevano ragione.
15: No gride, perché il Nino duerme.

0: Show on Radio Globo.
1: Ma El Niño si riferisce alla prossima ondata di caldo? Col microfono acceso forse
2: sì,
1: è meglio.
2: Beh, certo.
1: Esatto. No, guarda, facciamo una cosa. Parliamo tra di noi, ma che c'è?
2: Esatto, ma sì, ma infatti.
1: abbiamo parlato sul serio.
2: Che cosa abbiamo detto in questi tre secondi?
1: Bello.
2: Ti piace?
1: Sì.
2: No, è un'ondata di caldo anomala sia per quanto è calda, sia perché è fuori stagione. Fede, permettimi, mo vabbè che devi andare al mare, però manco a fare così.
1: Sì.
2: E tra l'altro colpisce un po' tutto il mondo, tant'è che abbiamo immagini dall'America, che magari recupereremo e dopo vedremo pure sul 91, dove mi sembra Chicago, per l'eccesso di calore, addirittura un ponte.
1: Sì, Chicago, sì.
2: Sì. Quando?
1: Dai, per favore.
2: No, per eccesso di calore un ponte si è addirittura dilatato.
1: Si è dilatato,
2: pensa.
1: Sì, di quelli che fanno passare le navi, quei ponti.
2: Esatto,
1: lì.
2: Ovviamente dilatandosi si è incastrato, quindi non riuscivano più ad aprirlo.
1: Sì, hanno provato con gli idranti a freddarlo, insomma, a fermare questa dilatazione.
2: E pensa, insomma, per essere un intervento così emergenziale, sparare acqua su un ponte come... poteva essere imprevedibile e imprevisto, no?
1: Certo.
2: Quindi sì, questo. Sì. Noi posso?
1: Certo.
2: O mi stavi cambiando tono?
1: No, non ti stavo cambiando
2: no,
1: niente.
2: Dico, noi magari ne pagheremo purtroppo le conseguenze durante questo weekend e nei primi giorni della prossima settimana.
1: Ma noi. Però da una parte.
2: Sì.
1: Che ci frega se poi cambiano anche i regolamenti delle multe?
2: Sì.
1: Cioè, adesso
2: perdere.
1: Stanno sistemando un po' più meglio il codice della strada.
2: Sì.
1: E soprattutto quando abbiamo parlato di questa cosa fuori onda, la prima cosa che ho chiesto ad Alessio è: quindi mi stai dicendo che adesso le multe si possono pagare con l'ISE? Cioè uno che c'ha una Ferrari paga 4.000 euro di multa,
2: no,
1: e io che
2: no.
1: ho una Panda ne pago 40.
2: Tu, quando io ti do un titolo, non devi andare avanti con la fantasia.
1: Lo so,
2: mi devi dare il
1: Facebook,
2: tempo.
1: Guarda, sono vestita da Facebook.
2: Mi devi dare il tempo di dirti le cose. Allora, si parla della revisione del codice della strada, quindi sei nel giusto. E però ci sono nuove norme, no, che riguardano soprattutto le multe. Le multe non saranno più a importo fisso, saranno a importo variabile. Ad esempio, ti faccio un esempio serio, passi con il rosso, attualmente sono 167 pezzi da un euro.
1: Ti conosci bene,
2: no, sì, esatto. E 6 pezzi da un punto alla patente. Ecco, esatto. Che succede se tu
1: 6 punti ti tolgono?
2: 6 punti,
1: mamma
2: sì.
1: mia.
2: Addirittura c'è l'inibizione alla guida in alcuni casi per 20 giorni. Se tu, passando con il rosso, provochi un incidente, la multa cambia, varia.
1: Posso dire che mi sembra anche abbastanza è giusto.
2: Sì, perché
1: allora,
2: si ragiona sul danno che provoca ovviamente la trasgressione che tu hai messo in campo.
1: Cioè, nel senso che è vero che sei comunque passato col rosso.
2: Sì.
1: Però effettivamente ci sono dei semafori rossi che bene o male, se stai un po'... non sto dicendo di farlo, però se stai un po' attento, sai, quei rossi che dici: ma che ci hanno messo a fare qua al semaforo? Basta una macchina ogni 40 minuti.
2: Esatto.
1: Sì. Non lo dovete fare.
2: No, però potete pensarlo.
1: Però potete pensarlo, e nel momento in cui lo fate perché vi siete sbagliati, magari potete fare meno danni che se lo fate sulla Colombo.
2: Guarda, io l'ho interpretata così, leggendola e facendo quello che fai tu, cioè non andando avanti, ma immaginando io con la mia fantasia. Ho pensato che se tu passi con il rosso diciamo così, rafforzi la tua violazione con un dito medio, è un aggravante.
1: Certo.
2: Se tu invece passi e ti accorgi e fai e alzi la mano, paghi meno.
1: Perché hai chiesto scusa. Allora, quindi è 167 più.
2: No, 167 è un rosso normale, neutro.
1: Rosso normale,
2: passi,
1: più 30 euro dito medio, stiamo a 197.
2: Esatto, okay. Mentre scusa con sussulto,
1: riscendi di 20.
2: Così, 147.
1: 140. E se io faccio tipo, passo col rosso, dito medio, l'anima degli mortacci,
2: ma penso che fai andare in tilt l'intelligenza.
1: E se faccio scendere anche quella cosa che è lì vicino a destra?
2: Il porco,
1: quello là che è un maialino che abbiamo qua come oggetto di scena,
2: sì.
1: E magari mi aumenta di più.
2: Guarda, su questo devo vedere, però io l'ho intesa un po' così.
1: Beh, potrebbe essere. Sentiamo che ne pensano. Soprattutto sentiamo qual è la multa più stupida che avete preso, cioè del tipo: a me è capitato di prendere una multa per eccesso di velocità, ma sai di quanto? Di un chilometro.
2: Allora, l'ho pagata adesso, non te crede adesso.
1: Un chilometro orario, sai che vuol dire?
2: Fiumicino.
1: Che 50, stavo a 51. Perché me lo scrivi? Non me lo scrive, scrivimi sulla multa, sul verbale. A pezza di merda, stavi andando a 300 all'ora. Con una panda.
2: Aggravante, pagavi di più.
1: Adesso con quelle nuove, però magari con quelle vecchie.
2: No, pure quella vecchia, se ti ricordi l'eccesso di velocità, se sei in un range di 5 km, come hai fatto tu, ovvero massimo 50, se è andata tra 50 e 55, la multa è quella standard.
1: Ma io non la voglio proprio.
2: Ma te la sei presa. Se vai a 30-40 km orari oltre il limite, è un salasso,
1: Sì.
3: Dobbiamo parlare del fatto che in zona Nomentano, piazza Bologna, in circonvallazione Nomentano, insomma, piazza Massa Carrara, quelle parti lì, i parcheggi bianchi li stanno trasformando tutti a strisce blu. Mortacci loro.
1: Ah, più carini però, cioè, come colore, cioè, sto bianco.
2: Mamma mia,
1: cioè, pure
2: smorto.
1: A me quando ho fatto i lavori a casa mi hanno detto: che facciamo qua? Dai, facciamo il bianco. E l'operaio mi ha detto: ma no, ma dai, fai una cosa più carina. Vabbè, sentiamo se effettivamente. No, però effettivamente stanno finendo proprio i parcheggi. Stai calmo con questa base.
2: Allora, la normativa dovrebbe prevedere che ogni tot di strisce blu ci dovrebbe essere una quota di bianco. Però non sempre.
1: Però se la normativa la cambia chi gestisce queste cose sempre.
2: Esatto.
1: Se dicono la quota deve essere lo 0,1%.
2: Tra l'altro, io sto per dire una cosa, cerco di dirla bene, perché sennò mi investe un'ondata di insulti. Però io in alcuni quartieri ci sono più posti con righe gialle, quindi che quelli blu.
1: Anche quelli blu.
2: Cioè, ma veramente quartieri. Tantissimi posti che poi devono esserci.
1: E poi ci sono due tipi quelli, no? Ci sono quelli assegnati che sono di una
2: sola macchina,
1: e quelli
2: invece che sono a rotazione, che lo trova libero, lo prende. Però ce ne sono talmente tanti che forse dovrebbero essere fatto un conto anche lì in proporzione, in quota, no?
1: Perché l'hanno fatto, magari quando vai tu non li vedi occupati,
2: non lo
1: però
2: so, ho sempre fatto questo pensiero, che fossero moltissimi.
1: Vabbè, sentiamo 06 8928 996, sono le 6:27 su Radio Globo.

0: multa per un chilometro orario sulla via del mare. Ma potrò mai scordare un cazzo di chilometro orario.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Più o meno simile alla mia questa, eh. Aspetta, che devo alzare il microfono al massimo, mandarlo sì. fuori BB e abbassare la...
3: Io penso che per sentirti devo far fare due giri alla rotella. Sì. L'ho spaccata.
2: Sì. Lo so. Allora, invitiamo anche Alessandro Battisti anche oggi, il nostro capo tecnico, a venire qua con noi in diretta una mattina di queste, ci fa molto piacere. Porta le paste, Alessa.
4: Sì.
2: Le 6.30, venerdì 4 settembre, buongiorno, stiamo entrando nel weekend di Radio Globo.
5: A vedere se il verbale d'arrivo con un chilometro orario ti hanno scalato quello che tra virgolette sarebbe la zona di tolleranza, quindi non è che andavi a un chilometro orario, andavi a meno 5-6 chilometri orari in più.
2: Sai che vuol dire 6 km orari in più? Aspetta, glielo faccio vedere, lo so che siamo. Ma è così sentito? 6 km orari in più.
6: È finito il filo.
2: Senti. Potevo andare oltre.
3: No. Senti, ma hai sentito la saccenza di questo nostro ascoltatore?
2: Sì. Allora,
3: fastidioso.
2: Alcuni sono così, però sì, vogliamo bene anche a loro.
3: Vogliamo bene a tutti loro. Sì. Tant'è che pensa, gli voglio talmente bene che il radioascoltatore che ci ha segnalato quella cosa molto molto grave avvenuta, sarebbe avvenuta, utilizziamo il condizionale, a Civitavecchia. Perché avevo evitato di darvela in pasto questa notizia? Perché è un po' di quelle notizie che nascono dai social, delle quali io inizialmente dubito.
2: Se non verifichi.
3: Esatto, siccome non la trovavo da nessuna parte tranne nel tam tam dei gruppi Facebook, stavo cercando verifiche. Però, visto che comunque la state anche voi reclamando in un certo senso, vi aggiorno. Sta impazzando sui social l'allarme lanciato da alcune mamme, quindi sono alcuni genitori che lo hanno fatto, rispetto a un episodio grave che sarebbe avvenuto nei pressi della mediana Civitavecchia. Stando al racconto di alcuni bambini, quindi la testimonianza è di minori, in un camper di colore bianco con strisce gialle, quindi se dovesse ricapitare, vedete questo camper, a questo punto segnalate ovviamente alle forze dell'ordine, tre uomini avrebbero cercato di rapire dei piccoli, dei bambini, che sarebbero riusciti a darsi alla fuga rifugiandosi nel portone di uno stabile. Questa è la notizia, ripeto, esce fuori da un tantam mediatico, però che nasce dai social.
2: Magari arriva 16 da vecchia sese, sai, quelle cose buttate là così.
3: Che poi non significa che non sia vera,
2: magari
3: che sia
2: più tardi
3: destituita
2: la possiamo confermare
3: di credibilità, però vogliamo confermarla.
2: Bene, grazie.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
7: E comunque secondo me, diciamo, la battuta che ha fatto Federica, che poi più di tanto battuta non è, far pagare le multe attraverso la dichiarazione ISE sarebbe la miglior cosa, perché è ovvio che una multa di 167 euro per un semaforo rosso ad una persona che prende uno stipendio normale c'ha un determinato peso, ma un grande imprenditore che prende 20.000 euro al mese no. Però se quello dei 20.000 euro al mese dovesse pagare una multa per un semaforo rosso di 3.000 euro, è ovvio che pure quello lì ci farebbe molta più attenzione, è tutta proporzionata.
2: Allora, su questa cosa, anche aprendo un po' di più, cioè le multe in generale, non solo del codice della strada, non era una battuta quella che facevo io, perché ho conosciuto una volta un imprenditore non italiano che guadagnava tantissimo in una certa categoria merceologica. E quando gli facevo presente, perché era vicino mio di negozio, quando gli facevo presente dico: ma oh, occhio, perché stanno passando per i controlli. E che me frega a me, lo faccio in romano perché altrimenti si capisce di dov'è. Che me frega a me, tanto le butto le cose, oppure se non mi frega niente, pago di più. È come quello che dice: c'ho la Porsche. C'ho la Porsche magari
3: usata,
2: non sei neanche esatto. Sì. Però
3: io vado
2: in giro con la Lamborghini che l'ho pagata 300.000 euro, vuol dire che ti puoi permettere tranquillamente una multa per eccesso di velocità di 167 euro tranquillamente. Quello può sfrecciare tranquillamente, prende neanche 20.
3: Tu dici con leggerezza, senza preoccuparsi troppo, perché non gli interessa niente.
2: Quindi,
3: ma guarda,
2: forse...
3: che infatti non è una battuta, secondo me, è un ragionamento da fare, assolutamente.
2: Sì. Allora, diamo il benvenuto invece a Claudio.
3: Sì,
2: c'è al telefono.
3: Ciao.
2: Noi, Claudio.
8: Buongiorno.
2: Ciao,
8: buongiorno.
2: Buongiorno.
8: In riferimento alle multe, un amico mi ha raccontato che praticamente gli hanno fatto la multa anche avendo parcheggiato bene nelle strisce tutto quanto, soltanto perché il muso della macchina era rivolto nel senso contrario di marcia di quel lato di strada.
3: Però caro Claudio, questo fa parte del codice della strada. Pensa che io ho preso una multa, quindi se vogliamo condividere questa cosa con Claudio, a Sabaudia, dove sul lungomare le macchine hanno tutte il muso puntato da una parte. Se tu punti il muso, parcheggi col muso puntato dalla parte opposta, sei multabile.
2: Io ci faccio caso a questa cosa, Claudio, quando parcheggio. Mi è capitato di trovare un parcheggio nella parte opposta.
3: Sì.
2: Raga, io il giro lo faccio.
3: Devi
2: ma non è
3: manovra.
2: Che voglio fare la corretta per forza, perché io sono una bandita pure io, però
8: no,
2: effettivamente...
8: perché se tu vieni dall'altra parte, nel senso, no, avendo striscia tratteggiata centrale, tu vedi il posto, che fai? Allora, cioè attraversi,
3: sì,
8: perché
3: sì,
8: la striscia è tratteggiata, e ti infili, mo se ti infili col muso di qua o di là è pure in base alla facilità di manovra che riesci in quel momento. Magari, ecco, stando attento a che non fai incidenti.
3: No, no, ma è chiaro, tant'è pure io mi sono stupito quando l'ho appreso. Però adesso che lo so, cerco appunto di fare manovra e metto il muso dalla parte giusta, perché bisogna adeguarsi, caro Claudio.
2: Vai Paul, tocca a te.
4: Ciao, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno
4: Paul. Buongiorno. Allora, io avevo dato la notizia in anteprima del rapimento dei bambini a Civitavecchia.
3: Ah, sì,
2: ah,
3: sì.
2: Sei tu, ok.
4: Esatto. E in pratica io ho una testimonianza diretta della mamma di uno dei bambini che hanno tentato di rapire, quindi non è un tantam, è una cosa realmente successa. Okay. E c'è una denuncia anche ai carabinieri.
3: Sì, sì, no, ma tu evidentemente sì, perché hai questa conoscenza diretta. Noi, nel dare una notizia a tutti quanti, evidentemente dobbiamo fare un passaggio di verifica. L'ho detto immediatamente.
4: Sì, sì, no, no, per carità, non ce l'ho.
3: Ovviamente
4: con
3: se
4: voi,
3: tu ce lo dici, noi ci fidiamo. Ma
2: evidentemente non è stata neanche ripresa da qualche testata ancora, quindi
4: no, da testate nazionali no, è solo nell'ambito locale che si è sparsa questa voce. Comunque vi dico che è una cosa realmente successa.
2: Ok.
3: No, no, ma infatti l'abbiamo allora, data
2: guarda,
3: poi la notizia.
2: Facciamo una cosa, possiamo essere noi la testata. Ci metti in contatto magari con la redazione, con questa mamma?
3: Ecco, esatto, sarebbe interessante fare due domande e cercare di capire bene.
4: Magari più tardi, sì.
3: Sì, sì, certo, certo, certo.
2: Sì, certo, tu magari
4: ci
2: parla
4: provo,
2: con lei,
4: provo,
2: esatto.
4: Se vuole. Ci provo, che se vuole parlare con voi, dai.
3: Grazie mille comunque, grazie mille.
2: Ciao, ciao,
4: prego.
2: Ciao.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora del sole pieno, cielo sereno poco nuvoloso, alta pressione di origine nordafricana. Ma anche weekend bollente con le temperature in lieve ulteriore aumento in tutta la regione, punte massime che potrebbero arrivare a toccare anche i 36-37 gradi, alte anche le temperature serali e notturne. La situazione cambierà settimana prossima a partire da mercoledì, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: E te lo voglio di.
20: Cosa?
19: E te lo voglio di.
20: Che cosa?
19: Senti un po'.
21: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
22: Sì, ma la striscia tratteggiata significa che tu puoi fare inversione o ti puoi immettere in una strada a sinistra. Non significa che tu puoi parcheggiare contromano.
1: This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: Le 6.41 di Ravallè Morigi, la prima ora del morning show di Radio Globo. Alle 7 chiaramente arriveranno tutti gli altri che vi accompagneranno fino alle 10. Ma un paio di giorni fa, se non sbaglio, non ieri, parlavamo delle app di dating, no? Di... mi ricordo di
2: Hinge.
1: Hinge, ma anche Tinder,
2: quelle, sì, sì.
1: Quelle classiche.
2: Quelle più desuete.
1: E la domanda.
2: Ho detto desuete.
1: C'ha ragione. Però desuete, se andiamo a vedere, non è che sia una roba così difficile.
2: Vabbè, allora.
3: Ah, sì, ma come cazzo parli?
1: Comunque. Però stavo dicendo sì. Che effettivamente a volte si incappa, al di là del... Là abbiamo chiesto due giorni fa se sono nati poi amori, perché quelle sono app che nascono per altro. Però a volte qualcuno dice mi sono sposata, ho i figli, quindi ho trovato l'amore anche là. Ma a volte anche, sono anche abbastanza pericolose.
2: Come no, assolutamente.
1: Non in questo caso, però sai, il primo appuntamento, le prime volte la persona non la conosci bene e quindi puoi ritrovarti, insomma.
2: No, ti puoi ritrovare in situazioni anche pericolose, assolutamente imprevedibili. Ed è la storia di una ragazza giovane, 18-19 anni, che esce, diciamo, una delle prime volte con il suo fidanzatino, insomma, no? Un conoscente, sì. Così. Si ritrova in macchina però con quattro ragazzi, lei, il fidanzato e altri due.
1: Sì.
2: Nel momento in cui questa macchina con questi passeggeri incrocia una volante della polizia, cominciano a sgommare e ovviamente destando un po' di preoccupazione pure nella volante.
1: Certo.
2: Inizia un inseguimento furibondo per la città, dove i ragazzi rischiano addirittura di investire una mamma con una carrozzina che attraversava sulle strade.
1: Evidentemente c'era qualcosa.
2: Esatto, tant'è che i carabinieri vedevano oggetti volare dal finestrino riconoscendo bustine di cocaina che si aprivano. Quindi
1: ho capito.
2: Però che è successo? Sta ragazza, ignara di tutto, non sapeva questi chi era, cioè non sapeva bene, no? Stava uscendo una delle prime volte, sai che ha fatto?
1: No.
2: Si è buttata dal finestrino.
1: Oddio, dipende in che maniera l'ha fatto.
2: In maniera che poi è andata all'ospedale. Ovviamente è ferita, non è che si è spezzata in mille pezzi. Però si è buttata al finestrino.
1: Sei in una situazione di panico dove non vorresti essere. Adesso non so se quello che hai detto tu prima, si è ritrovata in macchina con altre quattro persone. Magari anche là era rimasta già sorpresa. Questo non lo sappiamo. Però effettivamente ti trovi in una situazione di panico. Io l'ho conosciuto da poco, non c'entro niente, me la sto facendo addosso dalla paura. Alla fine è un po' come quelli che l'11 settembre alla fine hanno deciso di buttarsi giù, cioè.
2: Ma poi soprattutto io ho pensato, ti fermano, sei complice, stai in macchina.
1: Capito.
2: Cioè vai a spiegare, io non sapevo niente, era la prima volta che uscivo.
1: Allora andate in ospedale, comunque sta bene. Cioè,
2: sì, non è in pericolo di vita. Sì, si è buttata, sì.
1: Però un po' ha fatto bene proprio per dire.
2: No, ma
1: io mi sono buttata.
2: È un atto di coraggio, assolutamente.
1: Sì, no, che numero uno. Cioè, anzi, effettivamente, adesso tornando ai primi incontri e alle prime conoscenze, ragazzi, c'è qualcosa che avete scoperto Nei primi giorni o anche nei mesi successivi, un qualcosa che vi aveva nascosto il partner? Qua parliamo di conoscenza, a parte che certe cose escono fuori anche dopo 20 anni.
2: È vero,
1: magari sono cose più grosse, un po' più radicate, però delle robe del tipo... Anche
2: stupidaggine, ad esempio, non so, ci sono persone che scoprono che il proprio partner fuma dopo 5 anni che ci stanno insieme.
1: Cioè, assurda questa cosa.
2: Che per me è della
1: stupidaggine, sì. O anche gusti sessuali, cioè pratiche sessuali che magari all'inizio, magari, che ne so, una persona che è abituata a farlo nella maniera classica, se vogliamo, poi magari tira fuori cose che non stanno proprio in linea su di te e tu dici: ma chi è questo?
2: Cioè, esatto, come no? Capita.
1: Può capitare. A me è capitato una volta, anni fa, quando pensavo pure io di poter avere un'attività di questo tipo. Uno, dopo un po' di tempo, mi disse: a me piace vestirmi da donna. Io scusa.
2: Levate.
1: Scusa, amore mio.
2: Scansate.
1: Amore mio. No, proprio no. Quindi, vabbè, sentiamo. 0689 28 996. Arriva anche Samurai J e Vito Salamanca su Radio Globo.

0: Flavio, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, che ti è successo?
1: Allora, a proposito di quegli appuntamenti che dicevate, no? Un po'
2: È andato via Claudio.
0: È andato via, no, è Flavio. L'abbiamo Flavio. Perso, l'abbiamo perso. Vabbè, dai, lo recuperiamo tra un po'. Nel frattempo, io vedo di là che c'è Samuele che sta prendendo altre telefonate. Nel frattempo, torno da te e facciamo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo detto fino ad ora.
2: Facciamo un rulletto. Allora, il conto della ripartenza, dalla spesa alle bollette, passando per la benzina, i trasporti, la scuola e le attività dei figli, da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi anche come effetto delle tensioni internazionali. Andiamo avanti, restiamo sulla falsa riga delle notizie che riguardano la variabilità delle multe. Parma, questo è un caso sui generis, prende una multa di 116 euro, per sbaglio ne paga 11.000. Ha tranquillizzato tutti perché ha detto veramente mi hanno rimborsato in 15 giorni, la notizia è questa.
0: Sai quante volte ti chiedono allora ti chiedono delle verifiche su cose che tu hai già pagato? Parlo di qualsiasi ente, agenzia delle entrate, no?
2: Sì.
0: Il comune di dove vivi, che ti dice però sai la Tari del 2021, e tu fai mannaggia, ma ti mettono il dubbio.
2: Io sai che ho scoperto un mondo ultimamente che non avrei mai voluto scoprire,
0: cioè
2: il
0: che lo fanno
2: cassetto digitale del cittadino.
0: Ma non lo conoscevi?
2: No. Cioè, ho fatto lo speed l'altro ieri.
0: Quanto ci hai trovato dentro?
2: Ho trovato una sequela di multe arretrate. Però sai qual è la cosa?
0: Ferma,
2: sì, ma sai qual è la cosa bellissima? È che ti fa tutto un recap lui. Ci pensa lui di tutti i buffi che c'hai a livello di sanzioni amministrative.
0: Hai visto quanto sono bravi ordinati
2: tutto
0: a ricordarti queste cose?
2: Ma che bello.
0: Ma quanto sono bravi anche a dirti quando invece l'hai pagata e lo devi dimostrare tu.
2: Sì.
0: Però quella del 2019 non ci risulta.
2: Esatto.
0: E devi stare lì a sbatterti, a cercarti le cose.
2: Il bollettino cartaceo.
0: Sì,
2: cioè,
0: mia,
2: la carta
0: guarda,
2: vale solo
0: mamma,
2: quando dicono loro. Comunque, mi ha interrotto il rullo. Questa
0: Prego.
2: Me la segno. Parlavamo appunto del rimborso difficoltoso perché il caso è avvenuto in agosto, quindi con gli uffici chiusi e le ferie di mezzo. Però insomma, sono riusciti a ridare il mal tolto. Torniamo ad approfondire la notizia che avevi dato tu sul Niño, perché lo sai fino a quando potremmo portarci il Niño? No, non è una battuta, Federico, dai. Il Niño nasce dopo 9 mesi, però
0: questo 9 mesi era il massimo.
2: Esatto, questo potremmo portarcelo fino a febbraio. È un fenomeno di proporzioni
0: veramente gigantesche
2: in Italia adesso, non poi non arriva a febbraio e farci venire gli infantioli. In Italia caldo forte fino al 9 di settembre, quindi altri 5 giorni di mare per te.
3: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Allora, adesso io non ci ho capito niente con le linee. Mi sa che ho preso Stefano sulla 3 adesso, vero? Ok. Stefano.
4: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vai, che è successo?
4: Niente, io ho mandato un messaggio audio e vi ho raccontato una storia che mi è capitata in passato di una ragazza. Insomma, convivo con una ragazza che dopo un po' di mesi che stavamo insieme.
0: Aspetta, stai, mettiti bene col telefono che stai sparendo.
4: Dopo un po' di mesi che stavamo insieme,
2: sì,
4: mi ha confidato, insomma, siamo 32 anni, che lui a 20 praticamente si è fatto masturbare dal suo ginecologo.
0: Ma allora, scusa, aspetta, Ste, non è forse una questione di posizione? Togli il telefono dalla bocca, vengo io.
4: C'ho proprio...
0: Ogni tanto...
2: Lo vedi che adesso si sente.
0: Mo si sente bene, fermati così.
2: Vai.
4: Fermo.
0: Okay.
2: 20 anni prima...
4: Sì, lei a 20 anni si andava a far visitare un ginecologo, questo ginecologo gli faceva dei servizietti.
0: Cioè... Che servizi? Quelli del ginecologo, cioè tipo...
4: Le faceva masturbare, gli piacevano quelli grandi. Gli piacevano quelli grandi, a me da quando me l'ha detto io sono impazzito perché...
2: Su questo, Fede, c'è una filmografia intera, no? Se uno scrive ginecologo...
0: Su Pornhub dici?
2: Sì,
0: ma questo è come le lesbiche.
2: E di solito è vecchissimo.
0: Dai, raga,
2: giusto? Non è di solito, è sempre vecchio il ginecologo.
0: No, nei porno sicuramente sarà pure un Brad Pitt.
4: Ma ha fatto veramente una sensazione. Abbiamo fatto brutto.
0: Cioè, lei andava per ginecologi, li cambiava.
2: No, c'aveva il suo.
4: No.
0: Ah, da lui.
4: Da solito, però poi dopo lei dall'ambra veramente mi ha fatto capire che lei aveva sta attenzione per le persone più grandi.
2: Ma ha cambiato il rapporto con lei?
4: è cambiato, sì, perché poi da là io ho cominciato a capire che lei comunque era veramente una ninfomane, che da una parte non era male, però da una parte comunque le paranoie te venivano, perché dici che sta...
0: Ha fatto un po' strano, certo, sì.
4: Sì, direi proprio.
0: Stiamo parlando di conoscenze
2: sorprendenti,
0: cioè nel senso state frequentando una persona e scoprite dopo pochi giorni o dopo pochi mesi che effettivamente ci sono dei gusti o delle cose,
2: sì, preferenze, un lato del carattere, stupide. Sì, anche cose, come abbiamo detto, fumo o non fumo, ad esempio, che è una cosa spesso accade.
0: Friday. The Morning Show on Radio Globo. Adesso io non mi ricordo quello sulla linea 1, per esempio. Flavio è ricaduto prima.
1: Sì, sono cascato, l'ho fatto male. Io sono uscito con una che sedava all'Ippica, ragazzi. La prima sera proprio.
0: Andava a giocare i cavalli.
1: No, sì, magari. Varenne praticamente era. Sono uscito con questa la prima sera, io mi prendo una birra così, lasciate che vuoi, ho fatto no io niente perché non posso mischiare l'alcol, ho fatto che vuol dire, e niente, mi tira fuori dalla borsa una bag di ketamina, ho fatto varenne, e questa la prendeva normalmente, ragazzi, cioè, le serate con le amiche, così, se aveva una bag di ketamina, bottarelle di ketamina, come se fosse normale, capito? Io ho detto, guarda,
0: è una droga la ketamina,
1: è un anestetico per cavalli, lavorato.
0: Ma scusa,
1: poi
0: Breaking Bad non era la ketamina o no?
1: No, quella era metanfetamina, metanfetamina.
2: Ma sì. Sei tutte però,
1: vengo da un passato storto.
2: Vabbè, però scusa, stai giudicando i vizi di questa e vieni da un passato storto.
1: Io al tempo ancora non lo facevo, dopo ci sono cascato. Poi
2: è stata lei che t'ha iniziato.
1: Ma ho incuriosito.
0: Però qua una volta
1: avevo 17 anni, io quella volta ancora non conoscevo queste cose, quindi lei mi tira fuori questa cosa, faccio magari e qua e là, poi dopo qualche anno poi mi sono ricordato, ho fatto di varenne, che intendevo. Io sono rimasto scioccato, cioè, se conosciamo su Stap così, lei è prima chitto che fa io una birra e lei ketamina,
0: ma la puoi comprare tranquillamente?
1: No, vabbè, oddio, se conosci, se no c'è sta chi quella te la preparano in casa, ma cioè, è una cosa molto, cioè, non è una cosa facile così, diciamo, come quell'altra droga che poi trova ai palazzi di spaccio, ecco, non è così, quindi è pure una cosa un po' più complicata, ecco perché mi sono detto, ma questa, ma che è passato già?
0: Madonna, veramente.
2: Storto, credo.
0: Mamma mia, veramente.
1: Stai ascoltando The
5: Morning Show su Radio Globo. Io ho scoperto dopo tanti anni e mia moglie può farmi fare la lavatrice, sono rimasto scioccato.
0: Immagino. Va bene, 6:57
2: ma
0: in questo
2: già,
0: momento.
2: Fede,
0: ma abbiamo finito.
2: Ma ci abbiamo tante cose da dire.
0: Lo so, ma tante cose gli devo dire pure all'editore che mi fa solo un'ora, però, ma tanto lo so che stai a sentire, capito?
2: Sì, lo so, però se dovesse essere, direi di non iniziare un'ora prima. Che
0: no,
2: dici?
0: Di no, non far proprio che dai stavo, ne voglio fare solo una. Grazie Alessio Morigi.
2: Grazie a te.
0: Tra poco con voi resterà con il Morning Show di Radio Globo fino alle 10. Saluto anche di là Samuele Bernazza, che non abbiamo neanche sentito oggi. Non so se riesci.
2: Grazie Samu.
0: Un ciao al volo. Un ciao al volo di quelli tuoi.
6: Non lo so, questo è boicottaggio.
0: È boicottaggio.
6: Un saluto.
0: Boicottaggio, sì. Ciao Samu, grazie.
2: Ciao.
0: Grazie a tutti voi. Torno domani dalle 5. Adesso il Morning Show fino alle 10. Ciao.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up. Wow.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
11: Supermercati. Di risparmio, di qualità.
10: Torna Urban Land 3.

0: E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
3: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
4: Flash, flash, flash.
3: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
5: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
6: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99€ al pezzo. Ipercarni.com.

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Questo invece è il morning show di Radio Globo. Buongiorno, sono le 7:03.

0: su E sa divertivo, ho qualche dubbio e qualche perplessità, che insomma qua c'è gente che voglia di lavorare zero proprio sotto i tacchi delle scarpe. Non faccio nomi, ma guardo soltanto nella sua direzione. Oh, casualmente, cioè incrocio Flaminia e Cappelli guardando in quella direzione. Ma così, buongiorno, buongiorno.
1: Ho visto che neanche mi guardavi e invece mi pensavi, come al solito ovviamente. Buongiorno, BBB.
0: Con la coda dell'occhio ero là, ero là.
1: A controllare.
0: No, a guardare la zizzona latteria. Buongiorno, Gabri Venus.
2: Buondì, buondì, buon venerdì.
0: Buongiorno Alessio Parigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Questo è il tuo primo venerdì qua al Morning Show di Radio Globo.
3: Credevo di non arrivarci.
0: Sì, anch'io, anch'io. Non ti avrei dato un nichelino e invece sei arrivato in fondo. Bravo Alessio. Questo però non significa che comincerai una nuova settimana. Io non darei niente per scontato. Qua è tutta una sorpresa. Vabbè, no, dai, la tua prima settimana qua al Morning Show di Radio Globo, come ti stai trovando?
3: Bene, sono devastato, però direi che fino alle 10 posso fare.
1: Hai ancora 94.000 settimane davanti a te, tranquillo.
0: A proposito, il countdown per il Natale?
2: Meno 110.
0: 110, olè!
1: Forte! Ieri me l'ha chiesto Tommasino, quanto manca a Natale? Gli ho saputo rispondere, sì, mi ha guardato con gli occhi strabuzzanti.
0: Beh ragazzi, qua al Morning Show di Radio Globo ci teniamo a certe cose, quindi... Sì, sì, atmosfera natalizia subito per cominciare in questa mattinata.
2: Vai col cingalingalin.
0: Anche quest'anno naturalmente ordinerai il cingalingalin su Amazon per poi fare il reso subito dopo Natale, dopo aver fatto le nostre pagliacciate in diretta.
2: Il 28 dicembre.
0: Esatto. Chiaro, chiaro. C'è la tradizione del cingalingalin, Alessio. Poi imparerai a conoscere tutte queste belle cose qua all'interno del Morning Show di Radio Globo. Ah, e tra l'altro non te l'abbiamo detto, ma l'ultimo arrivato deve pagare il pranzo di Natale a tutti.
2: Sì.
0: Tradizione, una tradizione.
3: Beh, tanto io tolgo gli addobbi a marzo, quindi guarda, con me vai tranquillo.
1: Ma pure tu, anche
3: sì, sì.
0: C'è gente che non li ha mai tolti, se per questo. Una volta, questa l'ho già raccontata, una volta che mi sono ritrovato single, Alessio, avevo voglia comunque di avere un po' di atmosfera natalizia a casa, perché poi quando diventi single, che ne so, ti impigrisci, prima lo facevi anche per lei, no?
3: Certo.
0: Quando sei da solo te ne sbatti un po' le palle, invece no, ho detto no, ci devo tenere a questa cosa, mi devo prendere cura di me stesso e quindi devo respirare quell'aria natalizia anche se non c'è nessuno con cui condividerla. Beh, non l'avessi mai fatto perché l'albero di Natale l'ho dovuto far potare per quando era... È stata una cosa mi sono cresciute e radici sul parquet, c'è presente di Cristoforo Colombo?
3: Ha esagerato.
0: Sì,
3: dai.
0: Sì, l'ho lasciato un po' troppo. Comunque stamattina sono un po' rincoglionito dal sonno, ragazzi, perché ieri non l'avessi mai fatto, ma dico vado al cinema.
2: Ma dai!
0: Sì, vado
1: Odissea.
0: Al cinema. No, Flaminia!
1: No,
0: no Flaminia!
2: Willy Coyote!
0: No, no, no, Odissea, Odissea! No, dico, non l'avessi mai fatto!
1: Beh.
0: Non l'avessi mai fatto!
2: Beh, tre orette, eh!
0: Beh, io non lo sapevo! Io non lo sapevo. Allora, per questo l'ho capito, ho cominciato a capire qualcosa quando mi sono portato naturalmente mio figlio Mattia di 8 anni.
1: No.
0: E quando siamo andati alla casa ho detto 2 biglietti per Odissea e guardavano mio figlio con pietà. Cioè ho visto lo sguardo di quello che faceva i biglietti, ma con lui? E io ho detto sì, sto con lui. Ah, complimenti, lo state facendo crescere bene con dei film. E mio figlio che mi guardava e faceva ah papà, ma che sta male.
1: Coyote non andava bene, poveretto, no? Odissea.
0: No, ma infatti quello subito ha dato per scontato quando ho detto 2 biglietti Oceania? No, ho detto Odissea e lì si è incagliato, capito? Non l'avessi mai fatto, non sapevo che aveva questa durata di 3 ore, tipo corazzata Potionkin.
2: Chi è svenuto per primo?
0: Io.
1: Grazie.
0: Io, sono morto prima io.
1: Ma a che ora? L'ultimo del pomeriggio, mi auguro.
0: Considera che abbiamo cominciato intorno alle 7:15.
3: Abbiamo cominciato che è una maratona.
0: 7:15. Quindi ti lascio immaginare, dopo 3 ore, insomma, devastati, totalmente
2: e
0: devastati.
2: E lui ha gradito?
0: Ha gradito, ragazzi, incredibile,
1: dai,
0: ma vero.
2: Grande Matti.
1: Forte.
0: Sì, anche se la storia però è un po' diversa rispetto a quello che conoscevo io.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, abbiamo letto, però dicono che sia molto bello.
0: Sì, no, è molto bello.
1: Ma come l'hai visto però?
2: Seduto? No, perché il film è in IMAX, sì, e quindi sì, insomma, sì. Cioè, no, l'ho visto normale.
1: Ah, normale.
2: No, c'è uno sbattimento per andarlo a vedere in IMAX, devi fare file, controfile, e quindi me ne sono sbattuto. Però ti dico, c'è una cosa molto, molto, molto. Io sono sordo, ragazzi, lo sapete, no? Io ho la cuffia che va a 3000 qua nello studio. Oh, non riuscivo a rimanere nella sala nei momenti in cui c'era l'azione, no? Perché il volume è qualcosa di devastante,
1: troppo alto.
2: Madonna, ragazzi, non ce la facevo, sono uscito fuori, cioè, avevo il dolore ai tempi, ho dovuto prendere.
4: Non va bene.
2: No, non lo so, adesso forse sarà l'IMAX, che te devo dire? Dice no, senti tutto, e te crede senti tutto, anzi non senti più niente. È una cosa incredibile.
4: Quindi tappi?
2: E quindi cosa?
4: Ci portiamo i tappi?
2: Ah no, pensavo tappi.
4: Pensavo imperativo.
2: Vabbè, comunque era solo perché, ecco, mi ha fatto un attimo tenerezza mio figlio nel momento in cui.
3: Però posso dirti, la mitologia, che tu dicevi incredibilmente è piaciuta al bambino, la mitologia attira tantissimo i bambini. Sì, poi ovviamente sotto forma cinematografica magari è romanzata, però io da piccolo uno dei primi libri che ho letto era Il Mito, ovviamente anche fruibile per un bambino, però le figure, le metafore è bellissimo.
1: Beh, ti insegna anche a studiare, perché ti piace, è avvincente quello che leggi e che studi, e che quindi
3: è veramente
1: l'epica, no? Andavi bene, quindi
3: è un film mentre lo leggi,
1: sì.
3: È una lettura cinematografica, mettiamola
2: sì,
3: così.
2: È vero, l'epica ha sempre il suo fascino.
5: Ragazzi, buongiorno a tutti. Che cos'è sta novità del Niño, che dicono che addirittura dura fino a febbraio? Cioè, noi staremo a 37 gradi fino a febbraio?
2: Sì, allora ragazzi, c'è questa roba che sta girando, sembrerebbe che questo super Niño ce lo porteremo dietro fino a febbraio e magari anche oltre.
4: Veramente alcuni meteorologi hanno parlato di novembre 2027, però non significa che rimane questa temperatura fino a novembre 2027, è il periodo del Niño, però ci saranno comunque
3: detto Corazon
4: le fasi delle stagioni.
2: Non lo so, ragazzi, però è preoccupante questa roba, è preoccupante. Poi magari andremo un po' più a fondo su questo
4: con Corazon?
2: No, tanto non sa un cazzo, ha detto lui.
1: Non lo sa.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e buon 34 agosto.
2: Buon 34 agosto.
6: Vai. Calcola che lo stesso scherzetto gliel'ho fatto io da ragazzino a mio padre col Signore degli Anelli, che al cinema c'era la versione estesa. Gli è preso un colpo. Finito il primo film, ovviamente c'era il 2. Io ho detto, ma poi veniamo a vedere 2. Mi ha detto, ma mo si va a f***o, te lo faccio vedere il 2.
2: Alla fine alcuni film veramente.

0: The Morning Show.
1: E buongiorno sia, piccoli ascoltatori, con il Morning Show di Radio Globo. Tra l'altro stiamo aspettando di riaccogliere i piccoli ascoltatori, quelli che poi andranno all'asilo, a scuola, anche per il disco abusivo Junior che ritorna anche in questa edizione.
2: È bello, sono contentissima.
3: Ma non ha ancora cominciato nessuno?
2: No, ancora no. Il 7 inizierà il Nord.
1: È presto per qua, la zona del Lazio, però questa mattina si stava pensando a una variante del disco abusivo. Siccome abbiamo il disco abusivo Junior, stavamo pensando di fare un'edizione del disco abusivo vecchi. No.
2: Non è che dici senior, no?
3: Disco abusivo vecchi. Quindi un waiting for, aspettando il disco abusivo Junior.
1: Esatto.
2: Dai, a me piace un sacco questa idea.
1: Come funziona il disco abusivo vecchi? Allora, tanto per cominciare, per fare una richiesta devi avere almeno la sciatica, cioè devi avere dei dolori, capito?
2: Degli acciacchi.
1: Quindi devi dire: ciao, sono Marco, soffro di sciatica, oppure c'ho la cervicale infiammata che mi fa un male, ragazzi, una cosa incredibile, e scegli una canzone però da vecchio, capito? Quelle robe che ascoltano i vecchi, sostanzialmente.
4: Una rotonda sul mare.
1: Sì, quelle cose da vecchio.
3: Comunque abbiamo pensato tutti a quella, ma
2: esatto.
3: Perché fa,
2: esatto.
3: Perché fa così vecchio? L'abbiamo detto a tutti e tre.
4: Ma davvero?
1: Sì. Per fare un esempio, tutti abbiamo tirato fuori quella. Sì.
2: Allora, ma periodo di uscita della canzone che può essere scelta, vogliamo dare un limite? Nel senso, possiamo dire, che ne so, no canzoni dagli anni 70 in poi? Oppure deve sapere di vecchio.
4: Sì, con la mia testa deve essere vecchia.
1: Okay, vecchia. Okay. Una roba da vecchio, capito come? Poi tanto non mettiamo il limite, perché tanto poi quelle che non sono da vecchio le cestiniamo. Quindi
2: va bene.
1: Vogliamo farlo per lunedì? Vogliamo
3: sì.
1: Così?
3: Ma sì.
1: La butto là. Allora dai, facciamo così. Adesso potete mandare la vostra richiesta per il disco abusivo vecchi. Oh, mi raccomando però, la richiesta deve essere: ciao, sono Paolo e sono
3: la borsite.
1: Che brutta borsite. Vabbè, comunque. E volevo richiedere una canzone da vecchio. La mia canzone da vecchio è. E quindi 393-777-7172. Dateci dentro, mi raccomando. Gradirei anche qualcosa sul liscio, quelle cose un po' così,
2: bello.
1: Da balera.
3: Quindi vecchio di cattivo gusto, ok.
2: Non è vero di cattivo gusto.
3: Un brutto disco abusivo.
1: Comunque, visto che stavamo parlando di cinema, comunque si sta svolgendo anche il Festival del Cinema di Venezia, no?
4: 83esima edizione. Io questa notte ho dormito su una sedia reclinabile proprio in laguna per darti conto.
3: Lì.
4: No, per dare conto poi a Massimo, no, in maniera vera proprio.
1: No, aspetta, ricordi.

0: diciamolo,
1: ho ancora i capelli crespi.
0: Stanno affittando le poltrone, quelle che insomma di solito si danno ai vecchi per metterli davanti alla stufa pellet e abbandonarli davanti al televisore, quelle reclinabili, a 50 euro a notte per farla dormire le persone che poi insomma gli addetti ai lavori che dovranno poi raccontare questo festival. È una cosa incredibile, naturalmente c'è chi sta protestando, però quelli sono i prezzi.
1: I prezzi sono quelli, noi però ci interessiamo non di quelli poracci che stanno sulle sedie, ma di quelli che invece illuminano il red carpet. Ieri giorno 2, adesso vi faccio una sfilata io di nomi, perché ieri hanno calcato il red carpet Kate e Rooney Mara, che io ignoro completamente.
0: Anch'io.
1: Erano protagonisti ieri, tutti oddio Mara.
2: I coniugi Mara.
1: Esatto. Poi, allora, qui ci troviamo credo tutti, John Malkovich.
0: Beh, quello sì.
1: Ok, sì. Sam Rockwell.
0: Sì.
1: Steve Buscemi, insomma, ci chapeau. Fino al grande cinema italiano rappresentato da Alessandro Borghi, che insomma conosciamo un po' tutti, un sex symbol. Per i maschietti, non io perché non mi ci sono mai trovato, Valeria Golino.
0: Mm.
1: E invece sì, Valerio Mastrandrea, insomma un riferimento un po' per tutti.
3: Locale.
1: No?
0: Molto bello.
2: Sì. Ah, non sono coniugi.
1: Grande attesa se parlassimo di film e non di attori per Wild Horse 9. Io ho una paura di te come mi guardi quando parlo.
3: Sei bravissimo.
1: Sì, il nuovo film di Martin McDonagh, film ambientato poco prima del colpo di stato cileno. Siamo nel 1973, credo di una noia mortale, però un lungo applauso.
2: Bene. Comunque Rooney e Kate Mara sono sorelle, in verità, non sono i coniugi.
0: Ah, non sono i coniugi.
2: Fa finta di conoscerli.
0: Comunque parlavamo di cinema perché ieri ho avuto questa esperienza con Odyssey, il film di Tim Burton. Dico bene?
3: Di Christopher Nolan.
0: Quindi insomma con mio figlio di 8 anni non è stata proprio una passeggiata per un bambino di 8 anni, e quindi siccome dura 3 ore, tanto per cominciare, se andate a vederlo, per carità ve lo consiglio, comunque è bello da vedere, poi insomma la storia fa sempre comodo, no? Mio figlio se la ritroverà probabilmente. Partirai con un vantaggio rispetto ai tuoi amichetti.
3: È didattica.
0: Parto pure con due palle così, papà.
2: Poi prenderà 4 all'interrogazione perché la storia è differente.
0: Sì, è vero, cambia un pochino. No, e quindi siccome dura 3 ore, io ho visto qualcuno nella sala che a un certo punto ha gettato la spugna.
1: Ha vacillato.
0: Ho visto qualcuno che a un certo punto proprio, ciao, ci vediamo domani. È uscito di soppiatto. Mi chiedo, ci sono film che vanno fatto gettare la spugna?
2: Sì.
0: Quale?
2: Non sono uscito dal cinema perché non l'ho visto al cinema, ma ho provato più volte a vederlo, ogni volta con lo stesso risultato, cioè svenimento. Il Signore degli Anelli.
0: Signore degli Anelli.
2: Mi fa proprio quell'effetto, ma mi ci metto d'impegno, dai, stavolta prendo la Red Bull, poi inizia, padron Frodo, secco. No, sempre.
0: Comunque quello lo fa anche a me, ho provato a volte a vederlo sulle piattaforme, ma
2: sì,
0: non ci sono.
2: Ho capito che non è il mio genere.
0: Sì, sì, e tra l'altro mi sono addormentato sulla poltrona da vecchio che dicevamo prima. Aspetta.
4: Ragazzi, buongiorno. Ah, ma sì, guarda che io a mio figlio quando aveva 7 anni gli ho fatto vedere l'Odissea, ma quella del 96, bella, del 97, non mi ricordo, quella vecchia che era divisa in due parti perché pure quella durava 3 ore. Se l'è vista tutta insieme senza mai batterci io, gli è piaciuta tantissimo. Infatti mi sta di che vuole andare a vedere pure questa, mo che ce n'ha 9.
0: Ah, lo vedi? L'epica piace, comunque l'epica piace.
5: Io comunque alla fine della visione dell'Odissea ho preso a spallate una signora che mi ha tagliato la strada in zona bagni del cinema perché mi sentivo molto agamennone.
0: Sì, è vero, ragazzi. Oh, ai bagni la rissa, perché l'intervallo dura quello che dura e il film invece dura. Quindi ho visto gente col catete, col sacchetto del catete.
2: Ah, c'è l'intervallo?
0: Sì, c'è l'intervallo, ma arriva dopo 64 ore, capito? È una cosa.
6: Sonigno, lo portiamo fino a Ferragosto del 2027. Tanto mancano solo 345 giorni al prossimo Ferragosto.
0: Va bene. Intanto vi dico, grande successo per il disco abusivo Becchi, quindi stanno arrivando tante richieste, li ricordo ancora 393 777 7172. Dai, avanti con il film che va fatto gettare la spugna, tra poco.
7: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Via l'iniziativa del comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dall'8 settembre la capitale ospita la 41esima edizione del Roma Europa Festival, rassegna internazionale di musica, danza e teatro diretta da Fabrizio Grifasi. In programma oltre 90 spettacoli con circa 1000 artisti da tutto il mondo che andranno in scena nei maggiori teatri della capitale. Parte lunedì 7 settembre Vinoforum, la festa del vino e dell'alta cucina che trasforma per 7 giorni Piazza di Siena dentro Villa Borghese in una cittadella del gusto. Ci saranno vini italiani e internazionali, i piatti più famosi della cucina romana e non solo, grandi chef e maestri pizzaioli. Info su comune.roma.it.
8: Wait for me. I'll be back.
9: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
10: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Agri Family!
12: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. E dai dopo da Gianci.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Situazione scioperi, non so come siamo messi quest'anno, non siamo partiti bene, eh. Cioè l'altro anno mi ricordo subito due cosette, pam pam, sono arrivate a destra sinistra, e invece quest'anno loffi ragazzi, non
6: ma
5: mi piace
6: a
5: questa
6: proposito
5: cosa.
6: Di non siamo partiti bene, ci dobbiamo incolare Gianci anche per tutta questa stagione?
7: Oddio.
6: O possiamo chiedere al nostro producer di soppiantarlo?
5: non lo so però quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi. No, hai controllato Alessio, c'è qualcosa di imminente? Che cosa c'è?
8: Sì, c'è uno sciopero il 7 e l'8 settembre.
7: Oh! Ottimo, della scuola, fammi indovinare.
5: Cos'è? Non mi dire che l'italiano scende in piazza per andare a protestare per il prezzo del carburante, no?
8: No. Scioperano gravi disagi sui treni, 7-8 disagi per chi viaggia.
5: Vai Salvini!
6: Curioso, lunedì e martedì quindi.
8: Esatto.
5: Sui treni non l'avrei mai detto, non ci avrei mai.
6: Senti, ma a proposito di prezzi del carburante, vi faccio piangere. C'è un posto dove passo tutte le mattine quando faccio la parte del centro, diciamo Circonvallazione Ostiense, che c'è quel famoso benzinaio che è tutto acceso, ma è chiuso da mesi, che ha ancora i prezzi 1,6 e 18 il gasolio, 1,8 e 19 la benzina.
7: Da anni forse è chiuso.
8: Un quadro antico.
6: Ho pianto.
5: Renditi conto, capito? Eravamo felici e non lo sapevamo. È una cosa veramente incredibile. Voglio dare veramente la medaglia agli ascoltatori che stanno mandando le richieste per il disco abusivo Becchi, questa roba che è uscita fuori questa mattina. Vi ho detto di mandare la vostra richiesta da Becchi per il disco abusivo che faremo lunedì, così una roba un po' estemporanea, però con la richiesta ci deve essere dichiarata anche la patologia, cioè tipo ciao sono Marco, ho 47 anni, ho pressione alta, cioè capito, questo deve essere, no? E poi richiedere una canzone che deve essere da vecchio, assolutamente da vecchio, non ci buttate cose dentro, bravi, posso dire bravi, ho sentito due o tre cose,
7: sì, un ottimo lavoro,
5: meraviglioso. Bravi. Vabbè, comunque stavamo parlando anche di cinema, visto che c'è in questi giorni la mostra del cinema di Venezia. E beh ragazzi, che dire, ci sono quei film che ti fanno gettare la spugna. Io ve l'ho detto, con mio figlio siamo andati a vedere l'Odissea, non è stata proprio una passeggiata, non è stata... Vi dico soltanto che addirittura ci sono scaduti i popcorn, cioè li abbiamo presi e alla fine erano scaduti, è una cosa un po' troppo, forse quelle tre orette. Però quali sono quei film che vanno fatto gettare la spugna?
9: Buongiorno a tutti, sono il pensionato nulla facente.
5: Ah no, aspetta, questo è il pensionato nulla
9: facente. Il film proprio che mi ha fatto proprio tu coglioni così, Il pianista dell'oceano,
5: no!
9: Non so può, è stata una cattiveria.
5: Dai, ma quello è bellissimo,
6: bello.
5: Però
6: bellissimo, sì.
7: Allora
6: sì,
7: io
5: però è lungo.
7: Sì, vabbè, però comunque è un bel film. Vabbè, comunque De Gustibus. Io ho Il club delle prime mogli del 1996, di Woody Allen. Andai con mio padre, a parte che con mio padre non si poteva andare al cinema perché si addormentava sempre e russava rumorosamente.
6: Ma
7: quindi
6: non per il film, era una reazione a te quella.
7: Ma può essere.
5: Un attimo di pace perché lì non poteva parlare. Si andava a riposare al cinema.
7: Comunque mi ha attaccato la malattia, perché adesso vado al cinema io e dormo informo. Comunque, il club delle prime mogli, noiosissimo. Beh. Io bambina, ovviamente, si parlava di donne divorziate che ballavano ogni due per tre, una specie di musical. Mio padre mi ha guardato e mi ha detto: bibbe, namo va.
5: Beh, direi sette sposi per sette fratelli.
6: Musical lo metto in assoluto nel genere soporifero.
5: Sì, è vero, sì, una rottura dei coglioni.
6: A prescindere dal titolo.
5: Tipo La La Land, quelle robe che io non ho mai visto, però insomma, se non
7: quello
5: ti piace
7: te lo consiglio.
5: Il genere,
7: me lo
6: come si chiama quello lì? Hairspray pure, forse.
7: Ah, sì. Letale. Con Travolta.
6: Letale.
5: Comunque, tra i film molto belli, ma però molto molto lunghi, per esempio anche C'era una volta in America, no? È un film che dura
7: mai
5: 780...
7: finito. Mai finito,
5: no,
7: quello.
5: Dura veramente. Aspetta, poi quella la versione tagliata, quella che ce n'è una integrale che proprio vabbè.
6: Sembra che non l'abbia mai vista nessuno.
5: Devi prendere ferie.
6: Non ce l'ha fatta nessuno.
5: Devi prendere 15 giorni di ferie.
10: Noi abbiamo visto il secondo film di Avatar con mio figlio che aveva 7 anni a suo tempo e mia figlia 3. Cioè, un disastro. Dopo penso una mezz'oretta eravamo tutti e quattro a bollar naso nel cinema.
5: Avatar, anche quello, poi c'è tutto il seguito, insomma ci sono anche gli altri che comunque hanno funzionato, vanno bene, però vai.
9: Ragazzi, buongiorno, io non so se eravamo troppo fischielli, però siamo andati a vedere con un amico Il deserto dei Tartari, se siamo ammazzati da ridere, è il film più brutto della storia del cinema, secondo me, perché l'avevo capito, però mi ricordo solo che ci siamo ammazzati da ridere, perché non si vede niente, sempre la stessa scena.
7: 1976.
5: Passate la radio quando mandate i vocali, teste volte dei carciofi.
6: Invece ti sblocco un ricordo, film lunghissimo, ma che non solo si vede tutto, ma ogni volta che lo rivedo che lo fanno non resisto, lo rivedo Il buono, il brutto e il cattivo, tre orette.
5: Ah beh, certo, anche quello è vero. Ma non sei tu quello che li incassa.
6: Non somiglia a quello che li incassa.
9: Guardate, tempo fa alla mia compagna è venuta in mente la brillante idea di andare a vedere il film Partenope, ma di un brutto penso che la corazzata Pochionchi gli può spazzare per terra. Beh, ci siamo guardati, io e la mia compagna, alla fine del primo tempo siamo scappati via.
5: Quindi hanno gettato la spugna.
7: Paolo Sorrentino.
5: Bello, vai. No, mi piace, quando getti la spugna proprio che dici, vabbè, non si può, via. E molli, lì è la cosa più bella.
9: Il film che mi ha fatto venire letteralmente l'orchite e la grande bellezza. Mamma mia.
7: Sorrentino spacca.
5: Ma forte.
11: Buongiorno a tutti ragazzi, sono Simone, ho l'ombosce dal già bilaterale.
5: No, vabbè, no. Questo non c'entra niente.
6: Ormai sono entrati in un loop.
5: Raga,
9: io qualche anno fa sono andato a vedere Lezioni di piano. Io ho preso le palle e l'ho buttate per terra perché guarda due coglioni che non potete capire.
7: Uno dei miei film preferiti.
5: Ecco, questo dice
7: tutto. Dai, quella che gli tagliano il dito, che è la pianista, no, è pazzesco. Dai,
5: questo
7: ragazzi.
5: Dice tutto. Vai.
9: Il miglio verde, oh. Mamma mia, il miglio verde non si può reggere proprio. Dai,
5: no,
9: ma che...
5: dai, è un bel film, però. Bello, lungo sì. Perché è lungo, però bellissimo film.
6: Il miglio.
5: È lungo.
6: Miglio.
5: Cioè, no. Addirittura quanto è lungo. No. Capito? No.
12: Secondo film di Mary Poppins, uscito qualche annetto fa. Solo canzoni. Due palle, non vedevo l'ora di uscire dal cinema.
5: Genere musical effettivamente può essere pesante.
6: Letale.
5: Può essere pesante. Sono le 7:33 minuti. Buona mattinata, siete nel morning show di Radio Globo di venerdì, non so se vi siete accorti, arriva il weekend, ma arriva anche questa canzone che c'ha due dentoni, è una cosa di quelle terribili, Dracula.

0: Globo.
1: Dracula, qua nel morning show di Radio Globo. Buona mattinata a voi, amanti del cinema, però dei film un po' corti, perché quelli lunghi, insomma, poi a volte ti fanno gettare la spugna e quindi diventa un problema quando ti arrivano quei mattonate.
2: Assolutamente Il Signore degli Anelli, un sonno crollata dopo la prima ora e mezza.
1: Sono in tanti a dire Il Signore degli Anelli, eh? Eppure c'è gente che invece ne va matta.
3: No,
1: ne ghiotta proprio.
4: Buongiorno ragazzi, io invece una sera stavo a scena a casa dei miei suocera, dopo cena, no, perché stanno a fare un bel film, indovinate che film era? Pomodori verdi fritti. Bello. Alla stazione del treno. Ma è arrivata una mattonata in faccia, ma c'è presente? Ci avete presente il mattone proprio quello di tufo pieno? Proprio in faccia mi ha preso, guarda, mamma mia, un film non si può vedere.
3: Come? Mamma mia, veramente.
1: Mi è piaciuto,
3: De Gustibus,
1: comunque,
3: torno a dirlo.
1: Ci sono questi film molto molto lunghi.
5: Sì.
1: Volevamo capire la ragione, cioè come mai un regista decide di, insomma, fare un film, per carità, poi magari c'è una storia, tutto quello che volete, però l'attenzione dopo un po' magari cala, no?
5: Esatto, sì, ed è una vera e propria tendenza, quindi se non li sopportate cominciate a mettervi l'anima in pace oppure dormite prima di andare al cinema, perché mentre negli ultimi 100 anni sono stati di successo e prodotti tutti i film che rientravano nelle 2 ore, da qualche anno in poi le produzioni puntano a essere molto più lunghe. Primo, perché possono farlo, nel senso che riescono ad imporre con il loro potere economico una pellicola che arriva ad essere lunga magari anche 3 ore. Il secondo motivo è strettamente economico, perché tagliare un film significa buttare ore e ore di scene girate e quindi anche quello è uno spreco. Il terzo è un po' di ordine culturale, di una cultura però riconducibile all'America, semplicemente il gigantismo americano, ovvero un film di 1 ora e mezza ormai sembra un filmetto. Questo è proprio quasi un pregiudizio,
3: un po' chi ce l'ha più grosso,
5: mentre il film Colossal di solito dura 3 ore. Che è successo che tutti i Marvel, no, che abbiamo avuto modo di vedere, durano tutti più di 180 minuti, per dare senso di grande produzione.
1: Certo.
5: Quindi anche questo,
3: comunque, devono sfilacciarci i testicoli, ragazzi,
1: per forza. Però la tendenza sembrerebbe sia quella in ogni caso, quindi, però mi chiedo, ecco, va in controtendenza con quello che invece sta succedendo nel mondo della musica. Nel mondo della musica adesso praticamente c'è solo l'intro da canzone. Cioè prima duravano 4-5 minuti, no? Anche noi che lavoriamo in radio avevamo il tempo magari di andare a fumare, che ne so, una sigaretta, oppure di andare al bagno, per dire. Adesso io sto andando col pannolone ormai da diverso tempo. non si può fare questa roba qua. Vabbè, tra poco.
0: Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Amici del morning show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora del sole pieno, cielo sereno poco nuvoloso, alta pressione di origine nordafricana. Ma anche weekend bollente con le temperature in lieve ulteriore aumento in tutta la regione, punte massime che potrebbero arrivare a toccare anche i 36-37 gradi, alte anche le temperature serali e notturne. La situazione cambierà settimana prossima a partire da mercoledì, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo, Cash Globo, promo flash.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
7: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€. Iniziativa carrello stop rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
18: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.

0: risparmiate i giorni di ferie magari per andare al cinema, perché i film hanno delle durate sempre più lunghe, in controtendenza però, come dicevo, invece con quello che avviene nel mondo della musica, dove le canzoni invece si sono accorciate molto, no? L'ascolto si è distratto, quindi dopo poco perde l'attenzione. Questa è tutta colpa dei social, maledetti social, che adesso fanno delle canzoni che non ci permettono di fare niente a noi speaker che lavoriamo alla radio. Una volta potevi andare addirittura a parcheggiare la macchina.
1: Ma io mi ricordo l'intro di Anima Latina di Lucio Battisti, ragazzi, durava tipo 45 secondi e poi via via 7 minuti di canzone.
2: Questa, se metti anche il tuo disturbo, la mettiamo tra le canzoni vecchie del disco abusivo.
1: Bella,
0: vero,
1: magari.
0: È vero. No, perché lunedì ci sarà il disco abusivo vecchi, quindi insomma questa nuova variante. Però come dicevo, ci sono canzoni molto molto corte, no? Addirittura un paio di minuti, 2 minuti e 30 quando va bene, però ai 4 minuti di una volta non ci si arriva più. No. 4 minuti, aspetta, erano le edizioni edit, perché poi che ne so, c'erano delle canzoni veramente anche da 8, 9, 15, sì. Insomma un po' di tutto e un po' di più. Quindi siamo andati a cercare quella che è la canzone più corta in assoluto mai registrata nella storia della musica.
2: Certificata Guinness.
0: Sì, certificata, è del 1984, dico bene? Dovrebbe essere del 87, Napalm Death, sono questo gruppo insomma che fa questo rock piuttosto hard, molto estremo, e ha realizzato questa canzone che noi possiamo ad andare a sentire. Siete pronti?
1: Vai. Attenzione, perché dura poco, no? Quindi
0: non lo so, adesso vediamo quanto dura. Vai, vai, dice che è la più corta in assoluto, vai.
1: Ma dai, non è vero. Fabulous radio show of the world. The morning show.
0: Radio Globo. Nonostante tutto non fai nemmeno in tempo a però non mi piace, cioè non posso dire
2: vabbè,
0: che
2: ma manca un pezzo.
0: No, è così, vabbè, è la più corta del mondo.
3: No, ragazzi,
0: così,
3: no,
4: io voglio sottolineare che è vero, ragazzi, è tutto vero. Avete sentito la canzone più corta mai registrata e certificata.
0: Quella è una canzone.
2: Però è un secondo virgola tre e sì, dice comunque una frase, la dice, ma è impercettibile, dovrebbe dire you suffer but why, ma dove lo dice?
0: Non lo so, proviamo a risentire.
2: Sì.
0: Attenzione, usate le orecchie, vai.
2: È un rutto?
4: No, rimettila, c'è.
0: Ma non si è.
4: Rimettila.
1: Ma per apprezzarle
0: pure
1: vanno riascoltate, capito?
0: Ho capito, sono 20 volte, vai. Allora, vediamo, vai.
2: Sì. No,
1: l'ho sentita.
0: L'ha detto lei. Vabbè, questa è la canzone più corta in assoluto che è mai stata registrata, quindi proprio registrata, che ne so, credo alla SIA, non lo so dove, insomma, però è registrata.
2: Certificata Guinness all'interno di un album. Quindi proprio sì, certificata.
0: Certificata, va bene. Ancora sulla musica, che dicono?
5: Ragazzi, una delle canzoni più lunghe che io ho ascoltato è quella originale di Eros Ramazzotti, musica, mi pare dura sugli 8-9 minuti.
0: 8-9 minuti musica.
1: Ce ne sono di più lunghe.
0: Sì, no, ce ne sono di più lunghe.
2: E però quella non la sentiremo.
1: No.
0: Beh, no, ma che l'altro giorno ero in macchina, stavo ascoltando delle cose dei Pink Floyd, anche lì, insomma, andiamo a minutaggi molto importanti.
2: Quelli le ascolti.
0: Però sì, quelle le ascolti e le ascolti anche molto molto volentieri.
1: Allora, ragazzi, il film più lungo del mondo, che poi andremo a vedere tutti insieme su Globo TV, dura 857 ore, è svedese, sì, si chiama Logistics.
0: Tra poco il Traffic News.

0: anche una rotonda sul mare a me a un certo punto. Sì, mi è sembrato di aver sentito qualcosa. Una rotonda sul mare. Però magari è una percezione mia. Sono le 7:51 minuti. Bene, signori, forse ne siamo venuti a capo. Ce l'abbiamo fatta. Quanto se ne è parlato, quanto se ne sta parlando e quanto se ne parlerà? Beh, non speriamo basta, perché c'è anche insomma un po' spappolato, avete capito? Sto parlando del caso Report, conduttori, non conduttori, Pier Vincenzi, non Pier Vincenzi,
1: presutti, non presutti.
0: Presutti non è male, a me il presunto tagliato fino gli dico,
2: a mano.
0: C'ha il suo perché, c'ha sì. il suo perché. Vabbè, Ranucci, non Ranucci, insomma, alla fine ne siamo venuti a capo.
2: Sì, c'è stato un brindisi con un addirittura Claudia, no? L'urlo liberatorio della redazione di Report che ha inneggiato a Claudia Di Pasquale, la nuova co-conduttrice di Report, che appunto sentiamo.
0: The Morning Show su Radio Globo. L'hanno presa bene, dai, l'hanno presa bene. Questi naturalmente sono tutti i colleghi, la redazione di Report che finalmente, ecco, ha trovato un po' la quadra con questo nome. Prima ce n'erano altri invece che avevano insomma creato un malcontento, mi riferisco a Pier Vincenzi, perché poi insomma,
2: che però adesso è stato metabolizzato, diciamo, con la nomina di Di Pasquale. Pier Vincenzi è andato giù, diciamo, alla redazione. Sì. L'accordo è arrivato, quindi pure Corsini è tranquillo. C'è stato un accapigliamento, però questa magari è un'altra storia, tra alcuni redattori di Report e invece il nuovo conduttore di Ore 14, esatto. Salvo Sottile, che ha sostituito Milo Infante.
0: Milo Infante, sì.
2: È stato un po' caustico con i suoi social, Sottile.
0: Sì, non ci è andato per il Sottile. Ecco,
2: no.
0: Vabbè, sentiamo che è successo, lo racconta lui.
3: C'è stato, diciamo, quando sono arrivato, quindi ero in procinto di fare la conferenza stampa, un incontro con alcuni inviati e sono volate battute e battutacce, diciamo.
4: Beh, non ha scritto quando è appunto iniziato tutta la questione Report, è meglio che Ranucci si faccia da parte, forse.
3: Guardi,
4: da lì,
3: signora,
4: è partito
3: io di questa storia non parlo, io volevo precisare sì, che sì. Io non ho fatto nulla, sono entrato per una conferenza stampa e quello che è successo perché io ho salutato una persona che conosco. Poi il resto,
5: si commenta. Cosa è successo? Che ti hanno fatto?
3: No, nulla. Quello non, cioè, il resto è come, come avete letto, sono volati insulti.
5: Confermi quello che
4: insulti, conferma gli insulti, quindi.
3: Poi ci sarà la verifica da parte della RAI. Io ovviamente sono venuto per fare la conferenza stampa alle ore 14. Quindi non. Poi credo che insomma insultare un collega sia sempre una cosa.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Finisco io la frase, buona e giusta, buona e giusta.
1: No,
0: una cosa buona e giusta.
7: Non so se era nervoso, ma scricetava, eh. Non sì, so se l'hai votato pure tu.
0: Beh, lui ha detto: no, io ho soltanto ripubblicato alcune cose. Beh, io ho visto però dei video, anche lui esprimeva la sua opinione. Effettivamente non ci andava proprio per il Sottile, ecco, così per fare il gioco di parole.
1: Neanche loro, però, perché lo hanno insultato gridando venduto e tanti altri epiteti.
0: Sui social ho visto che c'è stato parecchio movimento intorno a questa cosa. Vabbè, speriamo insomma che adesso questa situazione si sia risolta, basta che non ce la faccio più, ragazzi.
2: Dobbiamo arrivare all'8 novembre massimo. 8 novembre inizia, non finisce il Nino,
0: inizia Report. Per fortuna, speriamo, perché di questa roba ne ho fin sopra i capelli, infatti mi sono fatto il Report.
8: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Radio Globo, Traffic News.
9: Comunque questi da Rai, da Stelle e Stalle, con un attimo, io non sto impicciato, ma questi da Rai stanno molto, ma molto più impicciati di me.
0: E a voglia, ragazzi. Sentiamo qual è la situazione del traffico. 7.55, il Traffic News di Radio Globo.
2: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI, incolonnamenti per un incidente lungo la carreggiata esterna del GRA tra Casilina e La Rustica, code a tratti in carreggiata interna tra lo svincolo di Ciampino e la via Appia, rallentamenti sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est, primi rallentamenti sulle principali arterie in direzione del centro città. Tornate in funzione le ZTL notturne, le prime ad essere state riattivate, quelle di San Lorenzo tra Trastevere. Da oggi, venerdì 4 settembre, sarà la volta del centro e di Testaccio. Per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare roma.luceverde.it.

0: abbastanza scorrevole, ecco.
1: Sì.
0: Vedremo, vedremo, aspettiamo, aspettiamo.
2: Canzoni lunghissime, la versione integrale di Rapper's Delight, 14 minuti e 30 secondi circa, se non mi ricordo male.
0: Sì, però non è la più lunga di tutte, molto lunga, perché è un rap, ve lo ricordate? Hasere Hip.
3: Sì.
0: Però non è una delle più lunghe, cioè ci sono cose ancora ancora più lunghe e magari anche un po' più un po' più ammorbanti, sì. Diciamo,
4: c'è invece la canzone più lunga mai fatta, che dura ancora oggi, è tipo di 20 anni, cioè dura 20 anni, è iniziata negli anni sempre 80 mi pare.
0: Come?
4: E forse anche prima.
0: No.
4: E dura ancora tutt'oggi, fatta apposta, hanno creato tutto uno strumento apposta per farla andare avanti.
0: Cioè, aspetta, c'è una canzone praticamente che è in costante aggiornamento, no?
1: Sì. Sta suonando ancora.
5: Sì, dovrebbe finire di suonare nel 2442, pare. È iniziato nel 2003, è di John Cage, che lui comunque è rivoluzionario sempre, concepita per durare 639 anni. Si chiama Organ al quadrato ASLSP as low as possible, quindi più lenta possibile.
0: Quindi ha cominciato a suonare in che anno, scusa?
5: 2003.
0: L'esecuzione. Quindi adesso in questo momento dove possiamo andarla a sentire?
5: Ma non, guarda, non è iniziata nella chiesa a Halberstadt in Germania e forse saranno
1: stanno lì ancora
5: posti diversi.
0: Allora,
5: non ho idea, comunque è stata scritta nell'85, questo è quello che dice Google AI, ragazzi.
0: Ok. Allora, siccome è interessante però questa cosa, niente, noi dell'inizio non sapevamo, quindi dobbiamo recuperare. Io andrei, manderei Flaminia ad andare a sentire sino all'inizio la canzone per vedere, sì, se è vero.
3: E poi ci fai un report.
0: Poi ci fai sapere.
6: Io la canzone più lunga che ho ascoltato è Sapper's Ready dei Genesis, 20 minuti e passa di canzone, ma spettacolare.
7: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
14: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Sì.

0: 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash!
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
6: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: In FM, DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
11: Questo è il morning show di Radio Globo. Buona mattinata, sono le 8:03. Io sono Massimo Bari e anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e quello nuovo.
10: Stai ascoltando
9: The Morning Show su Radio Globo.
11: Bene, riparte il morning show, altri 120 minuti da passare insieme. Mattinata di venerdì, si chiude la settimana, la prima dopo le vacanze.
12: E andiamo?
11: Che bello, che
13: possiamo
11: bello.
13: Dire che l'abbiamo superata?
12: Ancora non è finita però.
11: Sì, la giornata naturalmente ancora non è finita, potrebbe succedere qualunque cosa, spero a te naturalmente.
13: Alessio, tu hai superato l'inserimento?
14: Sì, io sì, l'inserimento l'ho superato.
11: Sì, ma sono stato molto delicato quando...
14: Massimo può essere piuma o può essere ferro.
11: Bravo, diglielo Alessio questa cosa. No. Comunque, a proposito di vacanze e a proposito di rientro, le vacanze noi le abbiamo finite, ognuno è andato in un posto, no? Io quest'anno non ho fatto granché, sono rimasto... insomma alla casa di campagna
12: a fare il manovale,
11: sì, a fare il muratore, il pittore, un po' di cose, un po' tipo Renato Pozzetto, il ragazzo di campagna mi sono sentito.
13: Che bello.
11: Gabri è andato a volare naturalmente sulle Dolomiti come fa sempre,
13: sì.
11: Alessio ha passato l'estate niente a cagarsi sotto per il debutto,
14: per l'inizio. Ad avere ansia
11: il debutto,
14: sono stato
11: qua.
14: Ad ansio
11: giusto. C'è un'ansia ragazzi. Flami invece dove è andata? Flaminia?
12: In Sardegna
11: ragazzi. Sapevo che andava in Sardegna e quindi le ho chiesto: Flami, puoi portare un regalino dalla Sardegna, qualcosa di tipico?
12: Un prodotto,
11: No, una cosa insomma proprio
14: una tartaruga,
11: sarda,
13: qualcosa... più tipico.
14: Un sughero.
11: No ragazzi, allora la solita calamita proprio no, basta, non se ne no. può più, anzi dovrebbero essere aboliti, secondo me decreto legge per abolire le calamite.
12: È l'unica cosa che compro quando vado in viaggio.
11: No, vedi, io lo sapevo, ecco.
12: Mannaggia, sono banale.
11: Noia, sì. Quindi per questo le ho chiesto, puoi portare qualcosa di più tipico? Ma ha detto il formaggio con i vermi. È sempre quello, mi ha detto.
13: No,
12: è illegale.
11: Ma è illegale, non si può, capito?
13: Basta non dirlo.
11: Ti firmano, fanno tipo quelli lì, sai, su D-Max, Apple Security, ti arrestano. Non si
13: dice, porca miseria, è andato male. È il caldo.
11: Sì, deve essere il caldo. E quindi no, ha portato qualcosa che scartiamo oggi insieme per la prima volta, qualcosa di tipico sardo. Vogliamo sentire?
13: Vai.

0: on Radio Globo.
1: Complimenti, è stupenda.
2: Bella, per carità, bella.
3: Della
2: brigata
3: Sassari. C'è questa.
4: Bella. Adesso per ogni regione magari vediamo un attimo.
3: È già la mia preferita, sì. Sarda. Sì.
4: Ma non ho capito come sono io, Massimo?
3: Patamannu?
4: Perché sono Patamannu? Comunque, adesso chiedo agli amici sardi, ma ha un senso quello che...
3: No.
4: Cioè, non ha un senso?
2: No,
4: qualcosa ci deve essere.
3: Allora, alla parte finale sì, quando dice, non sto a ripetere perché non lo ricordo, però dice ascolti la tua radio preferita, Radio Globo.
4: Ecco.
3: Però tutta la parte abbinata ai nostri nomi è un po' onomatopeica.
4: Che bello, tutto molto bello. Sono le 8:07 con il Morning Show.
0: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
4: Allora, tutta vita per quanto riguarda la zona del centro, la zona della ZTL.
5: Sì, ci sono novità e non belle per noi cittadini. Non belle, bisogna stare attenti, quello come al solito, perché i varchi elettronici per entrare in centro, prima li trovavamo solo all'entrata, Massimo. Adesso sì, te lo trovi pure all'uscita. Ecco qua. Allora, qual è però la perplessità? Quello che si stanno chiedendo e che sta un po', no, creando malumore e malcontento, è che se tu entri nella ZTL prima dell'attivazione del varco, poi può essere che tu ne esca quando il varco è stato attivato e ti seccano.
2: Certo,
5: capito?
2: Non lo puoi più fare.
5: Perché tu non puoi restare tutto quel tempo all'interno della zona delimitata dai varchi.
4: Ma
2: lo hanno fatto perché tutti quanti prima delle 18 entravamo, ci parcheggiavamo, facevamo la nostra serata di bisboccia e tornavamo e nessuno ci diceva niente. Ma anche allora comunque era vietato sostare nel centro.
5: Però
2: se
5: non c'era modo di percepirti.
2: Non c'era modo. Invece adesso se sono industriali.
4: Allora, ragazzi, aveva ragione quel tizio che aveva fatto insomma scalpore con il video di quell'amico che dietro lo seguiva con il giornale aperto a coprire la targa.
2: E lo faremo anche noi.
4: Allora fate scendere vostra moglie con il passeggino, la fate camminare dietro la macchina a coprire la targa con il bambino, capito, insomma, così a copertura.
2: Dici che non te sgamano?
4: Secondo me no.
2: Potrebbe non ti sgamano,
5: non ti trovano scamotare la targa da davanti o l'hai fatta franca.
4: Bene. Però c'è anche un'altra novità che diciamo tra poco, perché questa ragazzi è interessante, voglio capire se il nostro ascolto è d'accordo oppure meno. Partiamo dal presupposto che la sta proponendo Salvini, quindi
3: allora no.
2: Infatti no.
4: Questa è Radio

0: Roma, che sarà controllata, dice, beh, qual è la novità? No, che sarà controllata anche in uscita, mentre prima era solo in entrata.
1: Questa cosa mi indispone terribilmente.
0: Sì, non sei solo, eh.
2: Buongiorno Radio Globo. No, guarda, io ho fatto meglio di tutti. E via Giulia entravo contro mano, ne facevo un pezzetto e l'avevo fregati. E ieri sono entrato contro mano e praticamente ho visto la telecamera, perciò mi hanno seccato doppio. Morta senza varco e contro mano.
0: Che sarà mai, ecco, che sarà mai.
1: Vai in paro con tutte le volte che sei entrato a buffo.
0: Credo di sì. Vabbè, però l'ha confessato, quindi insomma, quando poi uno si confessa il
3: è un attenuante.
0: È un attenuante, no? È vero, perché insomma, come la decisione sulla scarcerazione
3: si è pentito.
0: Si era pentito. Sì. Senti, però c'è anche un'altra cosa, no, che stavamo introducendo, abbiamo detto, proposta di Matteo Salvini, quindi si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo su questa novità. Senti,
3: le multe variabili, quando ti ho detto è un attenuante, non lo dicevo a caso, perché all'interno del nuovo codice della strada è stato introdotto la variabilità del prezzo delle multe, e a fare la differenza saranno appunto aggravanti o attenuanti. Vi faccio un esempio: semaforo rosso, sì. 167 euro, no? Okay. Fino ad oggi era questa la sanzione pecuniaria.
0: Non male comunque,
3: 160. Non male, e 6 punti della patente.
0: Bene.
3: Quindi anche quello.
0: Vabbè, giusto, giusto.
3: È una delle infrazioni più pericolose che esistono. Se a seguito dell'infrazione uno, chi l'ha fatta, commettesse, non lo so, provocasse un incidente,
0: certo,
3: ecco l'aggravante, e la multa non sarebbe più 167. Allora, per quanto riguarda l'attenuante, non so se mentre passi alzi la mano e fai oddio scusa, no, questo non lo so perché non c'è scritto, però, e magari ti levano un ventino.
1: Beh, se
3: però,
1: la proposta è di Salvini, potrebbe essere,
3: esatto, è quello che mi fa dubitare.
0: No, effettivamente questa cosa non è ben chiara, non si è capito qual è l'attenuante.
1: Allora, un principio logico c'è: se causi l'incidente significa che sei passato proprio col rosso pieno, no? Se arancione, ok, dai, ormai ci passo, se rallento forse è pure più pericoloso, passi e diventa rosso in quel momento, può essere l'attenuante.
4: Magari.
0: Non lo so.
1: Ragionando, potrebbe avere un senso così.
0: Non lo so. Però ecco, vabbè, comunque c'è
4: questa
0: cosa.
4: Ma ci sarà un attenuante per il semaforo rosso?
3: Adesso verrà ovviamente tutto spiegato. Come al solito noi ragioniamo sulle indiscrezioni giornalistiche,
4: certo,
3: no?
0: Però ieri si sentiva un po' dappertutto questa.
3: Sì, però ovviamente il range delle attenuanti ancora non è perfettamente noto. Anche perché io mi chiedo come fa uno ad essere meno cattivo di un altro che è passato con rosso. Non riesco
4: infatti,
3: a capirlo.
4: Secondo me non potrebbe esserci un attenuante per chi passa col rosso, anche se tante volte noi siamo passati con l'arancione, ovviamente.
1: Però lo sta scrivendo Salvini, quindi sarà macchina bianca attenuante. Perché
0: però quando io ho sentito, no, con diciamo così la sanzione variabile, io pensavo che fosse in base, che ne so, alla dichiarazione dei redditi, no, in base al reddito di una persona. Perché dico questo? Perché c'è un video che sta circolando di uno che va in giro con una Lamborghini e che entra nella zona ZTL, e c'è la persona che stava a fianco a lui, non so se la moglie, la compagna, gli fa: ma c'è la ZTL? E lui fa: e che me ne fotta a me da ZTL, 100 euro, e che sarà mai, io mi devo fare tutto il giro per 100 euro,
1: questo,
0: ma che me ne fotta.
1: Questo
0: a
1: avrebbe
0: me?
1: Senso in alcuni paesi esteri, non ricordo quali, però già è in essere questo provvedimento, cioè su scala guadagno viene computata una multa più pesante.
0: Ci sono le persone che insomma sono ricche, hanno i soldi e si possono permettere tranquillamente questo. Però che cosa significa? Significa che posso comunque fregarmene della legge, a quel punto delle regole me ne sbatto, perché tanto mi posso comprare la possibilità,
3: esatto,
0: di fare quello che voglio. No, a quel punto tu devi pagare in base a quello
1: reddito,
0: che è il tuo
3: ti
0: reddito.
3: Deve far male tra virgolette, proprio per farti ravvedere.
4: Allora introduciamo la reticenza: se lo fai tante volte ti tolgo la patente, ti revoco la patente.
0: Rosso, quello già c'è.
4: Perché
3: già
4: farlo
3: c'è.
4: Però in base al reddito?
0: No,
4: cioè la trovo una cosa squilibrata.
0: Non sto dicendo che va fa, sto dicendo che pensavo fosse così. Pensavo, siccome poi ho visto questo video, mi sono detto: vuoi vedere che magari lo fanno su quello? Potrebbe essere un'alternativa, però adesso che la diciamo, in base al reddito uno deve pagare una multa più o meno salata. Perché? Perché se no, se hai i soldi, evidentemente
1: se ne frega,
0: te ne sbatti dei 20 euro. No?
3: Per quanto riguarda le attenuanti, c'è solo un esempio fatto, ma riguarda i motociclisti e continuo a non capire nemmeno quello, perché è previsto uno sconto per il motociclista che compie un'infrazione, ma che però

0: dimostra di usare tutti i dispositivi di sicurezza e le protezioni. E io, ragazzi, su questo poi mi fermo, perché dice questo.
1: Neanche a me è chiaro.
0: La polizia
1: cosa.
0: Ovviamente ha il criterio di scegliere se l'atteggiamento è peggiorativo, no, della multa presa, oppure meriti uno sconto. Per ora siamo sul vago.
2: Ci devo ragionare. Ciao, sono Massimo Vago. Buongiorno. ci devo ragionare.
3: Queste sono tutte tattiche per mungere i cittadini, perché non sanno più che inventarsi. Ogni giorno c'è una nuova. C'è il limite dei 30 all'ora. Mo le ZTL hanno messo le limitazioni per noi fornitori. Possiamo scaricare dalle 8 alle 9 e mezza. Quindi tutto quello che dobbiamo portare ai bar, ai ristoranti, agli alberghi, non lo possiamo più portare, perché non facciamo un tempo in un'ora e mezza a fare tutti quanti. È tutto diventato ridicolo.
1: Dal 7 settembre ci sarà questa sperimentazione per il trasporto merci, dalle 8 alle 18.
2: Ne parlammo prima della pausa estiva, ricordo, con queste nuove limitazioni. Naturalmente tutti i corrieri che poi ci ascoltano, so che sono tanti, insomma, si chiedevano: ma noi quando lavoriamo? Di notte lavoriamo.
4: Cioè, dalle 8 alle 18 è inibito il trasporto merci nel centro. Beh, impensabile.
2: No,
4: dai.
2: E poi fai lavorare magari il corriere di notte, ma il commerciante che deve ricevere la merce non lavora di notte. Quindi diventa un po' tutto un po' complicato.
3: L'attenuante, sei passato con rosso. Ah, non posso?
2: Ah, no, non posso. Non lo sapevo.
5: Regà, andiamo tutti a piedi, così nessuna multa.
2: Giusto, vai, potrebbe essere.
6: Scusate, però le attenuanti le dovrebbero avere anche chi non commette mai infrazioni o non prende multe. Cioè, io che guido la macchina da 20 anni e mi beccano col telefonino, sì, va bene, mi fai la multa, però conto è uno che beccano tutti i giorni a fare infrazioni, un conto che ne prende una volta ad anno.
2: Però non si può fare, non è che
4: se ci pensi è applicata in senso inverso, nel senso che viene punita maggiormente la recidiva.
2: Certo.
4: Ci
2: paghi
4: sta.
2: Il minimo della multa se è la prima volta che succede, credo, no?
4: L'attenuante è quella.
2: Esatto. Poi, se no, se lo fai più volte, a quel punto, non so, te devono tagliare una mano.
4: Anche meno
2: il ditino per scrollare, sai, sul telefono non puoi più scrollare, ti tolgono proprio il polpastrello, quindi voglio vedere come.
1: Però questa cosa non so se c'è ancora. Io mi ricordo quando presi la patente, se tu non commettevi infrazioni ti aggiungevano dei punti. È ancora così?
0: Non
1: sarà ancora così?
0: Controllo, perché sta cambiando un po'.
2: Non lo chiederà lui che ha finito ormai.

0: su Radio Globo.
1: Il terremoto! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 10 settembre con carta essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco.
12: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma. L'evento

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria Hi-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Questo è il morning show, 8:25. Buona mattina, da state ascoltando Radio Globo. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Veri, come c'è anche Flaminia Capelli, c'è anche Capellenus e poi quello nuovo.
4: Sasende.
3: Sì, come no? No, non lo so mica se Sasende, eh. Alessio Morigi, che è quello che ha finito i punti della patente. Pensate che è talmente disperata la situazione che gliene è rimasto uno. Se tu apri la sua situazione dei punti patente, abbiamo provato a fare sul sito così un
4: check.
3: Si sentiva l'ego, si sentiva. Non c'è più niente, ragazzi. A Natale regaleremo dei punti, facciamo una colletta. Comunque la situazione è questa: c'è questa novità che sta proponendo Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, lo ricordiamo, e anche dei trasporti. Le multe, diciamo, con la sanzione variabile.
5: Sì, esatto, sì. Però okay, quello che dicevi tu, la provocazione che lanciavi tu, effettivamente è un qualcosa di esistente in Europa, sì, sì, sì, e anche in tanti paesi. Insomma, lo stavamo vedendo e dicendo.
6: Già in un sacco di paesi del nord Europa è così. La multa è equiparata al reddito. Se la stessa multa, chi è ricco la paga di più, chi è povero ha un reddito basso la paga di meno.
3: Quali sono i paesi dove viene attuata, diciamo, questa soluzione?
5: Finlandia, te ne dico uno per adesso.
3: Sì,
5: Svizzera, te ne dico un altro.
3: Sì.
5: Germania, Regno Unito.
3: La Germania però lo fa soltanto nei casi, diciamo così, per le sanzioni penali, eh. Poi invece per le altre ci sono delle quote fisse che, insomma, sono più o meno per, okay, tutti uguali, però ecco, se commetti qualcosa di molto grave, a quel punto vanno in base al...
5: In Finlandia multe fino a oltre 100.000 euro, penso, non per un rosso, perché ovviamente per dirigenti d'azienda, super manager, eh.
3: Come si chiama quella della Germania, come si chiama quella tedesca?
7: Tagesätze.
3: Ah sì,
5: anche a te eccita questa cosa.
3: No, a me dà fastidio.
7: Pure a te.
3: No.
7: Alessio, non te ci mettere pure tu, per cortesia, sei appena arrivato.
5: Hai ragione, riprendo il mio ruolo.
3: Il tedesco no.
4: Eccitazione da lingua tedesca proprio
3: no.
4: Sembrano sempre incazzati e catarrosi.
3: No, è vero.
7: Ma catarroso tedesco sarai tu.
3: No, ma la vedo con chiudo gli occhi e la vedo con i baffetti, capito? E ariga da una parte. Mi fa impressione. Andrea, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno.
3: Ciao.
8: Buongiorno.
3: Allora,
8: mi hanno chiamato per la mia multa. Io ho preso una multa di 560 euro.
3: Capita,
4: si sente dalla voce comunque.
3: Sì, è vero. Multa per cosa?
8: Con la moto ho preso un autovelox a 140 invece che a 90.
3: Ma preso nel senso che l'hai centrato proprio?
8: Sì.
3: Ti sento un po', ecco. No, quindi hai preso un autovelox a quanto? A 140 anziché?
8: Anziché a 90 all'ora.
3: Anziché a un bel gap però direi. Stai andando.
8: Sì, non mi hanno spiegato, un vigile mi ha spiegato che non mi hanno tolto la patente perché era la prima infrazione, dopo tanto tempo ne avevo presa una, tipo 2 anni prima, quindi per quello non mi hanno tolto la patente, mi hanno fatto solo la multa.
3: Quindi c'è questo parametro, una sorta di buona condotta, ti sei comportato bene, allora
8: ti
3: abboniamo qualcosa.
8: Con le regole nuove in teoria mi rischiavo il ritiro della patente da 1 a 3 mesi, se non sbaglio.
5: Sì, è vero. Sì.
3: Ma non sapevi che ci fosse l'autovelox lì?
8: Lo sapevo, però stavo di fretta perché avevo trovato traffico tornando a casa e era un momento che non c'era nessuno davanti e me lo sono scordato completamente.
7: Sovrappensiero.
4: 140 è tantino. Di grazia, in quale strada stavi?
8: Stavo sull'Aurelia, tra, diciamo, verso Santa Severa, tratto tutto dritto
5: con una DeLorean.
4: 140 no dai,
8: era un 600, quindi che camminava abbastanza.
3: Vabbè, ti è passata la voglia, adesso sicuramente dai, insomma, te la ricorderai, no?
8: Sì, sicuro.
3: Mi raccomando.
7: Mi sembrava un po' ironico.
3: No, va piano lui. Sai quando c'è l'autovelox, che insomma l'autovelox, quello volante, oppure stai percorrendo una strada e c'è l'autovelox e non lo sai, va bene. Ma quando becchi quell'autovelox che invece sai che sta lì, ma te lo sei dimenticato perché sei sovrappensiero.
4: Oh, che rabbia tremenda.
3: Madonna mia, che nervoso, ragazzi.
4: Non ci dormi più.
3: E naturalmente di chi è la colpa? Di lei che t'ha fatto incazzare. Dice lei chi? Una compagna. T'ha fatto incazzare e quindi stavi sovrappensiero.
2: The Morning Show. Chiamalo 06 8928 996. Radio.
9: Globo. Ma se passo col semaforo rosso e dico oh, scusa stavo ubriaco qua la sera, va bene uguale come attenuanti?
3: Può essere, eh.
7: Alessio, che dici?
3: No, no, non credo.
10: Non credo.
3: Questa cosa delle attenuanti effettivamente genera un po' di confusione, cioè non è... Salvini la sta proponendo, però come fai poi a determinare la
10: è a discrezione. Guarda, io stavo pensando ad alcune casistiche e anche rifacendo alla mia esperienza, mi è capitato spesso che il navigatore ti fa fare una strada sbagliata, mi è capitato pure ieri
3: come
10: sera.
3: Come fai a provarlo che è il navigatore
10: lo fa sempre, è un bug, nel senso ti dice passa lì e contro.
3: Ma come fai a provare? Ti fanno la multa, non è che puoi andare lì, ma è stato il navigatore.
10: Ho capito Massimo, un'attenuante oggettiva non dimostrabile non mi viene in mente, sono sincero.
7: Comunque,
10: una cosa...
7: ragazzi, cioè non credo che saranno lì proprio a fare il pelo all'attenuante, semmai a farci pagare di più. Quindi questi sono problemi che ci stiamo facendo noi, perché non esisteranno mai degli attenuanti.
9: Ma scusate, ma se uno diventa un imprenditore, fa successo e guadagna, perché dovrebbe pagare di più di uno che magari non sa fare 2 più 2 e quindi guadagna di meno? Questo non va bene, no. Però applicata alle multe, allora prendi i più punti sulla patente, quello sì, almeno così ci pensa due volte.
4: Ma la razza l'abbiamo spiegata prima, dimostrata e dimostrabile, perché ci sono video che ritraggono esattamente questo accadimento, cioè persone che dicono vabbè ma che me frega, lì c'entro contro mano, tanto so 100 euro e entrano con Lamborghini perché ne guadagnano 300, allora lì gliela fai passare la voglia. Comunque la razza di una multa è esattamente quella, far passare la voglia
10: deterrente.
4: Sì.
3: No, aspetta, la razza di una multa è fare cassa
4: in
11: primis. Però magari un attenuante potrebbe essere il discorso che sto correndo un po' di più perché ne so, sta partorendo mia moglie in ospedale e hanno ricoverato un mio parente in ospedale o roba simile.
3: Vabbè, allora lì non la fai la multa, cioè poi c'è una questione d'emergenza, c'è una persona che sta morendo.
7: No, e potresti ammazzarne un'altra passando con il rosso perché tua moglie sta per partorire.
4: No, nei limiti, non la vedo, nel senso, se stai andando a 20 km in più del limite, ok, ci può stare, passare col rosso no.
3: L'emergenza comunque è un'emergenza, non è che dici puoi chiamare l'ambulanza, no, a volte ci sono dei casi dove l'ambulanza non la puoi chiamare.
7: No, però secondo me eccesso di velocità, come dice Gabri, quello sì potrebbe esserci un'attenuante.
4: Nei limiti,
7: sai, il fazzoletto bianco che comunque non si può fare
3: magari
7: quando
3: hai
7: un'emergenza.
3: Dai il minimo, no, tutti col fazzoletto bianco oggi, guarda. No, dai il minimo.
9: Con tutti i soldi che paghiamo più rispetto agli altri paesi europei, gasolio, bollo, autostrade, passaggi di proprietà, almeno me dovresti abbonare 1.000 euro di sanzioni.
3: Ma sto bollo ci serve o non ci serve? Qualcuno aveva detto, che poi era anche quello che aveva detto che avrebbe abolito le accise e tante altre cose, ma sarebbe sparito, ma invece c'è ancora sto bollo, no?
4: Un furto
7: per
4: un
7: le
4: furto
7: macchine elettriche, non c'è, no?
3: Ma io
7: nei
3: non
7: primi 2 anni per esempio.
3: Che me frega me della macchina elettrica, scusami,
7: ma non hai un plug-in hybrid?
3: No, c'è il bollo, c'è il bollo.
6: Amico mio, se te beccano col telefono te dovrebbero tagliare le mani, no? Dall'attenuante.
3: È vero, questo sì, dai, siamo tutti d'accordo. Il telefono, ragazzi, no, no, no e no.
12: Io ieri ho visto il posto di blocco sulla pista ciclabile per i monopattini. Hanno tolto le biciclette sui treni e la benzina sta a 2 euro, stranamente,
3: Vabbè, però giusto, se ci sono delle regole vanno rispettate anche con i monopattini. Non è che i monopattini possono fare quello che vogliono. 8:33, siete su Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: Qua nel Morning Show di Radio Globo le multe a importo variabile, no, non è che le facciamo qua nel Morning Show di Radio Globo, stiamo parlando di quello, no? Dice adesso che fanno? Non ho capito, multano gli ascoltatori. Potrebbe essere però una buona idea per quelli che non si comportano bene.
2: Giacomo. Attenzione. Giacomo.
1: Esatto, tipo Giacomo di ieri. Potremmo introdurre questa grande novità per fare cassa, naturalmente.
2: Ovvio.
1: Io. Perché insomma,
3: ah, solo tu,
1: voi non prendete soldi da nessuno. Oh, no.
4: Mio figlio una volta ad un semaforo rosso con telecamera è dovuto per forza passare perché si è trovato dietro un'ambulanza che con sirene spiegate assolutamente doveva procedere. La multa effettivamente non è mai arrivata, probabilmente con la telecamera hanno visto che quella non è stata un'infrazione ma è stato costretto a commetterla, diciamo, non è stata un'infrazione volontaria, ecco, diciamo. Può essere considerata un'attenuante questa?
1: Beh, sì, dai,
3: secondo me sì, però se non ci sono le telecamere e nessuno ha visto?
1: No, non arriva nemmeno la multa.
3: Si fa scopa con l'orario di quell'ambulanza.
1: Non arriva nemmeno la multa, scusa, come se non ci sono le telecamere fanno la multa perché ci sono le telecamere.
2: Guarda Flaminia con il polso della mucca che guarda.
5: Io esatto. Se fosse stato lunedì non ci avresti pensato.
3: Hai ragione, hai ragione. Vabbè ragazzi, me ne vado, un bacione.
1: Vabbè, ciao.
6: Ma chi? La patente a punti, sì, è ancora così per un massimo di 30 punti, ma la cosa buona non li aggiungono più dopo i 30, ma se qualora commettessi un'infrazione dove c'è sta la decurtazione dei punti, tu non li vedi, ti tolgono i punti immaginari perché vengono comunque calcolati nel database.
1: Ma dai, sì, naturalmente qua c'è poi chi fa delle richieste, secondo me anche sensate, perché stiamo parlando ma ci stiamo capendo poco.
7: Non vi preoccupate che ha detto Tajani che mo ci pensa lui a spiegarci tutto.
8: A me ne sa tanto che se multe puzzano un po', ma fa pagare coi soldi e più me levi i punti. O te la pago con i punti o te la pago con i soldi.
1: Eh no, le multe si pagano con tutte e due le cose. In alcuni casi tolgono, c'è la decurtazione dei punti e poi anche sì, la multa pecuniaria.
9: Capirai, in Italia le gare a reddito con tutti gli evasori non pagherà più nessuno. Ma leghiamolo al tipo di automobile. Automobile economica, multa bassa. Automobile più costosa, multa alta. Ciao.
1: Ma non regge perché magari la macchina non è la mia, che ne so, l'ho presa a noleggio, tante cose, oppure aziendale, cioè, tante cose, no? Invece non devono andare a toccare la persona.
10: Negli altri paesi stanno avanti sulle sanzioni, ma anche sui servizi, non pagano i passaggi di proprietà, non c'hanno il bollo, stanno avanti su tutto, noi invece stiamo avanti solo sulle sanzioni.
1: Beh, è un inizio, che perdoni, consoliamoci.
11: Comunque ragazzi, ci sta un'app che è comodissima, si chiama iPatente, che se tu fai l'account praticamente entri col tuo codice fiscale, ti dà tutti i punti della patente in tempo reale che hai e in più ti dà l'aggiornamento sempre in tempo reale delle revisioni e delle assicurazioni a che punto sono di tutti i mezzi che c'hai intestati. È comodissima.
1: Su iPatente,
2: sì.
3: Casino c'era sotto quel vocale.
1: Non lo so, stava cappottando.
3: Ambulanze,
12: io non so se l'avete già detto, ma se fai due volte la stessa infrazione nell'arco dei 12 mesi c'è una sospensione della patente.
1: L'avevamo detto?
2: Ma a prescindere dall'infrazione, cioè anche che ne so, un divieto di sosta.
13: No, no, si parlava prima di semafori rossi, è vero.
1: Okay,
13: se,
1: okay.
13: Se è grave quello che lo ricommetti, c'è un'ulteriore sanzione.
1: Vabbè, mi sembra anche giusto.
13: È giusto, però. È giusto.
14: A me è uguale, a Grosseto, sulla Aurelia, 140 e il limite era 90, ma non c'era nessuno e non girava un'anima viva. E vabbè, 60 giorni senza patente.
1: Vabbè, che vuol dire? Non è che se non c'è nessuno,
13: appunto,
1: poteva esserci
13: attenuante.
2: No, anche perché a 140 si sbuca qualcuno all'improvviso, che fa in tempo a schivarlo.
1: Che vuol dire?
15: Ragazzi, sulla Aurelia è pieno di autovelox, ma come fai a dimenticarti a correre che dovevi andare a casa? Ma fatela finita, va?
1: No, perché voi donne fate venire il nervoso e a quel punto
2: è sempre colpa loro.
3: Ma quello in moto era da solo.
1: No, no, è uguale. Aveva litigato sicuramente con la ragazza che ha rotto le palle, quindi è normale. Fa per...
16: Io però come al solito queste cose italiane non le capisco. C'è sempre stata la cosa delle attenuanti. Le multe sono da A. In base poi alla discrezione di quanto è grave la cosa, te do la multa massima o te do la multa minima. Che cosa si stanno inventando? Niente. È tutto quello che già esiste.
2: Vabbè. Dovrà anche giustificare in qualche modo il tempo che spende lì Salvini, no?
1: Salvini.
2: Lasciatelo fare.
1: Non è che...
0: Pronto, Radio Globo?
17: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
18: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
19: su Radio Globo.
18: Cash Globo promo flash.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
18: 3 ore di sconti flash,
19: ma solo per i più veloci.
18: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
20: Wait for me, I'll be back.
21: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
23: Ottimo!
22: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
23: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
22: Capisci perché ti ho sposato.
23: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
24: Iperceramica.
25: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
26: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
27: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
28: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
29: All'Oasi c'è il sottocosto.
30: Sottocosto grandi marche.
29: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
30: Pasta alla Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
29: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
31: Mamma, io mi annoio.
32: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
33: Dentro la città.
32: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
31: Mamma, io sono già in macchina!
32: Info e biglietti su luneo.com.

0: paura.
1: Mamma mia, aiuto.
2: No, vabbè, dai.
1: Non sento nulla.
3: Buongiorno, ragazzi, come va?
0: Se nella vita ci credi, le cose succedono.
3: Dai, prima o poi ottieni quello che vuoi.
1: Buongiorno, Radio Globo.
4: E dai, prima o poi le cose si avverano. Se le vuoi veramente, le cose succedono, ragazzi.
5: Vero,
4: un messaggio da lanciare, ecco.
5: Sì.
4: Io mi sto sforzando da un po' di tempo, ma ancora non è successo quello che doveva
5: succedere. Abbi fede.
4: Succederà?
5: Sì,
4: sicuro?
5: Questione di tempo.
4: Me lo garantisce Gabri, va bene, allora mi fido. Sono le 8:46 minuti, tra poco ci sarà l'ennesimo aggiornamento sulla situazione del traffico. Parlando di traffico, abbiamo anche parlato delle novità che riguardano le multe con l'importo variabile, ma poi abbiamo parlato anche di ZTL, insomma ci sono grandi novità che riguardano le strade anche proprio qua nella capitale, ma non solo le strade a livello di traffico e di viabilità, ma anche le strade da percorrere in tutta sicurezza. Questa è una cosa importante. C'è una grande iniziativa del nostro sindaco, il sindaco Gualtoggi, ragazzi.
5: Ah, il nostro sindaco.
4: Ho detto il nostro. Sì, c'è questo piano Roma Notte.
5: Non so
4: se ne avete sentito parlare.
5: Come no?
4: Ci sono grandissime novità.
6: È partito il piano Roma Notte in collaborazione con la prefettura per affrontare la vita notturna della capitale in un modo nuovo, con più sicurezza e maggiori opportunità per il cittadino.
4: Olè.
6: Nei posti maggiormente a rischio spaccio, tipicamente le piazze di San Lorenzo o Trastevere, dove nelle ore notturne l'odore della cannabis prevale su ossigeno e anidride carbonica, abbiamo lavorato a lungo per calmierare i prezzi e rendere le dugannette standard a persona accessibili a tutti. Una task force dedicata vigilerà sui locali con intrattenimento musicale.
4: Bene.
6: Non tanto per controllare il rispetto delle norme di sicurezza, che ci frega, ma per intervenire laddove siano rilevati quegli osceni apericena cantati e gammizzare i DJ e i musicisti che si ostinano con quella rottura di palle di reggaeton e latinoamericano.
4: È vero, lo so molto più.
6: Abbiamo istituito diverse postazioni alcol test per i giovani, che possono autonomamente recarsi presso il gazebo dedicati per controllare il loro tasso alcolemico.
4: Bene.
6: Iniziativa fallita miseramente, perché qui gli ubriachi col cazzo che vengono a controllarsi.
4: Perché?
6: Quindi è nato un nuovo progetto denominato posteriore gonfiabile, grazie al quale ogni cittadino potrà dotare la propria vettura di un materasso gonfiabile ed ospitare fino a due giovani cappottati e non più in grado di deambulare autonomamente ed evitare tragedie, salvo quella di ritrovarsi gli interni sbrattati. Tante iniziative nuove al servizio del cittadino, perché la nostra amministrazione ha lavorato costantemente anche nei mesi estivi.
4: Bravi.
6: Senza interruzioni e non ci fermiamo mai.
4: È così che si fa, vai.
7: Il volo ITA in partenza per Rio de Janeiro sarà imbarcato dal gate 22 anziché 18.
4: Come Rio de Janeiro?
6: Scusate, è la radio. Amicherini, ma una cosa le ho chiesto, di tenere la porta chiusa. E che cazzo, rimortacci.
8: The Morning Show, Radio Globo.

0: traffico. Prima mi lamentavo di queste canzoni troppo corte, no? Ormai fanno le canzoni da 2 minuti, non fai in tempo a fare niente, e infatti non ho fatto in tempo a leggere nemmeno la notizia. Il titolo aveva catturato la mia attenzione, quindi spero che adesso Alessio sappia soddisfare la mia curiosità. Questa ragazza di 19 anni che esce col fidanzato per un compleanno, lui la porta con gli amici, ma poi lì succede un casino terribile.
1: Andiamo a fare un'ape, va, e invece ti ritrovi in un inseguimento terribile. Siamo in zona Prenestina, minuti veramente di terrore, perché salita in macchina, i ragazzi, lei inconsapevole, almeno stando al racconto, ragazzi, non ci fidiamo ovviamente.
2: Io mi fido,
1: la ragazza inconsapevole, incrociano una volante della polizia, dei carabinieri, e cominciano a correre ovviamente perché erano in malafede, e l'inseguimento ha inizio, e cominciano a tirare cocaina dai finestrini.
0: A malafede questo?
1: A malafede, tra malafede e Prenestina.
0: A malafede, perché c'era malafede, ha detto.
1: Esatto.
3: C'è un arco spazio mezza Roma, no, da malafede a Prenestina.
1: Ma era una battuta.
0: Gabri!
1: Hai un cui molto basso.
3: Sì, soprattutto oggi.
1: Sei più brillante in pausa.
2: Ma che stavi in macchina loro? Stavi?
1: Comunque, vedendo appunto cocaina buttata dai finestrini e cose di questo genere, la ragazza si è letteralmente lanciata dal finestrino. È in ospedale, ferita, penso nemmeno lievemente, ovviamente non è in pericolo di vita, però insomma si è salvata in questo modo.
0: Ma che bello! Ma che bello, ecco, vai, esci con una persona, facciamo nuove conoscenze e poi ti ritrovi in un inseguimento, che è una cosa insomma, ecco, che non è proprio piacevole. Si è dovuta buttare dalla macchina in corsa,
3: ma secondo me si è buttata perché ha visto volare buste di cocaina dal finestrino e si è lanciata al recupero.
2: Quanto spreco,
0: che fai, non ho capito, passi i guai. Certo, buttarsi dalla macchina in corsa non è proprio un'ottima idea, però nemmeno starci in quella macchina.
2: Però l'epilogo di quell'inseguimento poteva essere ancora più drammatico, di qualche ferita per
1: hanno
2: lanciarsi.
1: Rischiato di investire una mamma con un passeggino. Lì stai dentro la macchina, sei colpevole di tutti i reati commessi insieme agli altri.
0: Non puoi sapere nemmeno se a un certo punto poi vola qualche proiettile, quindi è normale che ti preoccupi. Insomma, tu non sei abituata a quelle cose, quindi ti viene il panico e posso capire questa reazione, no? Però ci sono quelle occasioni dove veramente vatti a fidare. Prima dicevi dagli amici ti fidi. Sì, è vero, degli amici magari ti fidi perché li conosci da tanto tempo, però ci sono poi quelle nuove conoscenze che stai frequentando da poco, e quindi effettivamente non puoi sapere qual è la loro vita, e magari ti sei ritrovato in delle situazioni
2: spiacevoli,
0: paradossali. A me capitò con un amico che stavo frequentando, mi dice: usciamo, dai, stasera usciamo con degli amici miei. Io uscii con lui, poi incontrammo questi amici suoi che, ragazzi, erano, cioè, avete presente quelle bande di motociclisti con i giubbotti, cioè
2: gli arleisti tipo?
0: Ma no, però quelli cattivi, capito? Come mi sono ritrovato in una situazione di quelle, insomma, che non era proprio piacevole, capito? Quelli lì che
3: guerrieri,
0: esatto. Non c'entravo niente, io non sono andato, mi difamo da rotelle a me perché non sono capace, quindi non è stato proprio piacevole. Poi diciamo che volavano un po' di sostanze strane quella sera lì, capito?
3: E quelle però le hai portate tu.
0: No, non c'entra niente. Però ecco, attenzione a quando usciamo con degli amici miei stasera.
3: Però dai, con dei limiti, nel senso, nel suo caso, che esci con degli spacciatori che hanno buste di cocaina in macchina, mo non sapevi proprio nulla. Cioè, un attimo, la tara di una persona con cui esci, la fai prima o no?
0: No,
3: un minimo.
0: No, perché non puoi sapere quello che effettivamente fa quella. Se la conosci da poco, non lo puoi sapere.
2: Beh, parli sempre da Gabri Venus, no? Da persona integerima, con un QI molto alto, Gabri, con un QI molto alto.
0: Sì, molto
2: però anch'io mi sono ritrovata con delle persone, da più giovane ovviamente, che poi davanti ai miei occhi si sono rivelate dei criminali, ragazzi. Criminali. Cioè, io ho assistito a reati che poi non sono stati denunciati, passati in cavalleria, siamo andati via, però io mi sono ritrovata in situazioni spiacevoli. Poi dopo ci ho riso, nel senso della situazione, del mio essere lì in quel momento. Però non puoi sapere, non sempre, puoi sapere, non puoi tenere tutto sotto controllo.
3: Sì, però ripeto, con dei parametri. Immagino il peruviano che in macchina c'ha 4 kg di coca.
0: Ma non quando lo sai che ce l'ha.
3: Ma quando ti invita a fare l'aperitivo, oh, andiamo, ti va, se no la prima cosa. Andiamo, c'ho gli amici.
0: No, non è così. Così. Di solito chi la vende poi non, magari in quel momento non l'ha utilizzata.
3: Ma come no?
0: Ma non lo sai, non è che ti dice.
3: Ha fatto l'assaggino.
0: Che fai? Ma compagni, c'ho 4 kg di cocaina. Non te lo dice, capito? Anzi.
1: Ma no, nel racconto parla appunto di un appuntamento per festeggiare un compleanno, quindi in due, una coppietta, invece si sono ritrovati, diciamo, con una banda criminale. No,
2: lei poi giovane, lei
3: no,
2: giovane.
3: No, mi puzza, lei è il palo.
2: Possiamo dubitare, possiamo dubitare, sì.
0: Come quella volta io che mi ritrovai a cena con uno che non conoscevo ed era Gabri.
4: Beh, bella aperitivo al volo.
0: Beh, direi di sì, insomma.
5: Però io sto a pensare una cosa, no? Ovvero, cioè, tu stai dentro l'inseguimento, quindi immagino che non vai piano. Che fai? Te lanci dalla macchina dal finestrino. Per me manco tu stai tanto bene.
0: Vabbè, ma quando ti vedi in quella situazione lì, vai nel panico, vuoi uscire.
3: Perché due botte l'ha date pure lei, fidati.
2: No.
3: Sì, se no non c'hai l'istinto di buttarti da una macchina.
0: Ma le botte l'ha date rotolando per terra. Dai.
4: Ma dai, su, te pare che non sapeva chi erano sti amici? Se saranno pippati pure strisce pedonali.
0: Insomma, adesso.
2: Vabbè, però... comunque spero che li mettano in carcere tutti quanti, magari non alla ragazza se non c'entra niente, però sono andati anche sul marciapiede con l'automobile e hanno rischiato di investire tutte le persone che erano lì a prendersi il caffè Dehors. Quindi di questo si sta parlando.
0: Vabbè, quello può capitare.
2: Con la terra. Certo, può capitare.
6: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Le abbiamo e ve le proponiamo le notizie sul traffico, sentiamo qual è la situazione della viabilità.
1: Primi rallentamenti sulle principali arterie in direzione del centro città, sulla tangenziale est code all'altezza di Viale Castrense presso San Giovanni e code verso il Foro Italico tra Via Salaria e Via dei Campi Sportivi, auto in coda sulla Cristoforo Colombo tra Viale Levi e Viale dell'Oceano Atlantico, tornano in funzione le ZTL notturne, le prime ad essere state riattivate a San Lorenzo e Trastevere. Da oggi, 4 settembre, sarà la volta del centro e di Testaccio. Per i dettagli di queste e altre notizie, roma.luceverde.it.
7: Oh, non è per niente, ma da qua quando non c'è sta più lucifora, nessuno che più ha più le distanze.
8: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
8: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Radio Globo Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
14: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
14: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
16: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
17: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, €1,29. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, €2,78. Mauris.
18: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di €1,000. ValentinoAutomobili.it.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: Solo le migliori in FM.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
0: Opla, abbiamo superato a 4 minuti le 9. Buongiorno con il Morning Show di venerdì 4 settembre 2026.
23: Grazie, la mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da 3 piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
24: This is the Morning Show on Radio Globo.
2: Massimo, ma hai detto opla,
0: sì,
2: per il disco abusivo vecchi,
0: chiaro,
2: che faremo lunedì.
0: Chiaro. Il riferimento era quello, no? Opla. No, perché stiamo aprendo questa parentesi che ci sta dando grande soddisfazione perché hanno aderito un sacco, sì, di ascoltatori. Il disco abusivo Junior naturalmente partirà quando ritorneranno le scuole, quindi c'è ancora qualche giorno da attendere. E allora abbiamo deciso a questo punto di andare all'altra fazione. Non quelli giovani, ma i vecchi, non le persone anziane, avremmo potuto chiamarlo senior facendo un po' i fighi, no, qua vogliamo i vecchi.
2: I vecchi
0: vogliamo, capito?
2: Con gli acciacchi,
3: vecchi, sì, dentro soprattutto,
0: quelli che già hanno messo addirittura la copertina di Pile sopra le ginocchia guardando la televisione.
2: Oh, stasera, okay, stanotte lenzuolino io c'avevo, comunque, tra parentesi,
0: sì, sì. No, io ho ancora aria condizionata, quindi non mi sono reso conto della temperatura.
2: Puoi spegnerla.
0: La posso spegnere?
2: Sì.
0: Ma figuriamoci, tu lo sai che accanto una persona che va al contrario di quello che poi sono le stagionalità, quindi lasciamo perdere, a casa mia c'è un microclima tutto particolare. Allora, come funziona il disco abusivo vecchi? Molto semplice, ragazzi. Potete richiedere la vostra canzone, che deve essere necessariamente da vecchio, quelle canzoni che ascoltano i vecchi, raga, adesso non so,
3: che sanno di vecchiaia.
0: La rotonda sul mare è quella che, insomma, abbiamo tirato fuori tu. Però
1: l'isola di White dei Dick Dick.
2: Ah, anche. C'è un mondo da esplorare.
1: Senti che puzza. Sì, è vecchio.
3: Sì, sì. Naftalina.
0: Sì, però secondo me si può andare oltre. Secondo me si può fare anche di più, perché queste sono quelle banali. Cioè, io vorrei quelle cose, capito, ancora un po' più datate, no?
3: Dai, un esempio dacelo. Sono arrivate delle cose meravigliose. Facci sentire un messaggino.
0: No, non voglio spoilerare. Però che ne so, Sergio Buti, quelle cose così.
2: Ma chi è?
0: Non conoscete Sergio Buti?
3: No,
0: Sergio,
3: grazie a Dio, ragazzi, no.
2: Non ho mai frequentato.
0: Una cosa incredibile questi qua, ignoranza.
1: Mazza, Sergio Buti.
0: Sergio Buti.
1: Ti posso dire, pensiero d'amore. Amore di Mal?
2: Sì, Mal. Ci può stare, dai, Mal.
0: Però non tutti i Mal vengono per nuocere.
2: Ho capito, però cantava nei Primitives, no, quindi...
0: Allora, più guarda, vecchi dei Primitives. Mal lo posso accettare, perché dovete dichiarare anche quello che è il vostro Mal. Mal di schiena, mal di denti, perché dovete, cioè, questa è la cosa, no? La peculiarità di tutta questa roba è il fatto che dovete lasciare il messaggio alla Globo WhatsApp dicendo: ciao a tutti, sono Mario, in questo momento c'ho il colesterolo che sta a 3,20, sto rischiando un attacco cardiocircolatorio. Cioè, questo dovete fare e poi ci dite qual è la vostra canzone.
2: Una formula ben precisa,
0: molto semplice il meccanismo, ma che sta regalando grandissime soddisfazioni. Quindi vi ripeto il numero: 393-777-7172 per ripartire con la nuova settimana in grande simpatia.
2: Oh, issa.
0: Non vedo l'ora.
24: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Torniamo invece intanto alle cose che stanno succedendo. Abbiamo parlato anche di questo inseguimento che c'è stato con questa ragazza che è riuscita per fare un aperitivo con quello che doveva essere il
1: fidanzatino o presunto, insomma, tale, insomma.
0: Si è ritrovata invece in macchina con quattro sconosciuti,
1: una banda,
0: con un carico di droga sostanzialmente, a scappare dalla polizia. Quindi che ha dovuto fare? Si è dovuta buttare dalla macchina in corsa, presa dal panico, anche perché non è abituata evidentemente a queste situazioni, e si è lanciata dalla macchina in corsa, sì, dal finestrino.
1: Sì,
0: dal
1: finestrino. Sì. E poi, insomma, una ragazza di 18 anni, quindi, insomma, secondo me è anche un premio al coraggio. Ma chi l'avrebbe fatto?
0: Chi l'avrebbe fatto? Che ne so, magari Daniela. Daniela, buongiorno. Ciao Daniela.
4: Buongiorno.
0: Ciao,
4: buongiorno.
0: Daniela. Allora, Daniela, anche tu ti sei ritrovata in situazioni ambigue? Che è successo?
4: Molto ambigue. E niente, c'avevo 15 anni. Sono andata in macchina con un mio amico, non mi ricordo dove stavamo andando, a San Giovanni. Ci ferma una pattuglia della polizia. Lui mi guarda e mi fa: scendi e piano piano allontanati. Praticamente lui aveva la macchina nei pannelli, un Citroen, tutta imbottita di droga. E io avevo 15 anni e non lo sapevo. Fortunatamente questo ragazzo mi ha detto: scendi e allontanati. Sì. Quindi io mi sono riuscita ad allontanare, però non gliel'hanno trovata.
0: Ah, non gliel'hanno trovata? Ma non avevano i cani, quelle cose, sai, che sono...
4: No, io ti parlo di 50 anni fa, quasi.
0: Vabbè, i cani c'erano 50 anni fa,
4: però
0: c'erano.
4: Sì. No, però non stavano nelle macchine, nelle pattuglie.
0: No, una tecnologia troppo nuova, i cani.
3: Però lei prontamente ha detto: no, aprite lì quel pannello, guarda.
0: È da lontano, no?
4: No, ma non lo sapevo neanche io. Io quando l'ho saputo ho tremato come una foglia e gli ho detto: no, torno a casa con l'autobus.
0: Ah, quindi l'hai saputo dopo, ma perché dopo lui te l'ha detto? Ti ha detto che guarda, c'è un...
4: Sì, perché dopo lui mi è venuto a riprendere e mi ha detto: sali. Io ho detto: che è successo? Mi ha spiegato la cosa e ho detto: no, io prendo l'auto.
0: E te credo. E ti credo.
2: Ma il vostro rapporto poi è cambiato quando hai scoperto che era un narcotrafficante?
4: Sì, lui è partito per il Nadolcino.
2: Ah, vabbè, è scappato, è spadriato.
0: Ok, si è polverizzato, questo rapporto.
1: Ha detto: mi è nata bene una volta.
0: Ma che cos'era? Che cos'era? Polvere bianca oppure
4: polvere
0: ash?
4: Polvere bianca.
0: Polvere bianca, mamma mia.
4: Sì, ma tanta.
0: Vabbè, un'ottima diciamo così, conoscenza.
4: Un'ottima fuga.
0: Un'ottima conoscenza. Molto bene. Ciao, cara, vai. The Morning Show on Radio
5: Globo. No, io mi immagino che sto a camminare là sul marciapiede e Mario ha una secchia di cocaina in faccia.
0: Sì, è vero, perché insomma a un certo punto poi sono volate addirittura le buste di droga, no? Sai, quando ti devi disfare del carico.
6: Sì. Oh, raga, lì c'è del bianco.
0: Sì.
6: scusate, ma una ragazza che ha un appuntamento con un ragazzo e si ritrova in macchina con quattro, già non sei normale che entri in una macchina con quattro ragazzi che non li conosci. Parliamoci chiaro, te le vai a cercare poi le rogne. Sarò antica? Sì, sono antica.
0: Sì, è vero.
2: Ci sono delle cose però nella vita che capitano senza che tu lo sappia.
1: Ripeto,
2: se è vero,
1: ragazzi,
2: che lei non
1: andiamo
2: sapeva
1: a fare
2: nulla.
1: Un aperitivo, è il mio compleanno, magari ti dice guarda stanno venendo a festeggiare con noi, sono due amici, cioè non la
2: poi magari
1: è dovuta buttata una macchina.
2: Non pensi che rimani coinvolta in qualcosa di così grave.
0: Un secondo solo, perché voi vi state focalizzando su quello che ha detto, io invece su come l'ha detto. Ma non è Giorgia Meloni questa, ragazzi, sentiamo.
6: Scusate, ma una ragazza che c'ha un appuntamento con un ragazzo e si ritrova in macchina con quattro, già non sei normale che entri in una macchina con quattro ragazzi che non li conosci. Parliamoci chiaro, te le vai a cercare poi le rogne. Sarò antica? Sì, sono antica.
0: Avete capito?
3: Io lo terrei il numero della tipa, che torna utile.
2: Diciamo
0: che è lei, dai, forza, via, vai.
7: Presa dal panico, si è pippata tutta l'auto, ha deciso bene di lanciarsi dal finestrino addosso alle guardie.
0: Ma che canzone è adesso?
3: Però ci stava,
0: Sì.
3: La teoria è buona.
0: È vero. Comunque, effettivamente, non ha tutti i torti, Cioè, tu non conosci nessuno con quattro. Vabbè, però ci sei ritrovata con quattro persone. Non è che voleva lei, voleva andare con uno. Poi, però, vedi. Però, quando vedi quelle cose lì, dovresti dire, vabbè, dai, non è il caso, forse lasciamo perdere, no?
1: Sì, quello è lungimiranza, si chiama.
2: Ma magari lei non ha visto niente. Non è che hanno detto, guarda, vieni in macchina con noi. Questo è
0: No, però, tu saliresti con quattro persone, anche se sono amici di un
2: Senti,
0: tuo amico
2: Massimo,
0: che hai appena però conosciuto.
2: Sì. Sì,
3: si doveva insospettire quando ha detto ma dove andiamo? Al locale si chiama Bukake.
0: Non c'entra niente.
2: No,
0: però io sto immaginando, cioè tu ci saliresti, il problema è che scenderebbero loro, perché dice
2: e pensa che mi è capitato e non sono neanche scesi, volevo buttarmi io dalla macchina.
0: Davvero?
2: Quando mi capitò a Ibiza.
0: Davvero?
2: sì, con una persona che era un mio buon conoscente, che però in quel momento si accompagnava a persone un po' irreprensibili, cioè poco raccomandabili,
3: Raccomandabili. Tu eri una di quelle, tra l'altro.
9: Voi non sapete, ma Daniela sta chiamata a Colombia.
0: Daniela è quella che abbiamo sentito pochi secondi fa al telefono.
9: Mio padre a me mi avrebbe detto mettiti un attimo alla guida che devo scendere un attimo. Mi avrebbe fatto bere facile.
0: Ah, l'avrebbe fatto bere facile, ecco. Quelli che non se la tengono e te la cantano, poi così te la spiattellano. Non ho fatto niente. Daniela è quella che abbiamo sentito pochi secondi fa al telefono.
9: Mio padre a me mi avrebbe detto mettiti un attimo alla guida che devo scendere un attimo. Mi avrebbe fatto bere facile.
0: Ah, l'avrebbe fatto bere facile, ecco. Quelli che non se la tengono e te la cantano, poi così te la spiattellano. Non ho fatto

0: Morning Show di Radio Globo.
1: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria.
2: This is the Morning Show.
3: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
0: Radio Globo. Allora, avanti tutta ragazzi, le 9:16 minuti. Beh, apriamo una finestra anche sul mondo dello sport. La richiudiamo subito, ok, perfetto.
4: Fatto, no, fatto da altri, Massimo, non da noi, fatto da altri.
0: Ah, beh, allora sì, no, perché se lo fanno gli altri lo sport va bene, perché se no noi con lo sport diciamo che ci azzecchiamo poco. No, come direbbe Di Pietro, ci azzecca poco, ci azzecca. Allora, che è successo? Perché si stanno disputando gli US Open, dove purtroppo c'è una brutta notizia, poi ci sono anche quelle un po' più belle, no?
5: Sì, sì, un po' d'Italia se ne va, ma qualche rappresentante resta nel torneo. Musetti ad esempio, sì, crolla di nuovo al secondo turno, un periodo particolarmente difficile, fuori con l'australiano Sweeney. Perde questo qualche ora prima anche Berrettini contro Navone, che avrete sentito nominare perché aveva battuto Djokovic riducendolo in lacrime, questo l'abbiamo visto tutti. Però c'è Cobolli che ancora con una maratona, perché lui se non gioca 5 ore e mezza non è contento.
0: Mamma mia, ma dalla... perché parte sempre male, cioè parte, capito, un po' svogliato, arriva lì, ma lo ha detto anche lui.
5: Sì, sì.
0: Cioè lui parte, capito, che dice vabbè tanto perdo, che me frega, Poi, no, è vero,
5: è così.
0: E quindi non ci va convinto, poi a un certo punto invece dice sai che c'è? Oh, quasi quasi vinco, ma mi è venuta voglia. E quindi a quel
6: punto
0: comincia a giocare e ribalta completamente la partita.
4: Quindi
0: grande.
4: Gli manca un po' la testa.
0: Sì,
4: dici?
0: Gli manca un po' la testa. Ma lui lo dice: sono uno scemo. Sono
5: lui ha detto, ad esempio, di non tenere la pressione del favorito. Quindi, quando lui fa i primi turni dei tornei, si confronta con avversari più deboli, si deve mettere in condizione di spalla al muro. Sto per perdere proprio. E ha rivinto, però ha battuto Scholkate.
0: Tra l'altro, facendo un punto anche incredibile, ecco, chi ci sta guardando sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV può assaporare così, godersi questo punto incredibile fatto con una botta che parte da sotto le gambe.
4: Sì.
0: Non ho capito
4: davvero
0: se
4: eccezionale.
0: È la palla di gioco o è un suo testicolo quello. non l'ho capito ancora, perché effettivamente, insomma, la prende e poi fa questo

0: questo pallonetto incredibile, sì, e riesce a chiudere il punto. Molto,
1: molto rischioso però come punto, perché c'è chi non ha preso la palla giusta.
0: Ecco, sì.
1: Comunque questi sono i risultati del US Open. C'è però una notizia a margine, se volete, che riguarda sempre il tennis e che riguarda Nick Kyrgios. Lo ricorderete, l'atleta un po' sopra le righe che aveva...
0: sopra le righe, se faceva le righe più che altro.
1: Stava sopra le righe, infatti. Quando, ecco. Esatto, che aveva, non so se lo ricorderete, fatto il cavaliere senza macchia contro Sinner, sì, no? Durante il periodo
2: del Closteball,
1: e invece si è ritrovato pure lui punito e sospeso. La cosa nuova è che la sospensione è finita, durata un mese.
0: Ma come un mese?
1: Perché lui ha sostenuto davanti all'ITIA, che è l'organo che l'ha valutato e condannato, che il consumo era avvenuto fuori competizione, quindi non durante un torneo.
0: Che vuol dire però? Scusa.
1: Quindi il 39enne australiano
0: mi sa tanto come della multa che dicevamo prima, però se c'è un giustificato motivo allora c'è l'attenuante.
3: No, ma poi specifichiamo, il consumo di cosa?
1: Cocaina.
2: Lui ha ammesso tutto.
1: Ho sbagliato.
0: Tra l'altro cocaina caduta da una macchina
1: sulla Prenestina.
2: Di Perugiani, guidata da Perugiani per caso?
0: Sì, e a un certo punto si è trovata un bivio, mi pippo la ragazza che si è buttata dal finestrino oppure no, ragazzi, insomma, è una cosa, però ecco, due pesi due misure.
1: No,
0: mi viene
1: più
0: da
1: che
0: dire.
1: Altro la valutazione è stata fatta in base al pensiero che la sostanza assunta non ha alterato le sue prestazioni.
0: Però uno sportivo non dovrebbe mica stare lì a pippare.
1: No, infatti siamo tutti d'accordo.
2: Beh, lui però l'ha detto che è dispiaciuto soprattutto dell'esempio che ha dato alle nuove generazioni che ovviamente guardano il tennis, sì, e tu dovresti essere irreprensibile sportivo.
0: Mancava
3: la linea di fondo con lui in campo.
0: No, però era sparita. Alla conferenza stampa ha detto da adesso in poi rigo dritto.
4: Sei nel Morning Show di Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre sconti del 30%, 40%, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
4: Supermercati Tim, i family agora, i risparmio, di qualità.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio Ufficiale Radio Globo.
7: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
8: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.

0: weekend, quindi oggi tutti happy hippo, tutti contenti col sorriso stampato sulla faccia, anche se questo weekend a cosa si dedicherà?
1: All'estetista,
0: cioè siete ritornati adesso dalle vacanze, quindi magari, che ne so, un po' di riposo, rimettere a posto le cose a casa.
1: No, lo sai che vado a fare io, mo che me lo chiedi? Vai, vai. No, non me l'ha chiesto, però glielo dico comunque. La vendemmia. Domani volete venire?
0: No, assolutamente no.
1: Gabri, vuoi venire?
0: No, ma anche se avresti fatto cose migliori, sarebbe voluto venire proprio.
2: Ma si assaggia anche qualcosina?
1: Sì, beve,
2: della
1: si mangia.
2: Della vendemmia precedente?
1: Come no,
0: il mosto che vuoi bere?
2: No, quando è così, sì, intanto si consuma anche la vendemmia precedente. No,
0: pensavo ti volessi schiacciare un po' di uva con i piedi e poi attaccarti
2: con la
0: vigna.
2: Se schiaccia Flami, sì.
1: Allora vieni.
0: Mamma mia. Vabbè, non lo so, vabbè, adesso magari avrete organizzato qualcosa per il weekend, molti partiranno perché, come abbiamo detto, ci sono 10 milioni di italiani che ancora devono partire per le vacanze.
2: Però una raccomandazione, se siete invece appena tornati dalle ferie, questo weekend fateveli due giornini di vacanza, perché è una di quelle cose che aiuta la ripresa.
1: È vero.
2: Riandate subito da qualche parte, gitarella, via.
0: L'ha detto lui.
2: Il
0: professor Tamburello, che abbiamo avuto collegato con noi, ce l'ha detto, fallo. Se vuoi fare, puoi anche farlo.
2: Potresti anche non farlo,
0: però se vuoi farlo. Allora, poi c'è chi l'ha fatto invece e che è rimasto un po' fregato. Sto parlando di questi turisti, ragazzi, che sono stati dimessi dall'ospedale, vero? Tutto
3: sì,
0: a posto?
3: Dimessi, una brutta storia, una brutta avventura. Vi porto a Peschiera del Garda, dove questi due turisti stavano facendo una passeggiata e quando la signora è caduta, poverina, la caduta era semplice, in realtà i danni sono stati gravi perché gli si sono rotti gli occhiali e il vetro della lente le ha conficcato l'occhio.
0: Che male, quindi.
3: Una cosa da nulla è diventato invece una cosa da pronto soccorso. Si sono recati al pronto soccorso, hanno ricevuto tutte le cure del caso, però poi si è fatta notte, quindi sono usciti di notte e a Brandolino del Garda c'è un taxi, manco se lo paghi.
0: No, esatto. Brandolino del Garda. Ma come mai non ci sono? Poi dice a Roma non ci sono i taxi, ma nemmeno a Brandolino del Garda però.
3: È perché dicono che non c'è richiesta e quindi le macchine restano tutta la notte senza fare nessun tipo di servizio.
1: Anche da lì preferiscono andare all'aeroporto di Fiumicino,
0: certo,
1: anche dal Garda.
0: Sì.
1: Del Garda.
0: Certo.
3: 12 chilometri però erano da Pederzoli, che era l'ospedale, a il ritorno nella struttura ricettiva dove stavano.
0: Madonna.
3: È in una strada che se l'andate a vedere non ci andate, perché questi hanno rischiato la vita a ogni curva.
0: Oh, 12 chilometri a piedi non è proprio una banalità.
1: No,
0: manca il taxi, però che fai in piena notte? Non è che puoi
3: chiamare. Dormivo in ospedale, chiedevo, ragazzi, fatemi dormire qua una notte.
0: Sì,
1: idem.
0: È vero, perché non prendere una barella? Simulavi un infarto, ti facevi così, insomma, mettere su una barella e poi passavi la notte.
1: Però chiedo ad Alessio la nazionalità di questi turisti.
3: Credo tedeschi.
1: Se sono tedeschi, quelli quanto gli piace camminare che Birkenstock, quindi magari hanno detto, famo, se tu passi.
0: Ma no, che Birkenstock te vengono i capigli come la sorella, ragazzi.
1: Ma quelli si mettono il calzino.
0: Ma no, è vero, con tanto
1: con
0: di calzino.
1: Vai.
0: Non vi siete mai trovati a camminare nel cuore della notte? Non c'era un autobus che passasse o qualcuno che voleva magari venire a prendere e vi siete ritrovati a fare tanti chilometri?
2: Sì, strade pericolose. Poi addirittura era la strada montana che collegava Andalo a Molveno. Quindi parliamo di montagna, di notte non si vede nulla.
0: Mi fai venire in mente il bambino che è dovuto camminare sulla neve, vi ricordate il calabrese?
2: Era proprio un episodio del genere, perché c'era anche la neve, era inverno e uscivamo dalla discoteca allo Shuttle, chissà se c'è ancora, ad Andalo, e non sapevamo come tornare perché eravamo senza macchina. Quindi abbiamo detto, ma ci caricherà qualcuno, ma evidentemente facciamo così schifo che non ci caricò nessuno.
0: No.
2: E ce la siamo fatta a piedi, metà, poi un'anima pia ci ha caricato, ci siamo pentiti perché guidava malissimo.
0: Quindi qualcuno è andalo a prendere.
2: Esatto. Però ecco, il pericolo è proprio questo, che su queste strade, come per gli amici tedeschi a Bardolino, non ti vedono fino all'ultimo perché è tutto buio, sono abbastanza strette, curvose, è brutto rischio.
1: Comunque dei goffi turisti, posso dire, prima cade.
0: Vabbè, tedeschi insomma, crucchi.
3: Avessero azzeccato una scelta in quella
1: serie.
0: Una delle strade più pericolose pericolose da percorrere a piedi, ragazzi, lo dico anche a quelli che magari vanno a correre, quale può essere a Roma? Tutte, a Roma tutte, sì, a sì. Roma tutte, però ci sono persone che si fanno delle stradine che sono veramente improbabili.
2: Beh,
0: no?
2: Una che è considerata, a prescindere da pedone o no, una strada pericolosissima, la Via del Mare, e io vedo tantissimi pedoni bordo strada sulla Via del Mare, che ovviamente non ha marciapiedi, cioè esatto. Non ha nemmeno la corsia d'emergenza.
0: Come mai?
2: Credo perché è pieno di accampamenti lungo la Via del Mare.
0: Ah, quindi insomma sono ok, sì, ok.
4: La signora, quando è tornata in albergo, hanno dovuto riportare in ospedale per i vesciche ai piedi.
0: È vero, dimessa per l'occhio e ricoverata di nuovo per i vesciche ai piedi.

0: me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fare mattina presto.
1: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
2: This is the morning show. Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
3: Ecco! Buongiorno, Globi!
1: Ma quale buongiorno?
2: On Radio Globo.
4: Buongiorno, state ascoltando il morning show di Radio Globo e abbiamo ascoltato anche Alfa. Perché di, lui si chiama Alfa di cognome Romeo. Me l'ha detta Federica. Guarda che non è vero, guarda che non è vero. Dici che non è vero? Me l'ha detta Federica, me l'ha detta. Comunque i turisti sono adesso stati dimessi, tutto a posto, hanno avuto una nottataccia, stiamo parlando di questi due turisti in vacanza in Italia, due tedeschi
5: crocchi
4: che si sono dovuti fare 12 chilometri con Birkenstock e Ghigliarzini naturalmente a piedi per la mancanza di taxi. 12 chilometri a piedi non sono proprio una cavolata, no?
6: No, cioè, poi lungo la Gardesana è brutto.
4: Sì, è la strada e poi di notte, soprattutto di notte.
7: No, poi venivano da un'attività identica, cioè erano stati tutto il giorno a passeggiare lì intorno, cioè così,
4: cioè dopo una passeggiata vedo che fai, te lascio a piedi, giusto.
8: La signora quando è tornata in albergo hanno dovuto riportare in ospedale, sì, per i vesciche piedi.
4: Ce l'ha detto anche prima ed effettivamente insomma ci sta il ragionamento.
9: Più di 20 anni fa io e la mia rispettiva moglie abbiamo fatto Palacavicchi Torbella Monaca a piedi di notte, bei tempi.
4: Beh, Palacavicchi, Torbella Monaca, ragazzi, mi fa giretto, su Maps, per favore, mi controllate un attimino la distanza perché qua stiamo parlando di non mezza maratona, ma secondo me maratona.
6: Ma Palacavicchi non è a Ciampino.
4: Palacavicchi è a Ciampino, quindi è Torbella Monaca, ragazzi, fate il calcolo. Aspetta però, mettete la distanza a piedi, il percorso a piedi, che magari ti fa fare il raccordo e quindi diventa tutto più...
5: Comunque...
7: Più 12-14
4: chilometri.
7: Ma a come 12-14
4: chilometri?
7: In auto circa 13.
4: Ma no, dai, 12-14
5: come
4: chilometri.
5: Come i turisti proprio, uguale, stesso percorso.
4: No, avrei detto molto di più io.
5: Io pure, però evidentemente tu lo pensi con la macchina, magari a piedi ti fa attraversare...
4: Ho capito, ma stiamo parlando dell'altro capo della... Oh, Torbella Monaca.
7: Ragazzi.
4: No, vabbè, non è l'altro... Non è l'altro capo, effettivamente non è l'altro capo, però... È tanta roba, bravo.
9: Ma la domanda vera è: come fa Gabri, che è un noto sfascione, a ricordarsi Seratone, dove si è bevuto sicuramente pure l'acqua delle pozzanghere?
4: Come mai?
6: Sono veneziano.
4: Veneziano.
6: Quindi lo reggo.
4: L'acqua delle pozzanghere, ragazzi.
5: Ma poi Gabri è precisino, tiene sempre tutto sotto controllo, dai.
4: Sì, come no?
6: Sì.
4: Certo, assolutamente. Tiene anche il materasso dentro la macchina, perché ogni tanto si addormenta dopo aver bevuto.
6: Vero.
4: Discorso.
10: Altro che estate 99, io e tre amici andiamo alla Dispoli in vacanza, prendiamo il treno per andare a Torin Pietra a ballare, ma le discoteche durante la settimana erano tutte chiuse, per cui da lì siamo arrivati fino alla stazione di Maccarese, dove il primo treno utile era la mattina alle 7, quindi abbiamo dormito in stazione, ma soprattutto sta camminata verso la strada, le macchine sprecciavano a 150 all'ora, c'era marciapiede, tutto buio, senza telefonini, perché ovviamente nel 99 telefonini ce l'avevamo. È stata una bella esperienza, poi però, che alla fine sono rimaste da esatto.
4: Allora. Comunque è meglio mandarlo a piedi, perché se prende tutte queste buche che la macchina, ragazzi, è una cosa.
6: Lui è seduto sul nastro trasportatore dei bagagli di Fiumicino.
5: No, invece secondo me lavora in una lavanderia, quelle erano quelle mega lavatrici in azione.
4: Con i cerchi quadrati, però, perché
9: ragazzi, buongiorno. Io ho fatto stazione Termini Aprilia a piedi. Sono partito la notte, sono arrivato la mattina.
4: No, the winner is
6: stazione Termini Aprilia.
4: Percorso, per favore, a piedi. Quanto ci si impiega e quanti chilometri sono? Subito verificare, perché questo è interessante.
6: Però tanti, cioè in una notte è tanto.
4: Allora,
6: roba.
4: Aspetta, toto chilometri, io dico 37.
6: Quasi, 41 e 9 ore e 27 minuti.
5: Addirittura di più.
4: Che è arrivato veramente, non lo so, come arriva?
5: Ma modo lo poteva trovare alternativo.
4: Sì, a piedi, come no?
2: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 Radio Globo. Radio Globo Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. L'anticiclone subtropicale mantiene generale stabilità sul Mediterraneo, con ancora piena estate, caldo intenso sul Lazio. In questo fine di settimana difatti ritroveremo cielo sereno o al più poco nuvoloso, tempo ancora ampiamente soleggiato ma con temperature elevate ben oltre le medie stagionali. Difatti tra la giornata di oggi e poi anche sabato e domenica massime ben oltre i 30 gradi, con valori anche fino a 36-37 gradi sulle aree interne. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
4: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. Wait for me, I'll be back.
12: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
19: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
20: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
21: E te lo voglio di.
22: Cosa?
21: E te lo voglio di.
22: Che cosa?
21: Senti un po'.
23: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
24: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
2: This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. The Morning Show.
25: Sta diventando scianotico, verite.
26: Ma non mai sta non chiarite, fa la finita.
27: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, raga, sto mi state a far morire.
28: Ma che punta te quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi sprotta. Mamma mia.
2: The Morning Show on Radio Globo.
4: Camminatori! Allora, ci sono quelli che vanno a camminare perché amano il trekking, o, anzi più che il trekking è liking.
5: Liking.
4: Sì, liking. No, però ci sono quelli che invece si ritrovano a camminare perché non passano i mezzi . E quando non passano i mezzi ti devi adattare in qualche modo, quindi magari di notte, poi anche in strade improbabili, no? Io mi sono fatto una strada improbabile, però rispetto a quello che stiamo sentendo, ragazzi, mi sento un ragazzino proprio, cioè niente a confronto. Abbiamo sentito prima Aprilia, Termini a piedi, cioè non è
5: 41 chilometri
4: proprio...
5: erano,
4: sì,
5: Gabri?
4: Beh, 41 chilometri,
0: maratona, dai, 9 ore e mezzo.
4: Che poi con che strada l'ha dovuta fare? Perché insomma non è che puoi fare tutte le strade a piedi, no?
0: Quindi... L'Appia.
4: Ha fatto l'Appia, tutta l'Appia?
0: Apparentemente, cioè non lo sappiamo, non ce l'ha detto, però quella più breve è l'Appia.
4: È l'Appia. Vabbè, no, io a me è capitato di fare una strada, insomma un tratto di strada lungo, però posso dire una cosa con soddisfazione: coefficiente di mortalità altissimo.
0: Che bello,
5: ti sei sopravvissuto.
4: Sì, no, quella, allora non è tantissima la distanza, però la probabilità di morire è altissima. Via della Maglianella, ragazzi, via della Maglianella, fatta fino a Casallombroso, partendo da casa mia, cioè non è stata proprio una cosa tranquilla, eh. Poi con la sera che stava arrivando, quindi insomma,
11: è brutta, è brutta.
0: Adesso che ne parli, sei pronto, te lo possiamo dire, tu in verità lì sei morto e noi siamo il tuo purgatorio.
4: Sì. Beh, si spiegano tante cose, sì, allora sì. Si spiegano tante cose, ecco perché c'è Flamini, allora. Adesso,
5: ho capito, ma mo che lo sai non cambia niente, sempre qua sto.
1: Io ho fatto a piedi da San Lorenzo a Torre Angela, perché quando ho staccato era partito lo sciopero degli autobus e non ho fatto in tempo a prendere l'ultima corsa.
4: Mi sono distratto, è Tor San Lorenzo o San Lorenzo?
11: San Lorenzo.
4: Ah, San Lorenzo. Anche qua quanti saranno? Una decina, quindicina, non lo so.
0: Poca roba, poca roba. Tre ore, 14 chilometri.
4: E poi non è nemmeno mortale quella strada. Ma no, vai,
11: ah, ragazzino.
3: Scemo. Madonna il Divino Amore con mio marito. Da dove vivo io sono 19 chilometri a piedi. E non solo, gli ultimi 3-4 chilometri ci dovevamo incollare io, amica mia, mio marito quasi in braccio perché non si reggeva in piedi. E vale pure questo?
4: Vale, buono. Ah, come no? Poi con aggravante, capito che devi anche trasportare il ferito.
6: Ragazzi, buongiorno. 14 anni, via Appia Nuova, scendo da Albano, mi si rompe il motorino, me la faccio a piedi, decido di lasciarlo sul guardrail e faccio l'autostop. Mi carica un signore che mi porta a Sub Augusta. Non avevo i soldi per il biglietto, dopo un po' cerco e chiedo a qualcuno, mi ricapita lui, non l'avevo riconosciuto, gli chiedo il biglietto e questo mi fa dice pure.
5: Ma dai,
4: mazza, ragazzi, che storie,
7: Ma non lo sapevo che Forrest Gump era ad Aprilia.
4: Sì, perché quello che ha fatto, insomma, fino a...
8: Ma per fare tutta la strada, ma che c'hai in corpo per camminare ogni tanto senza essere abituato?
4: Comunque, scherzi a parte, tutti quelli che stanno, è perché sono andati a fare serata, cioè quelli che vanno a fare serate che poi si ritrovano a piedi e devono rincasare. Ma non è meglio mettersi su una panchina, dormire, aspettare?
5: No, ma lo sai che la musica ti ricarica,
4: ho capito,
5: ti dà energia, quella musica lì.
0: Oppure hai qualcosa da smaltire, ecco.
4: Però farlo a zig zag quel tratto di strada non è proprio indicato.
6: Io e i miei amici usciti dall'Energy ci siamo fatti a piedi dall'Energy fino ad Arici, non è tantissimo, ma manca poco.
4: Cioè, capito? Ancora con il sound nelle orecchie. Oh yeah!
9: Io quando ero piccolo con mia madre, avevo tipo 6 anni, abbiamo fatto da Viale Ippocrate, entrata dell'Università La Sapienza, per farvi capire, fino a Via dei Castani a piedi, perché c'era lo sciopero dei tram.
4: Ah, lo sciopero potrebbe essere un'altra causa, quando proprio sei costretto a camminare, a fare qualcosa, ci devi andare, non puoi mancare, però non hai il mezzo e con lo sciopero devi usare i piedini. Sì. Porca.
10: Allora, io ho fatto da Via Vitellia, Monteverde, a Viale della Primavera a Centocelle. Non so quanti chilometri so, però ci ho messo 2 ore e un quarto, tutto a piedi.
4: La soddisfazione questa?
11: Sì, beh, abbastanza lunga. Adesso Gabrio ci dirà quello che è.
4: Gabri, vuoi verificare? Dai una verificata.
0: Sì, 2 ore e mezza, siamo sui 10 chilometri.
4: Vabbè, ragazzi, però dopo i 9 ore di prima, ma che siamo...
6: Io a piedi faccio sì e no dal salone al bagno.
4: Ed è anche troppo, ma che è quello che faccio io? Che è quello che faccio io? Anzi, addirittura evito con un sacchetto e una bottiglia di plastica. Cioè, rimango sul divano.
6: Io 18 anni, appena presa la patente, Viale Marconi, fino a Cigli a piedi. A metà strada al temporale, te lo devo dire come sono arrivato a casa.
4: Con temporale è buona la variante.
0: Pensa che la compagna di Massimo gli ha comprato le traversine da tenere sul salotto.
4: Sta scherzando.
0: Vicino al tappeto.
4: Ma sta scherzando. Figurati se io mi devo alzare adesso ad andare al bagno. Piscio un divano al giorno, giusto?

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Manca poco ai saluti, però ce ne vogliamo andare lasciandovi con una bella ma bellissima notizia per metà, però per metà, perché ancora la cosa non è fatta, ma già il fatto che comunque sia stata nominata è una bella cosa. Io credo che possa anche ottenere il risultato e vincere a mani basse. A che cosa mi sto riferendo?
2: Alla nuova fermata della metro C Colosseo Fori Imperiali, nuova insomma, inaugurata ormai a dicembre del 25, è stata selezionata, pensa, ogni anno lo si fa, nella categoria Passenger Station per la World Most Beautiful Station List del 2026.
3: Calma,
2: la lista
3: mia,
2: che
3: sei poliglotto.
2: Ogni anno raccoglie tutte le stazioni metro più belle del mondo.
1: Più belle del mondo. Allora, più bella del Colosseo, almeno insomma questa nuova, no, che è stata rifatta, cosa ci può essere? Quali sono le altre candidate? Non lo sappiamo.
2: No, non c'è la lista. Io ti posso dire per mia esperienza, Stoccolma ha una metropolitana da veramente strabuzzare gli occhi.
1: Sì.
2: Però è usata proprio al posto delle auto, cioè vedi proprio le persone che si incontrano sotto e poi fanno il tragitto insieme invece di prendere la macchina.
3: Certo,
2: è meravigliosa.
1: Bene, bene. Ce ne sono alcune che sono sicuramente molto caratteristiche in giro per il mondo, per carità. Adesso insomma sicuramente ci sono stazioni.
2: Sai, anche Napoli mi sembra
3: belle.
2: Ricevuto.
3: Napoli è bellissimo.
2: Vero?
1: Ma
2: vero,
1: sì,
2: mi
1: ma
2: ricordo
1: credo
2: bene.
1: Anche addirittura in Corea so che ci sono delle stazioni molto belle, e Corea del Nord. Sono quelle di facciata, capito come? Perché tanto lì è tutto finto, dicono, no? Però, ragazzi, cioè, uscire fuori dalla metro e trovarsi il Colosseo, lo spettacolo, uno degli spettacoli più belli del mondo, tra l'altro è una delle stazioni con dove si verificano più incidenti, perché che fanno i turisti? Siccome uscendo dalla scala tu te lo ritrovi alle spalle, allora tu ti giri per fare il selfie, la fotografia, e non ti accorgi che la scala è finita.
3: Vabbè, quelli però sono dei coglioni, possiamo dirlo.
1: Però cappottano.
4: Ma comunque, okay, oltre all'uscita è proprio bello l'interno. Io andai a vederla proprio perché ero curioso, non perché dovessi andare in zona, e effettivamente è molto molto bella.
3: È un museo,
4: sì,
3: è un vero e proprio museo.
1: Sì, stai facendo un'esperienza lì, non è soltanto una fermata della metro, e questo insomma è molto bello. Speriamo che riesca a portarsi via il premio, anche se ancora insomma dovremo aspettare un po' per sapere.
2: Sì, io mi tengo a giornale, il weekend lo passerò monitorando la classifica.
1: Bravo. Io ce lo vedo, secondo me tutto il weekend lui è ad aspettare che
3: giornata.
1: Non è male, bravo Alessio. Traffic News.
5: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
1: Globo, Traffic News. Adesso però è il momento della situazione della viabilità.
2: Volumi di traffico nella norma sulle strade ed autostrade della regione. A Roma, sul grande raccordo, ancora code per un incidente tra la Roma Fiumicino e la Colombo. Raccomandiamo prudenza nella guida, code a tratti in carreggiata interna tra lo svincolo di Ciampino e la via Appia per i lavori sulla superstrada Sora Atina Cassino. Il transito avviene a senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Termine lavori previsto per fine ottobre.
6: Ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
7: Ragazzi, la metropolitana di Napoli è stupenda. Era stupenda. Adesso, come tutte le cose in Italia, è un po' abbandonata a se stessa, ma è qualcosa di eccezionale.
1: Purtroppo quando ci sono dei capolavori che poi vengono abbandonati piange sempre il cuore, no? Credo che sia la stessa stazione della metropolitana dove Gabri Venus scappò dal controllore. Credo. No, tu non lo sai, ma questa è una scena che ho vissuto io. Eravamo a Napoli per lavoro con Gabri e a un certo punto ci ferma il controllore alla fine. Beh, siccome qualcuno non aveva fatto il biglietto, ho visto darsela a gambe levate senza capire niente, faceva sembrare una lepre, capito, con dietro il cacciatore.
4: No, per correttezza l'avevo fatto, ma non obliterato.
3: Lo vedi che anche tu ti sei ritrovato a frequentare criminali a tua insaputa.
1: È vero, una figura di merda clamorosa, ragazzi, una cosa di quelle. 1,20 euro costava
2: il portoghese.
1: 1,20 euro. Vabbè, ce ne andiamo. Ricordiamo però gli appuntamenti del weekend, sabato e domenica, con il meglio della Morning Show, che potete sentire vedere naturalmente su Radio Globo, ma anche vedere sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Mi raccomando, guardatelo, se no io e Massimo che ci veniamo a fare sabato e domenica.
4: Altro che termini aprili a piedi.
1: Mi raccomando. E poi, se no, potete sentire attraverso la nostra app, ma anche dal sito, il podcast e tutti i reload che volete. Grazie per essere stati con noi. Chiudiamo questa prima settimana della nuova stagione con il Morning Show di Radio Globo.
3: Ciao!
1: Ciao.
8: The Morning Show. The Morning Show.
9: Radio Globo. Quanto è bella l'espressione volumi di traffico. Questa è nuova, questa è da Alessio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
10: Ciao, ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
10: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
10: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
10: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
10: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
11: Wait for me, I'll be back.
12: All'Oasi c'è il sottocosto.
13: Sottocosto Grandi Marche.
12: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
13: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
12: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
14: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
15: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
16: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra,
18: solo le migliori,
19: senza interruzioni.
18: Sequenza bomba,
19: tra poco
20: on Radio Globo.
15: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
18: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
3: Le 10 in punto, buongiorno a tutti quanti da Roberta Coletti, un nuovo giorno, profumo di libertà, perché finalmente è venerdì.

0: Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: corretto. Eminem, qui quando si paragonò al celebre illusionista Houdini per annunciare il suo ultimo trucco, quello di far sparire il suo alter ego Slim Shady, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza

0: fatta finalmente, siete arrivati al fine settimana, adesso l'unico obiettivo è quello naturalmente di sopravvivere all'aperitivo, per quello c'è Radio Globo, tranquilli, ci portiamo noi dritti dritti al weekend.
1: Il terremoto, corri,
2: aiutateci.
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte, sempre.
10: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
11: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
12: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquido lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
16: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
17: Ma dai!
16: Sì!
18: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino o pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
0: Alla fine basta davvero poco per cambiare umore, la compagnia, la musica giusta. E qui ci sono solo le migliori di Radio Globo. Canto d'amore!

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
11: Subaru.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
17: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
18: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
19: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
18: Flash, flash, flash.
19: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

da giovedì 10 settembre in prima serata, dove ritroveremo anche le conferme come Jake La Furia, Paola Iezzi e poi il debutto di Rama al posto di Achille Lauro. Ma non fa

0: siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 10:50 minuti su Radio Globo, siamo prontissimi adesso a collegarci con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Ancora chiusure in corso nella zona dell'Esquilino per l'effetto di un incendio divampato ieri in via Carlo Alberti in un negozio di telefonia. La strada è stata riaperta solo parzialmente stamattina in direzione di Santa Maria Maggiore. Rimane chiuso il tratto da Santa Maria Maggiore a piazza Vittorio Emanuele II. Il traffico è deviato su via dello Statuto. Sono deviate anche le linee 360, 590 e 649 in direzione piazza di Cinecittà e piazza Zama. Sul posto i vigili del fuoco che stanno procedendo con l'intervento antincendio. Proseguono i lavori in via Marcello Provenzale a Torre Vecchia, traffico deviato lungo via Pietro Gasparri, via Tommaso De Vio, piazza Alfonso Capecelatro. Nel sesto municipio fino a lunedì chiusa piazza e via di San Vittorino per un evento.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
7: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
8: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Agrifamily.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
13: Supermercati PIM, i bei family agora, i risparmio, di qualità.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
16: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
16: tra poco
17: on Radio Globo.
18: E te lo voglio di
19: cosa?
18: E te lo voglio di
19: che cosa?
18: Senti un po'.
20: E te lo voglio di il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Solo le migliori in FM.
16: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: attivate da queste parti. Buon venerdì 4 settembre. Finalmente

0: simpatia, il talento, la teatralità, ma soprattutto il mitico falsetto di amica Grace Kelly. Ciu. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Allora ragazzi, soprattutto per tutti i nuovi che magari con noi si trovano bene ma non ci conoscono ancora abbastanza, ecco, vi rimandiamo al nostro sito radioglobo.it, perché trovate tutto il nostro mondo, c'è lo streaming musicale, ecco, quindi per comodità ci sono anche i podcast dei nostri programmi, ci sono gli

0: www.radioclavo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Torna Urban Land.

0: 37,90 euro.
1: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio Ufficiale Radio Globo.
7: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
7: E tua moglie?
8: È scappata con uno del posto.
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

che c'è anche una bella parte che scelto settembre per le proprie vacanze, per le ferie. Questa cosa mi piace tantissimo, perché mentre ad agosto sembrava che dovessero partire tutti insieme con le valigie sul tetto,

0: 10 migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo.
0: Cash Globo. Promo Flash.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
1: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
16: Dentro la città, fuori dal mondo!
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma! Io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su Luneur Park.

Mike Smith, Niall Horan, ecco, magari a regalare un po' di ritmo, di buone vibrazioni a chi in questo momento si trova alla guida su Radio Globo Holiday Hits.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: All'Oasi c'è il sottocosto.
11: Sottocosto grandi marche.
10: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
11: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
10: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
13: Radio ufficiale. Radio Globo.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Le bombe della programmazione.
15: Una dietro l'altra.
13: Solo le migliori.
15: Senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
13: Solo le migliori. In FM.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
18: Tutti dinanzi a noi a passo deciso verso il weekend, 2 minuti a mezzogiorno. Ben ritrovati da Roberta Coletti qui.

0: ufficiale radioglobo.it nella sezione playlist.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Potrebbe essere però una buona idea per quelli che non si comportano bene, eh?
5: Giacomo. Attenzione. Giacomo.
4: Esatto, tipo Giacomo di ieri. Potremmo introdurre questa grande novità per fare cassa, naturalmente.
5: Ovvio.
4: Io. Perché insomma,
6: ah, solo tu,
4: voi
6: beh,
4: non prendete soldi da nessuno. Oh,
7: mio figlio una volta ad un semaforo rosso con telecamera è dovuto per forza passare perché si è trovato dietro un'ambulanza che con sirene spiegate assolutamente doveva procedere. La multa effettivamente non è mai arrivata, probabilmente con la telecamera hanno visto che quella non è stata un'infrazione ma è stato costretto a commetterla, diciamo, non è stata un'infrazione volontaria, ecco, diciamo. Può essere considerata un'attenuante questa?
4: Beh, sì, dai,
6: secondo me sì, però se non ci sono le telecamere e nessuno ha visto,
4: no, non arriva nemmeno la multa.
6: Si fa scopa con l'orario di quell'ambulanza.
4: Non
6: che
4: arriva nemmeno la multa, scusa, come se non ci sono le telecamere fanno la multa perché ci sono le telecamere.
5: Guarda Flaminia con il polso della mucca che guarda.
8: Io esatto. Se fosse stato lunedì non ci avresti pensato.
6: Hai ragione, hai ragione. Vabbè, raga, me ne vado, un bacione.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
13: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
14: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
15: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
17: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
18: Ma dai!
17: Sì, e fino al 10

0: Settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
1: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
3: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: Tutti nel mondo dal weekend, perché lo sapete che qui ci spara solo energia positiva. C'è Anna White.

0: quindi come sarà il weekend? Andiamo subito a sentirlo dai nostri amici e colleghi di Trebi Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Estate ancora protagonista in tutta Italia e quindi anche nel Lazio, alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese e quindi ci attendono giornate ancora con cielo sereno o poco nuvoloso, ma soprattutto giornate ancora molto calde per essere a settembre, punte massime nel Lazio che arrivano a toccare i 34-35 gradi, nelle aree interne anche qualcosina in più, caldo anche nelle ore serali e notturne, solo al primo mattino l'aria risulta un po' frizzantina. Andremo avanti così fino a martedì, poi la situazione cambia. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
8: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
1: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
8: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.

proprio qui in Italia insieme al marito con Benny Blanco, dove sono arrivati qualche giorno fa per partecipare alla mostra internazionale del cinema di Venezia. Lei che ti parli, Watch It Burn su Radio Globo.

0: suona solo le migliori.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
4: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
5: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
1: On Radio Globo.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 €.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
1: Solo le migliori. In FM.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.

0: Sequenza Bomba torna alle
1: 13.55
0: su Radio Globo.
2: Summer. Allora sì, una bella atmosfera calda estiva ci spinge ad organizzare piani grigliate con gli amici, tanto il tempo, la temperatura lo permette, poi venerdì giustamente c'è voglia di relax,

0: smartphone e cercare Radio Globo.
1: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Agra della porchetta di Ariccia, dal 4 al 7.
0: Inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back. Agra

0: Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
1: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, 2 pezzi, 3,99 euro.
5: Agri Family!
6: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
13: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ben ritrovati, amici, 13:19.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: Te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
11: Flash.
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.

0: piccolissimissimissimo, Jacopino. Tre anni.
1: Mamma
0: mia. Neanche, ma quando l'hai mai sentita? Cioè, quell'epoca lì.
1: Qua su Radio Globo.
0: L'hai sentita poi qua.
1: Era un po' troppo piccolo, mi sa.
0: Esattamente. Ok, ragazzi, godetevi questo weekend, che tanto le temperature saranno sempre estreme per il periodo. Qui stiamo sempre sui 35.
1: Guarda, hanno detto fino a febbraio, quindi io te lo voglio dire, a gennaio voglio stare spaparanzato in spiaggia. Recupero l'agosto che non ho fatto, va bene?
0: Dai, ma non saranno mai però 30 gradi.
1: Vabbè,
0: sarà
1: anche se
0: un
1: fossero
0: inverno
1: 25,
0: mito.
1: Io non mi lamento mica,
0: 25?
1: Beh, che meraviglia.
0: No, beh, bellissimi, certo.
1: Natale al mare, sarebbe stupendo. Un po' come fanno, sai, in Thailandia. Stiamo diventando tropicali.
0: Bellissimo,
1: ragazzi.
0: E poi lo mettere, risparmieremo anche sui riscaldamenti.
1: Certo, però un po' meno sul condizionatore, perché insomma con queste temperature.
0: Vabbè, 25 gradi.
1: No,
0: poi
1: 25 gradi,
0: no,
1: ce la facciamo.
0: Presto,
1: ce la facciamo.
0: Li vogliamo presto. Buon weekend, torno domani mattina alle 10 e arriva Jacopo Saliani su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Ogni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Ogni euro batte forte sempre. Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra,
6: solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba,
7: tra poco
8: on Radio Globo.
9: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Solo le migliori. In FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.

0: Disco Machine, Sophie and the Giants a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Ed è che ci siamo, è finalmente arrivato venerdì, che poi finalmente dipende dai punti di vista, perché ci sono tanti che in questa settimana ancora sono in ferie e che magari da lunedì torneranno a lavoro. In ogni caso, noi ci siamo qui su Radio Globo, sempre pronti anche a regalarvi solo i migliori premi.
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
5: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
1: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, ma solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
5: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone
1: Flash,
5: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone

0: Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
1: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.

814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: A testa gira su Radio Globo alle 14:31 minuti. Se peraltro volete scoprire quali sono le altre canzoni che suoniamo tutti i giorni, sono sia sulla nostra app ma anche sul nostro sito, eh? Basta andare nella sezione dedicata alla playlist.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Teo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città,
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Deb, ogni giorno il meglio!
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Sarà questo weekend live a Roma per uno show pazzesco come ci abituati sempre. Peggy Gou insieme ad Aria Star hanno

0: Parlava di una possibile riunione al Festival di Sanremo, ma ancora non è detta l'ultima parola, eh? Insomma, ha parlato Stefano De Martino, che si è un po' rimangiato la sua promessa, però speriamo di vederli lo stesso a febbraio sul palco dell'Ariston. 14:53 minuti, tra poco sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Torna Urban Land.

0: Ippodromi Ippodromi.it. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
2: Supermercati
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
8: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
8: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
10: On Radio Globo.
8: Solo le migliori. In FM. DAB.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
11: Siamo nuovamente pronti alla...

0: Sequenza bomba su Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ferro a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Buona settimana in cui siamo tornati tutti al 100% tranne uno, Roberto Marchetti, ma sarà dei nostri lunedì ovviamente, sta meglio almeno quello che è sembrato da ieri. Detto questo, è tornato anche il morning show su Radio Globo, allora riascoltiamo in breve quello che è successo stamattina.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The morning show is back.
4: Ecco qua il morning show di Radio Globo. Ci teniamo a certe cose, quindi...
5: No!
6: Sì, sì, atmosfera natalizia subito per cominciare in questa mattinata.
5: Vai col cingalingaling.
6: Anche quest'anno naturalmente ordinerai...
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The morning show is back.
4: Ecco qua il morning show di Radio Globo. Ci teniamo a certe cose, quindi...
5: No.
6: Sì, sì, atmosfera natalizia subito per cominciare in questa mattinata.
5: Vai col cingalingaling.
6: Anche quest'anno naturalmente ordinerai

0: pagare il pranzo di Natale a tutti.
1: Sì,
0: è una tradizione. Purtroppo. Una tradizione.
2: Beh, tanto io tolgo gli addobbi a marzo, quindi guarda, con me vai tranquillo.
3: Ma pure tu, anche
2: sì,
3: Massimo.
2: Sì.
0: No, c'è gente che non li ha mai tolti, se è per questo. Una volta, questa l'ho già raccontata, una volta che mi sono ritrovato single, Alessio, avevo voglia comunque di avere un po' di atmosfera natalizia a casa, perché poi quando diventi single, che ne so, ti impigrisci, prima lo facevi anche per lei, no?
2: Certo.
0: Quando sei da solo te ne sbatti un po' le palle, invece no, ho detto no, ci devo tenere a questa cosa, mi devo prendere cura di me stesso e quindi devo respirare quell'aria natalizia anche se non c'è nessuno con cui condividerla. Beh, non l'avessi mai fatto perché l'albero di Natale l'ho dovuto far potare, per quanto era cresciuto. È stata una cosa. Mi sono cresciute e radici sul parquet. C'è presente di qua Cristoforo Colombo?
2: Ha esagerato.
0: Sì,
2: dai.
0: Sì, l'ho lasciato un po' troppo.
4: È tornato il Morning Show.
5: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
4: E anche settembre.
5: Sembrerà un po' meno settembre.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
7: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
9: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
12: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Sotto costo Deco.
14: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
15: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
16: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
15: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro.
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: minuti, abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme, poi parte un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
8: Subaru. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: All'Oasi c'è il sottocosto.
10: Sottocosto grandi marche.
9: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
10: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
9: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
11: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
11: Flash!
12: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
13: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
14: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
0: Mauris. 41 minuti dopo le 15 su Radio Globo, torna anche Tommaso Paradiso, il suo ultimo si chiama Agitare Coca-Cola.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
5: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
6: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. 2 parchi, un'estate di emozioni a 2 passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
12: Ma che bello tornare dalle vacanze, risentirvi e sentire Radio Globo. Mi siete mancati. Peccato non potervi sentire in tutto il globo.
13: Globo Terraqueo.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Ma gli sono passate emorroidi al pavoncello qua o sta continuando con la sua finta dopo un mese di ferie, un'altra settimana di malattia, proprio il più classico dell'impiegati statali. Infatti si deve fare una cosa, se teniamo sto ragazzetto, ma che ti lascio perdere, lo mandiamo con Lucifora, va, sti d'unfami.
2: Bello mio, io sono 3 anni che sto a battere sia Tommaso e non c'è trippa per cazzo, e dai, no?
3: Scusate, ma questo è il secondo giorno che manca Marchetti, qui io mi comincerei a fare delle domande, dato che il Tommaso va come in treno, secondo me ha chiuso lui dentro a qualche cantina da qualche parte, eh?
4: Marchetti, torna a lavorare, non è che lavori al comune, eh? Che devi 25 giorni per raffreddore, a lavorare!
5: Allora, a parte che è tutto un mio diritto, anche stare male, non sto mai male, e quando ci sto a quanto pare è per bene, ma pensa, amico mio, che domani sto in ferie e vado a Salerno.
6: Ambedi il pavone come ha aperto le piume, ah, ah!
5: Cioè, dovevo star male per sentire Roberta Marchetti finalmente dare il numero della Globo WhatsApp.
7: Coscemo, ho fatto vinto che SSMio con Roberta per spendere 20 euro. Se scissi con lei spenderei almeno 200.

0: toccato. Only on Radio Globo.
1: Eccoci qua. Siamo arrivati a venerdì. Ce l'abbiamo fatta.
2: Ultimo venerdì di questa settimana. Anche perché quanti ce ne stanno? Uno è quello, ce lo siamo tolto. Però questa prima settimana di settembre l'abbiamo scavallata. Era la più difficile, in effetti, sì. Si è dimostrata tale per noi che abbiamo dovuto accettare l'assenza di Roberto Marchetti, che è malato, anzi era malato, perché oggi sta in ferie a un matrimonio a Salerno. Speriamo lunedì di riaverlo qua con noi. Intanto bloccato.
1: Che speriamo? Deve tornare.
2: Vabbè, vediamo come va sto matrimonio, lo sai Marchetti
1: mamma
2: com'è.
1: Mia.
2: Quello fa il pavone anche in trasferta. E noi nel frattempo però andiamo avanti anche oggi fino alle 7 qua nello studio 1 di Radio Globo con tutto bloccato.
1: Roberta Marchetti.
2: Davanti a me Tommaso Di Vito.
1: Ileana. Ma ciao.
3: Ma ciao. Tutto a posto, perché tra le chiavi perse e il portafoglio.
2: Allora ha ragione, quest'anno è iniziata la stagione da appena una settimana, devo
1: è già
2: dire
1: allarme.
2: Sto dando una pista alla nostra Ileana Caselli. Ieri mi ero persa le chiavi della macchina, me le ha ritrovate lei dopo la puntata, incredibilmente. Stamattina mentre venivo qua avevo perso il portafoglio e
1: addirittura
2: lei ha provato a cercarlo qua, non l'ha trovato, era caduto nella macchina. Io già mi vedevo a fare denunce

0: Siamo pronti praticamente a partire, no? Partiamo, vai,
1: pronti,
0: scarrellata!
1: Vai,
0: si scarrella anche oggi!
2: Sì, salve, forse sarebbe utile un breve riassunto di questa nuova stagione per gli ascoltatori che erano ancora in ferie. Allora, Roberto si è presentato il primo giorno vantandosi che in questo agosto ha infilato la lingua in bocca alla metà della popolazione femminile della provincia di Ancona. Dopodiché è stato male, si è ammalato. Dicono presumibili placche alla gola. Questo weekend il matrimonio in Salento si è fatto tutta la settimana lunga. Tornerà lunedì e io ve lo dico, questo ha anche il coraggio di dire: mi siete mancati, povera Italia, povera Italia.
0: Ma quando mai? Lui non ci sta proprio né ascoltando né pensando oggi.
1: Oggi
0: zero.
1: Mi sa proprio di no.
0: No.
3: Signora Roberta, ma che di buonasera. Ma che mi combina? Ieri mi strilla quando ha sentito la voce di Roberto. Sì, Roberta, l'ho sentita io dal raccordo per quanto strillava. Signora Roberta, ormai è troppo tardi. Il signor Roberto si è pomiciato tutto ancora. Lei non può far nulla. Quindi tutta l'estate il signor Roberto pomiciava e lei invece si rotolava sui lettini. È impossibile. Lei voleva fare Cleopatra e Marchetti invece pomiciava. Se faceva pure rima. Bene, signora Roberta, io do un consiglio. Siamo solo all'inizio. Si riposi sabato e domenica perché Marchetti la fa diventare matta. Bene, arrivederci signora Roberta.
1: Ciao.
3: Si riposi. Un saluto al signor Tommaso. Arrivederci signor Tommaso.
0: Arrivederci
3: signora Cleo. Arrivederci.
0: Arrivederci. Ma io me ne immagino che torna Roberto qua. Sta regia la ribalta. Via. Su.
1: Deve riprendere il possesso del comando
0: tutto
1: qua della
0: riprende,
1: nave di tutto bloccato.
4: Capiranno, via pure te a fare denuncia, rimane solo Tommaso.
1: Sì.
0: No, vi prego.
1: La sono rischiata.
0: Vi prego.
4: Oh, se Marchetti sta stata pomiciato con una, capirai, mo con sto matrimonio metto incinta qualcun'altra.
5: Tutto bloccato su Radio Play.

0: sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Il governo Meloni cadrà dopo qualche mese.

0: storia.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Sì, oggi non potevamo non iniziare così perché ne stanno parlando dappertutto, in realtà già da giorni. Oggi il governo Meloni batte un record storico, che è quello appunto del governo più lungo della storia della Repubblica italiana.
0: Veramente.
2: Sì, è in carica da 1413 giorni, praticamente da 3 anni e 10 mesi e qualche giorno, quindi ha superato il governo Berlusconi, che invece era in carica quindi un giorno in meno, sì, rispetto a quello della Meloni, e quindi vediamo se va avanti così. Probabilmente arriverà a fine legislatura, che dura 5 anni.
0: Sì.
2: Pare che si voti aprile o maggio 2027, quindi insomma il prossimo anno. E la Meloni ovviamente è contentissima, soddisfatta.
0: Stasera ci sarà anche la festa.
2: Questo evento a Bari per festeggiare, anche se lei ha detto: questo sì è un bel traguardo, ma non è un record da esibire, ma è una base per lavorare. Perché ovviamente, dice lei, a un paese serve stabilità per fare tutto, per fare le leggi che servono, per evolvere, insomma, per fare tutte quelle cose di cui questo paese ha bisogno. E poi sai, qua insomma il discorso politico è sempre un terno all'otto, nel senso che queste sono le promesse della Meloni, e poi insomma vedremo.
0: Anche perché diciamo che sui social i pareri sono veramente discordanti, sono veramente tanti. Vabbè, i pareri.
2: Certo, la Meloni, c'è a chi piace, c'è a chi non piace. In tanti dicono sì, ok, sta al governo da 3 anni, 10 mesi e poco più, ma non ha fatto praticamente niente. C'è chi invece sottolinea tutte le cose che questo governo comunque ha fatto. Ma sai qual è il problema, Tommaso? Adesso al di là Meloni, non Meloni, in generale governare è difficilissimo. L'Italia, non ti dico, ma facciamola più piccola, pensa a Roma, no? Quanti sindaci ci sono stati che realmente poi hanno ottenuto un consenso totale? Nessuno, pochissimi. Forse.
0: Ma lo sai che
2: io mi ricordo Rutelli, che aveva un po' più di consenso.
0: Marino, per esempio, è stato uno di quelli che
2: massacrato la Raggi. Come uno arriva al governo, se prima aveva un po' di consenso, puntualmente lo perde.
3: No, ma penso che proprio il paese è più longevo della storia. Ecco perché stiamo messi male. A voi a pagare pensioni.
0: È vero, anche questo è vero, ne parlavamo ieri. Che
2: sì, fossero solo le pensioni il problema di questo paese. Ora non ci buttiamo giù, non facciamo negativi. Però insomma,
0: è venerdì,
2: c'è parecchio su cui lavorare, a partire dagli stipendi, la sicurezza, insomma, ci sono la scuola, la sanità, che sono due pietre miliari, dovrebbero essere di un paese. Anche su quello qua c'è molto da fare. Vedremo se continuerà.
0: Ultimamente poi si è scivolati un po' sulla benzina, carburante.
2: La benzina poi ne parleremo anche oggi, perché oggi è un'altra giornata cruciale per quanto riguarda il caro carburante. Ma insomma,
0: anche perché il 6, se non sbaglio, no?
2: No, in realtà da domani dovrebbe smettere, finire il taglio delle accise, ma si sta varando una proroga, quindi probabilmente andrà avanti fino al 10. Insomma,
0: vediamo che cos'è che diranno.
4: Ragazzi, attenzione, carreggiata esterna, grande raccordo anulare da uscita Roma-Napoli, direzione Salaria, Firenze, diciamo tutto bloccato, incidente chilometro 36. Attenzione.
0: Già iniziamo così proprio.
2: I problemi sono questi in realtà, il tra

0: Buonasera ragazzi, siete stati bravissimi.
1: Mamma mia che dolce che sei. Grazie.
2: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers.
1: 9 centesimi e prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi.

Vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 CL a 4,99€ al pezzo. Ipercarni.com.
7: Ah, raga, sono tornato, eh!
8: Idraulico!
9: Iniziamo con manicomio! Dai, esomari!
10: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
9: Amo treni!
11: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
12: Stai ascoltando
13: Tutto Bloccato
12: on Radio Globo.
14: Non lo so perché, ma oggi mi ci trovate proprio.
15: Che
14: volete parlare di benzina? Ancora noi stiamo a pagare i patti lateranensi, ma di che volemo parlare? Basta vedere che al Vaticano, lì a San Giovanni, dove fanno benzina i dipendenti e anche la polizia locale, pagano 1,60€, semplicemente perché loro non pagano le accise. Noi stiamo a pagare i patti lateranensi ancora, dalla guerra. Ma dai, su.
16: Si accende sulla benzina, ci si accende, Boni, che avremo modo di parlarne oggi. Ricordiamo, oggi era l'ultimo giorno dello sconto, ma il governo ha prorogato, quindi fino al 10, quantomeno sul diesel. Andremo avanti con questo sconto, ma ne parleremo. A me più che altro, più che la benzina in realtà, Tommy.
17: Eccola, lo sai, ecco che si scalda, no, eccola, si scalda.
16: Ma accende la palestra.
17: Oddio.
16: Perché ho ricominciato, sono tornata,
17: sì,
16: e niente, l'hanno rifatto.
17: Hanno rifatto quella cosa?
16: L'hanno rifatto.
17: No, no.
12: Tutto bloccato su Radio Globo.
18: C'ho una polemica, No, era il tempo degli allarmi. Adesso invece è il momento, sai quando si dice il momento rosa dell'artista, no?
16: Sì, esatto.
18: Qui c'è il momento polemica dell'artista.
16: Allora, in realtà questa polemica parte da un'osservazione che ho fatto e che va avanti già da un po'. È un po' di tempo che noto che in palestra molte persone, uomini soprattutto, si allenano coi calzini in sala pesi.
18: Cioè, e ho cambiato diversi palestri. Dentro le scarpe?
16: No, si levano le scarpe e si allenano con i calzini e basta. Li vedi in calzini. Allora, po' di tempo, ho cambiato diverse palestre,
18: sì,
16: e ho notato questa cosa, ma sta volta è diventata ormai una cosa che non se ne può più. Cioè, prima era uno ogni tanto, adesso la sala pesi sembra una moschea, stanno tutti coi calzini, ti giuro, le scarpe non ce l'ha più nessuno, questi si allenano e poi è sempre la stessa categoria.
18: A te che problema?
16: No,
18: che
16: fastidio
18: ti dà?
16: Ma mi fa schifo, onestamente.
18: Ma in calzino mica c'hanno i funghi.
16: Ma no, mi fa schifo perché magari
18: trifolati.
16: Quello cammina coi calzini, dove io poi metto il tappetino per fare gli addominali, mi devo sdraiare dove è passato lui coi piedi.
18: Ma sarà peggio una scarpa, no?
16: No, il calzino
18: lo lavi,
16: sudato, ma che schifo.
18: Lo lavi molto di più un calzino rispetto a una scarpa.
16: Il calzino sudato, che magari puzza pure. No, ma guarda, una cosa che sta diventando veramente indecente. La categoria è sempre quella poi, perché hanno iniziato quelli piccolini, ragazzetti, 18-20 anni, che fa figo col calzettone.
18: Sono quelli che piacciono a te, che
16: quello
18: fanno il gioco con le ciabatte.
16: Quello col calzettone di spugna, la ciabatta. Sì,
18: a volte la menti, vedi?
16: No, palestra, vabbè. Adesso, appunto, la categoria si è allargata perché non sono più solo i ragazzini. Io stamattina ho visto uno che ci avrà avuto 45 anni, pure lui con i calzini, e quasi sempre sono quelli grossi, cioè più sei grosso
18: e più stai con i calzini,
16: senti figo, e più stai con sti calzini ad allenare.

0: parti. Ma io dico, ma vi pare normale?
1: Comunque posso dire i problemi.
0: No.
1: No, ma mi ci metto in mezzo anch'io quando poco fa parlavamo di Danilo a Fiumicino, preleva 20 euro. Problemi proprio della nobiltà qua. Guarda la Caselli che non si sa se stasera mangerà. Da lì a dire ecco quali sono i problemi, vero? No. Giusto, Eliana.
0: Tra l'altro mi sono arrivate segnalazioni da persone che vanno in altre palestre, perché ho avviato ovviamente una sorta di inchiesta.
1: Ma certo, interrogazione parlamentare a breve, signori.
0: E pensa che in alcune palestre la direzione ha inviato delle mail, questo me l'hanno detto, mi hanno fatto anche leggere queste mail, in cui si invitano i clienti ad indossare le scarpe in sala pesi, anche per una questione di incolumità, perché ti cade un peso. È vero che la scarpa non è, per carità, è d'acciaio antinfortunistica, ma ti cade un peso sul piede col calzino, sono dolori. E poi che fai? Vai a bussare alla direzione perché vuoi soldi, vuoi risarcimento? Ma
1: ragazzi, però ad esempio c'era una palestra dove andavo, l'unica in cui sono andato, che c'erano praticamente, tu da dentro la sala pesi potevi fare una rampa tipo di scale e andare di sopra dove c'era l'area ristoro, no? Però ci andavano tutti, anche gli istruttori, non è che si cambiavano le scarpe per andare a quel bar di sopra.
0: No, però non è che hai calpestato l'asfalto o la terra nel parco o ci hai acciaccato qualche bisogno, come dicono loro. Le scarpe della palestra devono essere scarpe pulite, scarpe che usi per la palestra. La palestra è pulita e si mantiene
1: tutti
0: così.
1: Schifignosi.
0: E questa è la civiltà.
1: Tu sei la regina degli schifignosi o schifiltosi,
0: sì,
1: anche
0: la civiltà.
1: Dice, ma che civiltà.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Allora, sinceramente, a me quelli scalzi in palestra non danno fastidio.
0: No,
3: anzi,
0: me sì.
3: No, Roberto.
0: Ma
3: no.
0: Sì, perché li vedi sudati, vedi proprio il calzino sudato.
3: Ma è molto meglio il calzino sudato che la scarpa magari portata da fuori. Guarda che non tutti usano la scarpa fuori.
0: Ma infatti ci vorrebbe un controllo sulle scarpe.
3: Che
0: tu
3: fai,
0: dici,
3: tipo
0: come
3: la polizia
0: fai?
3: Delle scarpe, fai.
0: Ti accompagno spogliatoio e guardo finché non te le cambi.
3: La polizia delle scarpe.
0: No, però bisognerebbe...
3: Lei che scarpe usa? No. Con che c'è stata al parchetto col cane?
0: Bisognerebbe entrare, esibire le scarpe e cambiare. O comunque, dai, adesso senza la polizia delle scarpe, però il buon senso vuole che se vai in palestra le scarpe te le cambi e devono essere pulite.
3: Ma perché tu hai visto il calzino, cioè nel senso il calzino ti dà proprio senso di sporco?
0: Ma
3: cioè...
0: fa schifo, cioè io vedo i calzini, tu ci sudi, il piede suda, anche in palestra, anche se stai col calzino, il piede suda, ok? Tu ci cammini, perché poi non è che fanno un esercizio lì statici e si rimettono le scarpe, ci camminano, ci vanno in giro come fossero a casa loro. Se io poi là mi ci devo sdraiare, anche se metto il tappetino, mi fa comunque schifo, ma perché mi devo mettere sul piede sudato tuo?
3: Sì, ma capisci che è molto meglio il piede che non è stato in giro per strada, che cioè,
0: è comunque
3: dai,
0: un piede sudato, non si fa,
3: bro,
0: non si fa
3: niente,
0: sta
3: niente.
0: Cosa, no.
4: Ma Robè, comunque, cioè veramente ti stai a puntualizzare sul fatto dei calzini, ma c'ha ragione Marchetti, cioè, più schifosa una scarpa, magari prima ha passato su uno sputo, ha pestato una merda,
3: vedi?
4: Ci passa col piede e dopo ci metti il tappetino, quindi è una fissa tua, perdonami.
3: Vabbè, vediamo un attimo.
0: Le scarpe vanno cambiate.
3: Vediamo che c'ha da dire Lanfranco. Lanfranco, benvenuto su Radio Globo. Ciao.
0: Lanfranco?
5: Sì, non vi sentivo, era
0: eccoci,
5: la linea.
0: Ti sentiamo bene.
3: Qua. Vai, 06 89 28 996. Lanfranco, dici tutto.
5: Eccomi. Allora, io sono personal trainer, insegnante di educazione fisica, laureato in scienze motorie, quindi sto nel settore, insomma.
0: Ok.
5: Sì. E sentivo quello che diceva Roberta, io condivido che anche a me fa abbastanza schifo giro con i calzini così. Io ho chiamato semplicemente per spiegare un attimino il motivo per il quale lo fanno.
0: Dici.
5: Al di là del fatto che qualsiasi cosa diventa poi una moda,
0: esatto,
5: quindi probabilmente anche quello. Però principalmente a livello proprio di attività fisica, fare alcuni esercizi tipo lo stacco, tipo lo squat a piede scalzo aiuta molto di più a livello proprio cettivo, quindi per la percezione dell'appoggio del piede a terra, la percezione, la pulizia del movimento nel quando si fa l'attività, insomma.
0: Sì, quindi, ma Lanfranco, però se uno
5: si fa per questo.
0: Sì, ma se uno ha una scarpa adeguata anche al sollevamento pesi, quanto potrà cambiare quel centimetro in più o meno?
5: Cambia tanto, in realtà cambia tanto, perché l'appoggio del piede a terra è completamente diverso rispetto a una scarpa da sollevamento pesi, che facilita il movimento, però non dà tutta questa percezione dell'appoggio a terra.
0: Però secondo questa tesi, praticamente in sala pesi allora si dovrebbe stare in calzini e tutti dovrebbero fare gli esercizi così, senza scarpe.
5: Cioè, sono scuole di pensiero, purtroppo, nel senso che non è così, nel senso che se devi fare il pettorale, devi fare le trazioni alla sbarra, stare con i calzini non ha senso, le scarpe le puoi mettere tranquillamente per una questione anche igienica. Però ecco, per gli esercizi che richiedono appoggio a terra, magari esercizi monopodalici, quindi con la tenuta dell'equilibrio su un piede solo, sicuramente è molto meglio farli scalzi.
0: Quindi
5: tutto sta poi nel... Sì.
0: Tu sei team calzino, quindi, Lanfranco, da esperto.
5: Per alcuni esercizi sì, ma rimettersi le scarpe immediatamente dopo, quando sono finiti, perché non è nemmeno igienico e corretto lasciare in fronte le via di puzzolenti a terra quando
0: esatto,
3: posso dire che comunque Lanfranco a questo punto ha preso una posizione che non è proprio quella, cioè si è messo un po' al centro. Aspettavo una posizione proprio categorica da
0: lui dice
3: sua.
0: Tecnicamente per alcuni esercizi è meglio senza scarpe, però non è igienico.
6: Però devo spezzare una lancia a favore di Roberta, c'ha ragione, se c'ha nel calzino sudato figuriamoci le mutande.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Roberta, ti chiedo scusa se mi hai visto senza scarpe, sono mortificato. Da domani, ogni volta che ci incontreremo, mi vedrai con il mocassino.
2: Ma tu te le immagini fare palestra con i mocassini?
3: Mamma mia, orrendo.
2: Eccoci qua. E su.
3: Beh, guarda che comunque a volte capita invece che uno si dimentica la scarpa da ginnastica o magari l'abbigliamento sportivo e invece di tornare a casa tanto devi solo sollevare pesi, magari li fai in jeans o con una scarpa.
2: No raga, vi
3: è capitato anche questo
2: di
3: capita.
2: Vedere persone in jeans che si allenano. No. Per me categoricamente no.
4: Quando si va in palestra si dovrebbero usare il copriscarpa come i medici, così ti tieni la scarpa tua, cammini là dentro che è pulito e poi butti, semplice, no?
2: Ma che è? No,
3: basta,
2: te prego.
3: State a fare tutti questi problemi, basta cambiare le scarpe. Basta portare la scarpa pulita in palestra, ovvero avere un paio di scarpe da ginnastica che uno usa solo in palestra. Non è così difficile. Ora ricomincia. Però se ci acciacchi la quello. Cioè, non ci acciacchi niente, perché io le scarpe della palestra ce le ho nella borsa della palestra e fanno solo il tragitto casa, palestra, nella borsa, le infilo là e poi le rimetto là. Qual è il problema?
2: Comunque è incredibile, io ho immaginato proprio questa scena veramente di persone che entrano con questi copriscarpe e poi magari la tuta tipo quella del Covid, ti ricordi?
5: Ma mica ti saranno allenati per Mister Olimpia, un paio di scarpe da 10 euro e compri dappertutto. Bravo. Non servono le scarpe alla moda da 100 euro per andare a fare pesi.
3: Esatto.
5: È che tutti vogliamo fare i fighetti anche in palestra per guardarci allo specchio. Questo è il problema.
3: Vabbè. Vero.
2: Perché? Cioè, che fai? Il figo guardandoti allo specchio?
3: Non apriamo questa parentesi, Tommaso, perché qua ci potremmo fare una puntata intera. Perché questo è un altro aspetto che nelle palestre emerge molto, cioè di quelli che vanno in palestra più che per allenarsi, per fotografarsi. Io addirittura ho visto persone che si fanno i video o piazzano il telefono in una posizione, oppure danno il video a qualcuno e chiedono: mi riprendi? E si fanno riprendere mentre fanno l'esercizio, perché poi lo postano.
2: Pensa.
6: Ciao ragazzi e buon venerdì a tutti. Ma la domanda che mi faccio è questa: ma Roberta è mai stata l'amante di qualcuno? Quindi amante vuol dire che qualcuno aveva un'altra.
3: Attenzione! Che gli frega lui? Comunque, ad onor del vero.
2: Devi dire la verità, però. Dire la verità.
3: È la verità. No, non ho mai fatto l'amante.
2: Io invece sì.
3: Sì?
2: Sì.
3: Per carità, può capitare, però no, non l'ho mai fatta per una questione mia di principio.
2: Sono stato quasi corcato di mazzate.
3: Lo vedi?
2: Devo dire che è stata veramente brutta come cosa. Sono stato quasi corcato di mazzate, però sì, posso dire di essere stato l'amante. E quindi di essere stato la prima scelta e non il sostituto per una persona.
3: Ah, io mi immagino le carte dei tarocchi con l'amante, la faccia di Tommaso Di Vito. Così.
2: Tipo così, mamma mia. 393-777-7172, questo è il numero della Globo WhatsApp.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Estate ancora protagonista in tutta Italia e quindi anche nel Lazio, alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese e quindi ci attendono giornate ancora con cielo sereno o poco nuvoloso, ma soprattutto giornate ancora molto calde per essere a settembre, punte massime nel Lazio che arrivano a toccare i 34-35 gradi, nelle aree interne anche qualcosina in più, caldo anche nelle ore serali notturne, solo al primo mattino l'aria risulta un po' frizzantina. Andremo avanti così fino a martedì, poi la situazione cambia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Cash Globo. Provo Flash.
8: Attenzione, solo per oggi dalle 14 alle 17 su Cash Globo torna il codice Flash. Vai su cashglobo.it e inserisci il codice Flash. Solo per 3 ore avrai un ulteriore 10% di sconto. Ma attenzione, solo oggi dalle 14 alle 17, solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 3 ore di sconti Flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Wait for me, I'll be back. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti, dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
16: Ma perché in palestra ci si va a andare in palestra? Io sapevo che in palestra ci si va a fare storia su Instagram, ma storia su Instagram mi capo fa la scarpetta brutta, oh! Che fai? Te ne privi? Ah!
0: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
17: State raggiungendo un livello veramente, una parola che mi viene è proprio da schifo. State a diventare proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
18: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa...
19: Asal, ma a me ci da rompe, perché porti il vino a Torbaianica?
17: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, ma...
0: Tutto schifato. Radio Globo.
20: Ma voi lo sapevate che le persone utilizzano il bollitore all'interno delle camere per lavare mutande e calzini? Perché io l'ho scoperto qualche anno fa, ho fatto poi delle ricerche su Google perché pensavo che fosse magari una bufala di quelle che si raccontano, invece non è così. Quindi noi abbiamo scelto di non mettere il bollitore all'interno della camera per una questione igienica e ne mettiamo uno nella zona comune a disposizione di tutti, sperando che le persone non vadano a fare la lavatrice dentro il bollitore.
2: Mamma mia, cioè, hai capito?
3: Sì, mettono mutande e calzini nel bollitore per fare una sorta di lavatrice, così disinfettano tutto.
2: No, ragazzi, non ce la faccio.
3: Mamma mia.
2: Cioè, allora voi immaginatevi di entrare dentro la camera d'albergo, la prima cosa che pensate è: ma quasi quasi usufruisco del caffè, del bollitore, perché alle volte c'è proprio il caffè quello in bustina. Però non sai se effettivamente è stato usato in passato per bollire le mutande.
3: Che poi, se ci pensi, no, in effetti, una volta che tu che metti una cosa nell'acqua bollente, igienizzi. Quindi non è che poi ci trovi il germe delle mutande. Anche solo l'idea, in effetti, fa un po' schifo.
2: Su.
3: Non
2: è io, per esempio, quando la prima cosa che faccio quando entro dentro una camera d'albergo è controllare se ci sono peli o altre cose.
3: Peli?
2: Sì, perché spesso.
3: Nel letto. Vabbè, perché l'hai mai trovati?
2: A voglia. Mi è capitato di trovare peli dentro il letto e ho chiamato subito.
3: Io devo dire sono stata abbastanza sfortunata sempre negli hotel. Poi non sono così schifettosa, cioè io entro, se vedo che la camera è pulita, non è che faccio l'ispezione tipo barbieri.
2: No. Però devo dire che un'altra cosa che mi ha fatto anche senso ed è una cosa che odio, è quando c'è all'interno della doccia il sapone, quello lì che possono usare tutti. È presente il tipico flacone?
3: No, quello non è igienico. Di solito gli hotel di un certo tipo hanno sapone, shampoo attaccato al muro, però poi lo ricambiano. Non è che trovi il pino silvestre buttato per terra nella doccia.
2: E invece mi è capitato di trovare, non dico il pino silvestre, però quello lì agganciato proprio al muro, che sapevo comunque già era stato usato. Io preferisco, per esempio, il monouso. 06 89 28 99. Andiamo da Federica. Ciao, benvenuta.
21: Sì, pronto?
2: Vai.
3: Ciao Federica!
21: Ciao! No, volevo riattaccarmi, diciamo, riallacciarmi al discorso della palestra dei calzini.
3: Ah, sì, come no?
21: E più dei calzini, in realtà, che comunque fa schifo, ma la cosa più che fa più senso e più schifo, a parer mio, e chi non porta l'asciugamano e lascia le panche sudate.
3: È vero.
21: Quello, purtroppo quello è anche molto molto più comune rispetto al calzino.
3: È vero, è vero, è vero. Poi c'è anche chi fa ancora meglio, che lascia dei fazzoletti con il disinfettante, perché si dovrebbe anche fare, che poi dopo dovresti pulire il macchinario, però basterebbe un asciugamano. Federica, esatto. Però ti faccio una domanda, siccome anche a me fa abbastanza schifo.
21: È obbligatorio poi, eh?
3: Certo, certo. Ma ti faccio una domanda, d'estate la cosa si complica, perché non so se hai fatto caso, ci sono alcuni macchinari, magari quello per l'Access Press, quello per il pettorale, sì, che ha sia il sellino che lo schienale. D'estate, quando uno si allena con i pantaloncini, hai notato che il sudore è doppio?
21: Doppia,
3: quindi...
21: chiappa.
3: Sì, perché allora io la preferisco comunque sul sedile.
21: Sì, no, sì. Preferisco. Oppure ci sono asciugamani molto lunghi che coprono sia lo schienale che il sedile.
2: È vero, sì.
21: Sì,
2: c'è una marca, c'è una, diciamo, un'azienda, diciamo, che li produce veramente, esatto. grossi.
3: Federica, grazie che mi hai sostenuto. Nulla, mettiamoci il carico contro questi sporcaccioni in palestra.
21: Esatto, sottoni.
2: Per non parlare poi ovviamente di quando ti ritrovi proprio il segno del sacco. dei gemelli, dei gioielli.
3: Mamma
2: di famiglia,
3: mia.
2: Guarda.
1: Cioè, ragazzi, ma sapete quanti me ne so bevuti io? Mi è stato a far venire la vomità. Mamma mia, oddio.
3: Lo fanno, lo dicevamo poco fa, ce lo raccontava quella che abbiamo sentito, che lavora in hotel, che sembra che molti usino il bollitore come una lavatrice, quantomeno per l'intimo.
4: Perché poi col brodo va bene pure per chi soffre, che c'hai placca alla gola, tipo Roberto, capito?
2: A Robè, vieni, guarda, c'è un albergo che ha un bollitore in camera che è veramente fantastico.
0: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: questo è tutto bloccato.
1: Giorno 4, mese 9, anno 2026. Siamo qui oggi a smentire tutte le accuse di finta malattia verso il nostro condottiere Roberto Marrachetti. Il condottiere ha preso un periodo di pausa visto la prima settimana durissima lavorativa ed oggi tenuto a partecipare a un matrimonio come testimone. Pertanto lo riavrete in trasmissione lunedì. Buona serata.
2: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
3: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
4: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
5: Ma fatteli c***o tu, no.
6: Tutto bloccato
7: su Radio Globo. Roberto, I love.
0: Niente, continua l'amore proprio verso il nostro Roberto. Roberto.
8: Sì, questo è l'anno suo, abbiamo sentito le sue gesta amorose di quest'estate. Manca, eh? È venuto qua solo un giorno, figura di mocca e torna, poi è stato pure al matrimonio, sai quante ce n'ha da raccontare.
0: Mamma mia, sbanca tutto qua. A proposito di sbancati,
9: c'ho tante domande, ho diverse domande.
10: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
11: No, fate bere stasera, Caselli, se no sai come ritorno a casa.
12: Mamma mia, che voce sei.
13: Beh, sto ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
14: Vediamo che cazzo stai.
6: Stai ascoltando tutto bloccato.
0: È tossicissima
6: Radio Globo.
0: Eccola qua, Ileana Caselli.
15: Comunque a volte le domande che faccio nella sigla ci ripenso e dico ancora non c'ho una risposta.
8: Sì, beh, figurati se ce l'avevi e non stavamo qua a chiacchierare con te. Noi ti vogliamo bene proprio perché tu non solo fai queste domande un po' tossiche, ma non hai neanche mai la risposta.
15: Ma tra l'altro voi stasera che fate? Ci avete qualcosa? Impegni, robe?
8: Stasera, sì, io stasera c'ho un aperitivo.
0: Io sinceramente stasera quando esco fuori vado a bere qualcosa, discoteca.
8: Sì, ci vuole, dobbiamo decomprimere questa settimana che è stata un po' complicata. Perché Ile?
15: Vabbè, se no, se anche se doveste arrivare tardi, comunque c'è un programmino carino, informativo.
0: Oddio, no.
15: Io non sto a casa ad acculturarmi, a differenza vostra. Sì. Non so se l'avete mai sentito, Alberto Torreangela su Super Crack.
8: Ma chi è?
15: Ah, bravo lui, bravo.
8: Tutto è da te. Ma ce l'hai portato un estratto?
15: C'ho un estratto.
0: Sentiamo.
6: Benvenuti a Super Crack. In questo numero, Alberto Torreangela ci guiderà alla scoperta di alcuni degli indumenti cerimoniali utilizzati a Piazza Vittorio.
16: Tamiru è stato scarcerato e per l'occasione indossa un grazioso maglione 100% canapa. Pensate che alla fine della cerimonia è tradizione dare fuoco alle vesti per poi fumarsene.
6: Indagheremo le musiche ancestrali e rituali della piazza.
16: Sentite. Proprio da questa panchina possiamo ascoltare le prove di un'autentica orchestra di bong sinfonici.
6: Ma le antiche battaglie tra gladiatori.
17: Mi chiamo Massimo Decimo Capir, comandante del sud, servo leale dell'unico vero kebabaro del quadrante, Ciro Kebab. E la parola mia vendetta in questa vita o nell'altra.
0: Mamma mia, ragazzi,
6: il dolce del mese. Dalla muraglia cinese al muretto di San Lollo, le celebri castagnole al wasabi di Tossi Khan.
0: Posso immaginare
8: il programma acculturato questo. Vabbè, ma
0: assolutamente, non vedo l'ora.

0: più.
1: Dai, treni!
2: Traffic News. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99€. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo, Traffic News.
4: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. È bloccata per incidente la carreggiata esterna del raccordo anulare all'altezza di via Casilina. Si sono formate code a partire da via Anagnina. Traffico intenso con code lungo la carreggiata interna del raccordo tra Cassia Veientana e Salaria e più avanti tra Nomentana e lo svincolo A24. Per lavori notturni fino al 25 settembre a partire dalle 21 è chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso Viale Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 del mattino successivo. Per lavori di ammodernamento e manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi, lo ricordiamo, tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus.
5: Finalmente!
4: Sono inciampata, venerdì anche per me. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: bloccato on Radio Globo.
1: Che dite? Disturbiamo Marchetti al matrimonio?
2: Oh, poveraccio.
3: Allora, la no. tentazione è tanta, però,
2: ma se non sbaglio era proprio alle 5 la cerimonia, poi lui è, figuratevi se è un invitato normale. Beh, lui doveva leggere una lettera durante la cerimonia civile, poi faceva tutto uno show dopo, quindi secondo me è bello che è impegnato Marchetti oggi.
3: Guarda, quando hai detto show ho immaginato show. Lui che veramente apre la cameretta
2: certo,
3: la cassettiera della cameretta
2: tutto.
3: Si sarà portato
2: ma
3: tutto
2: certo,
3: bolletti,
2: figurati.
3: Bollettini, altro,
2: apre le piume e via.
4: A Roberto, ti do un'idea. Lunedì buttate secca. Così gli fai il dispetto al pavone.
2: Buttate secca.
3: Buttate secca.
2: Secca magari, ragazzi. Sono tornata dalle vacanze che ho 3 kg in più. Mi sono provata stamattina, mi sono pesata 3 kg.
3: Centimetri invece, perché io per esempio provo le cose a centimetri.
2: Ah, no, quello no.
3: Non l'hai visto, eh?
2: No. Solo perché, la bilancia.
3: Allora, la bilancia potrebbe portare un po' tipo a cioè ti potrebbe portare fuori strada, mentre invece i centimetri sono molto più importanti.
2: Sono più veritieri.
3: Assolutamente sì. 16:57 questa è Radio Globo, questo è tutto bloccato.
0: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
6: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
7: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto grandi marche.
7: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
7: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
0: Solo le migliori
16: in FM, DAB
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
19: Eccoci qua, 17:01, venerdì 4 di settembre. Io sono Tommaso, c'è anche Roberta, ma c'è anche tutta la squadra di Tutto Bloccato. Dai, si va!
20: Beh, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo alla rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana, e perciò te vanno in tribunale, Roberto.
16: Tutto bloccato. Radio Globo.
21: Ragazzi, non so se ne avete mai parlato, ma c'è una catena di supermercati che si è messa a fare la spesa a rate. Ma secondo voi significa che c'è un grave problema in Italia se c'è bisogno di fare la spesa a rate?
2: Mamma come no, mia. Come no, è una catena molto famosa, tra l'altro è una di quelle che fa più offerte.
3: Ma fa tantissimi sconti anche.
2: Fa tanti sconti e sì, da quest'estate ha messo la possibilità di pagare a rate, e che poi è un po' quello che si faceva anche una volta nell'alimentari sotto casa, se ti ricordi, tu, cioè scendevi, io mi ricordo nonna a volte lo faceva, cioè, segna, a fine mese pagava.
3: Sì, ho capito, però un conto secondo me erano, che ti devo dire, 2, 3, 4 mila lire, un conto è rateizzato una spesa da 150 euro in tre rate.
2: Ma questo ti dice tanto dello stato di salute delle tasche degli italiani. Lui chiede, è un problema? È un problema sì, perché se arrivi a rateizzare la spesa, che è comunque la spesa alimentare, un qualcosa che fai quotidianamente o quasi, vuol dire che non è che insomma la gente se la passa.
3: Siamo passati negli ultimi anni da rateizzare anche una bolletta, magari ti arrivano delle sberle a 300-400 euro, rateizzare una bolletta, adesso a rateizzare la spesa è un brutto segnale.
2: Comunque questo è un bel tema, chissà, magari qualcuno che ci sta ascoltando l'ha fatta o ne sa di più. Ricordiamo i numeri: 393 777 7172, la Globo WhatsApp, 06 8928 996, per parlare al telefono, che forse è meglio per parlare di questi temi. Ho iniziato a lavorare dopo un anno, avete visto? Grandi, so anche i numeri.
3: Allora ragazzi, io posso andare via a questo punto, è stato un piacere.
2: Mi manca solo la regia, perché la regia e poi...
3: Ma mettiti qua, ci mettiamo vicini, vieni dai. Comunque... Allora, l'unica cosa è
2: sì.
3: Non 996, 996.
2: 996 è come la frequenza di Radio Globo, assolutamente.
3: Lo dico perché sennò...
2: Comunque ecco, se c'è qualcuno appunto che ha fatto o vuole fare la spesa a rate, ce lo venga a raccontare. Ma a proposito di spese, c'è un'altra spesa che è tra le più gravose sulle famiglie italiane e che riguarda proprio questo periodo che si torna a scuola.
22: Si va a caccia del risparmio tra questi camion trasformati in librerie, un mercato sul Lungotevere di Roma.
23: Noi effettuiamo uno sconto più o meno del 40-50% sui libri usati, un grande aiuto per le famiglie.
22: Vecchi libri stropicciati, stipati in valigie e buste di plastica, i nuovi prendono forma dalle liste fresche di stampa.
24: Se li comprassi tutti nuovi, intorno a 3,80.
25: Comprando qualche usato, quanto riuscirà a risparmiare?
24: 250.
26: C'è sempre un problema con queste edizioni nuove, sono praticamente gli stessi, sono praticamente identici.
3: Cioè stiamo parlando di libri. Libri per la scuola.
2: Beh sì, perché comunque quello è un bel risparmio, prendere i libri usati. Ci sono anche oggi, immagino, i mercatini dei libri. Io mi ricordo quando andavo alle medie, c'era nel quartiere della scuola proprio un muretto bello largo, a ferro di cavallo, davanti la chiesa, dove ci si metteva tutti a vendere i libri e ad acquistare quelli per l'anno dopo, ed era anche un modo molto divertente poi per stare insieme nei primi giorni di scuola.
3: Allora io per esempio ricordo che con mia sorella ci passavamo i libri, anche perché non c'erano poi tutte queste edizioni nuove,
2: no,
3: adesso,
2: certo,
3: cioè, soprattutto alle medie, le superiori un po' meno. Però posso dire che io ero uno di quelli un po' schifettosi con i libri.
2: Volevi il libro nuovo.
3: Sì.
2: Perché
3: mi
2: poi
3: piaceva proprio.
2: Quando si andavano a comprare i libri usati, io pure stavo molto attenta alla, insomma, il libro doveva essere ben messo, i libri quelli lì tutti mezzi strappati con la copertina sfondata. Poi c'erano quelli delle secchione, che erano principalmente le femmine che ci mettevano la copertina.
3: Bello,
2: ecco, io la copertina sul libro non ce l'ho mai messa.
3: Ad esempio. Sì, perché c'era poi la possibilità di mettere quella plastificata,
2: che in effetti manteneva il libro in un certo modo, però no, io quella non ce l'ho mai messa. I libri usati,
3: ma tu ti rendi conto, siamo passati da voler avere i libri nuovi
19: a fare la spesa a rate.
2: No, comunque libri usati sicuramente è un bel risparmio per le famiglie, anche perché le spese scolastiche sono sempre più cospicue.
19: Mamma mia.
1: E io da bravo figlio, quando andavo al liceo, i libri manchi li compravo, tanto ci facevo un cazzo io, prof. E di risparmio e mia madre.
2: C'era anche che i libri non li comprava perché prendeva appunti. Io con un professore del liceo facevo così, cioè compravo il libro ma non lo aprivo mai, quello di storia e filosofia, perché era talmente bravo a spiegare e poi l'interrogazione si basava sulla sua spiegazione, quindi prendevamo appunti ed eravamo comunque tutte preparate.
19: Allora 393 777 7172, siamo praticamente su due binari, ok?
2: Sì, spese che sono sempre più gravose sul mese per ognuno. Da una parte abbiamo sentito c'è chi fa la spesa a rate, però ora stiamo parlando di scuola, quindi il caro scuola quanto pesa sulle vostre tasche? Libri usati, ma i libri usati non sono l'unica spesa, i libri in generale, e poi uno ricorre all'usato, non sono l'unica spesa per quanto riguarda la scuola, ma c'è di peggio.
19: C'è di peggio.
4: Ma sono matta io o non mi ricordavo che le cose per la scuola costassero così tanto? Lo zaino di Pikachu, 70 euro. Un astuccio, 25, però costava 30. Un blocco da disegno, questo qua del Fabriano, 11,90.
19: Mamma mia, 11,90!
2: Quindi alcune spese sono necessarie, perché poi, no, devi comprare, ecco, i fogli da disegno, sì, e quelli. Altre magari te la puoi cavare perché il diario magari non prendi proprio quello che vuole tuo figlio, ne prendi uno che costa un po' meno, idem per l'astuccio. Però anche a livello di cancelleria e di beni che servono per la scuola, lo zaino, il diario, l'astuccio, tutte queste cose, le gomme, tutto quanto, comunque sono spese. Quindi che fate? Accontentate in tutto e per tutto i vostri figli? Io mi rivolgo anche a quelli più piccoli,
19: sì,
2: perché poi
19: dai,
2: un ragazzo magari, no, si accontenta. Di più.
19: O comunque c'è questo zaino che adesso portano praticamente sotto il sedere, che è molto grande, che bene o male lo vedi, lo prendi dal primo superiore e poi te lo porti avanti per tutti e cinque gli anni.
2: Perché c'è anche chi lo vuole cambiare ogni anno, lo zaino.
19: Insomma, sì, come no.
2: Non è facile accontentare i figli che vanno a scuola e salvaguardare in qualche modo il portafoglio, visto tutte le spese che ci sono. Quindi, caro scuola, quanto incide, soprattutto a settembre, sulle vostre tasche? Come vi comportate con i figli? 393 777 7172, la Globo WhatsApp
19: 06 8

0: tutto libero, tutto regolare.
1: Ma vattene a fa.
2: Guarda angelziale, se cammina manca a calci in culo.
3: Da quando fa questo programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente è portato sfida.
4: Mi so bloccato pure io.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Forse l'avrà fatto anche perché ci sono tante applicazioni tipo ScalaPay o Klarna che permettono di pagare anche a rate nei negozi e così al supermercato.
7: Spesa a rate.
6: E diciamo che loro stanno cavalcando l'onda, credo, eh?
8: Sì, infatti.
7: La spesa a rate, anche questo succede.
8: Infatti è uno di quegli argomenti di cui si sente parlare e soprattutto lo vedi, lo percepisci, no? Cioè, chi non ha mai usato Klarna o altre cose per fare acquisti a rate, in questo caso proprio la spesa alimentare al supermercato a rate.
9: Scusate ragazzi, la spesa a rate si dovrà fare perché se la benzina continua a salire, noi trasportatori che portiamo i beni ai supermercati ci costa di più per portarli. È normale che è tutta una catena, ma è normale che i prodotti, anzi, che ancora non sono aumentati. Io vi consiglio di fare la scorta perché non ce la si fa più con il diesel così caro e noi trasportatori che per consegnare spendiamo il doppio. Sì, stiamo andando verso la crisi.
7: Sono aumentati, non si preoccupare.
8: Andiamo da Emiliano, benvenuto su Radio Globo.
10: Ciao.
7: Ciao Emiliano.
8: Dici tutto.
10: Sì, niente, io già mi è capitato di fare questa cosa, nel senso che comunque nei periodi magari un po' più di ristrettezza, nel senso magari ti capita quel mese con bollette alte, cose del genere, allora per ripiegare quando devi fare la spesa grande più che altro, perché comunque una famiglia di quattro persone ha usato questi dispositivi, insomma, che conosciamo un po' tutti, facendo ecco la rateizzazione con una carta virtuale, vai lì, paghi e poi niente, si rateizza tutto.
7: Di che cifra parliamo, Emiliano, se posso?
10: Beh, magari quando vado intorno ai 300 euro di spesa, 250 euro di spesa, magari ci può stare, perché ripeto, quando fai la spesa grande la cifra è un po' alta.
7: Quindi mensilmente il grosso si aggira intorno a questa cifra, sì, per la tua famiglia?
10: Sì, sì, poi vabbè, spendi molto di più, però magari, ripeto, quel momento in cui sei un po' più incasinato fa comodo. Poi certo, è sbagliato, perché uno...
7: No, e perché? E perché?
10: No,
7: uno
10: senso,
7: c'è
10: la
7: possibilità...
10: No, è sbagliato da parte nostra, è sbagliato nel senso sistema, perché comunque la spesa, quella cosa che, insomma, è primaria, uno dovrebbe comunque avere la possibilità tutti i giorni di farla, però purtroppo...
7: Certo. Emiliano, ti è capitato di rateizzare altro?
10: Sì, naturalmente, assolutamente, dalle bollette, come diceva Tommaso, da qualsiasi altra cosa, la multa, che ne so, ti arriva una multa che ti aspetti dei 200 euro. Comunque, avendo io avendo uno stipendio, mia moglie, insomma, lavora così part time, è normale, ci sta che comunque ci sono dei momenti che sei un po' più incasinato. Però
7: questo è,
8: infatti,
7: ragazzi.
8: Si va avanti così, Emiliano. Andiamo da Stefania. Stefania, benvenuta su Radio Globo.
11: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
7: Ciao Stefi.
8: Dimmi.
11: E niente, no, voi quando avete parlato delle spese scolastiche, insomma,
7: altro guaio oltre alla spesa alimentare.
11: Esatto, io ho due figli, scuola media e liceo, e quindi insomma le spese ci sono tutti gli anni, e il fatto è che io aspetto sempre fine agosto, inizio settembre per comprare tutto materiale scolastico, perché ci sono alcuni negozi che fanno le offerte, e sono cose che se tu compreresti durante l'anno scolastico servirebbe un rene. E quindi comprarli in offerta fine agosto, inizio settembre, oramai è la strategia che adotto tutti gli anni.
7: Ma di che parliamo?
11: Libri, quaderni, album, no scusami, non libri, allora quaderni, album, foderine, colla, matite, penne, di tutto.
7: Mamma mia.
11: Tutto, cartelline. E poi i libri su usato, Lungotevere Oberdan, che da tanti anni insomma è un punto di riferimento, basta trovare il libro usato, insomma, in buone condizioni e ti risparmi un 40%, anche 50 a volte.
7: Stefania, i tuoi figli come la prendono questa cosa, che gli devi comprare il libro usato e che comunque devi stare attenta a cosa
8: sono
7: comprare?
8: Sono un po' schifettosi tipo come eravamo noi,
11: allora,
8: no?
11: Ho mia figlia che è più rompiscatole, però allora io... ci sono cresciute quei libri usati. Se trovi un buon usato che non sia pieno di sottolineature, pieno di cancellazioni, di appunti e cose varie, cioè si campa bene lo stesso, anche perché i professori ogni anno cambiano i libri. Quindi se tu mi cambi il libro,
7: ma certo, come fai a star dietro?
11: Dei libri 50 euro, 40 euro che ti valgono un anno e poi nemmeno lo finiscono.
7: No,
8: infatti.
7: Troppi soldi, basta. Troppi soldi.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
7: Lo zaino, il diario, l'astuccio, tutte queste cose, le gomme, tutto quanto, comunque sono spese. Quindi che fate? Accontentate in tutto e per tutto i vostri figli? Io mi rivolgo anche a quelli più piccoli, perché
8: sì,
7: poi
8: dai,
7: un ragazzo magari no si accontenta di più.
8: O comunque c'è questo zaino che adesso portano praticamente sotto il sedere, che è molto grande, che bene o male lo vedi, lo prendi dal primo superiore e poi te lo porti avanti per tutti e cinque gli anni.
7: Perché c'è anche chi lo vuole cambiare ogni anno lo zaino,
12: Ma guardate qui cosa hanno chiesto: 10 di quello, 10 di quell'altro, acqua cartigenica, Scottex, poderine, i fogli per fare fotocopie, un prisma intero. Cioè, mo tra un po' io ci vado io a fare lezione a scuola.
13: Perché esistono pure i libri che comunque sia, a livello pure di storia, so di parte, ma non entriamo proprio nel discorso, perché pure là, come diceva prima Marchetti, Roberta, se un professore è forte a spiegarmi, neanche il libro ti serve. Io pagherei oro perché c'ha avuto un massimo, un barbero che mi spiegava la storia. E lì ti servono libri davvero.
14: Ragazzi, noi esclusivamente libri nuovi, nuovissimi, di pacca, perché sono povero come la merda e di conseguenza me li rimborsano al 100%.
8: Ah, hai capito te? Dai,
7: la
8: su.
7: Soluzione.
5: Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: E te lo voglio di.
15: Cosa?
5: Back.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: E te lo voglio di.
15: Cosa?

0: iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Agrifamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
6: Supermercati Tim, i family agora, ti risparmio.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
12: Ma dai!
11: Sì!
13: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
14: Ragazzi, non rompete che sta iniziando la cerimonia.
15: Ammazza che puntualità!
16: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
17: Stai ascoltando
18: Tutto Bloccato on Radio Globo.
19: Mi raccomando, ragazzi, non chiamiamolo. Qual è il numero di Roberto?
20: No, scherzo.
21: Lasciamolo in pace oggi.
20: Oggi veramente, guarda.
22: Io uso tutte le applicazioni che permettono di fare le rateizzazioni, quindi PayPal, Cofidis, Klarna, ScalaPay, perché io ragiono così. Invece di spendere magari 300 euro su un singolo articolo, preferisco magari spendere 20 e comprarmi più di una cosa, quindi oppure lasciarmi la differenza dell'importo totale e in disponibilità economica, quindi per fare la spesa di tutti i giorni o comprare qualche altra cosa che mi interessa.
20: Il problema però è che poi anche con quei tre mesi, perché stiamo parlando comunque della possibilità di quei tre mesi gratuiti, se fai tante rate è come se stai pagando un solo prodotto per tre mesi continuo, quindi sono solo rate.
23: Ragazzi, io l'unica cosa che ho comprato a rate in vita mia è stata la macchina. Tutto il resto ho sempre pagato subito e non ho mai voluto realizzare niente, non ho mai utilizzato Klarna, perché se altrimenti non ti rendi conto di quello che spendi, no? Tanto pago a rate, no, o pago subito perché ce l'ho, se no le cose non le compro.
20: Però ti immagini che figata comprare la macchina tutta insieme, no? Arrivare lì, sbam!
21: Beh, potersi permettere di prendere la macchina tutta insieme è tanta roba, poi dipende che macchina.
20: Infatti.
24: Ma come si fa a fare la spesa a rate? Tra due settimane fa altre rate, altre due settimane fa altre rate, altre due settimane fa altre rate. Cioè, messa tutto l'anno a far rate. Ma poi quando ne paghi queste rate?
20: Anche questo è vero.
21: Rate addirittura per fare la spesa, rate per comprare un po' tutto, no? Stiamo sentendo, cioè, chi addirittura non solo fa la rata per la spesa, ma pure, no, per la scuola, ora c'è il rientro a scuola, quindi va alla caccia dello sconto del libro usato per risparmiare un po', perché costa
20: veramente tanto.
25: Sì, perché voi state pensando solamente ai libri, agli astucci, ai quaderni, le penne, ma un bambino per andare a scuola, un figlio, devi avere i vestiti di cambio tutti i giorni, perché se metti un vestito già due giorni, tre giorni, le mamme ti cominciano a parlare dietro, sto bambino non ce

0: al cambio, cioè tutto il contesto che costa, ragazzi, è vero. Tutto.
1: Allora,
2: anche l'immagine certo. per i bambini. È importante che il vestito però sia pulito, perché un bambino che corre e sta tre giorni con lo stesso vestito, mi viene il dubbio che comunque è un po' sporco.
1: Io,
2: no?
1: Mia mamma, pace all'anima sua, quando mi metteva quei maglioncini osceni con i bottoni davanti, mamma mia, che poi perché quelli cresciuti negli anni 90 avevano tutti il caschetto? Dove stava scritto? Dove sta scritto? Dove? Dove? Andiamo al telefono, Daniele. Benvenuto su Radio Globo.
2: Ciao Daniele.
1: Pure tu avevi il caschetto?
3: No, io compravo solo libri usati, raga. Solamente finiti, quindi ero un fenomeno a scuola.
2: Che vuol dire ero finiti?
3: Tutti i compiti fatti.
2: Ma perché? Ma che era il sussidiario con i compiti sul libro, alle elementari?
3: Alle medie, tutti i libri delle medie, tutti i compiti finiti.
2: No, scusa Daniele, così. Però io non ho capito, magari è una mancanza mia questa, non lo so. Ma che vuol dire il libro finito? Cioè, il libro di testo.
1: Io ho capito.
2: Si studia, non c'erano gli esercizi sui libri?
1: Sì, quello con gli esercizi.
3: Io compravo quello degli esercizi di grammatica, che sto una capra ancora. Completamente finito.
1: Cioè,
2: non se ne accorgevano.
1: Bellissimo, veramente.
3: Andava avanti così, solo così poteva andare avanti a grammatica, quindi solamente libri usati e finiti.
2: Quindi sarai un asso in italiano, immaginiamo, Daniele.
3: Sì. Un fenomeno, si sente, no?
1: grande, mamma mia. Magari averlo avuto un secchione a cui poter rubare.
2: No, io invece mettevo, questa è la cosa che la facevo, non li ho poi venduti, i dizionari. Nei dizionari, quello di latino in primis, ma poi anche quelli di lingua, ho fatto linguistico, quindi spagnolo, inglese, così, avevo tra le pagine del dizionario le regole di grammatica, quelle sì che mi servivano per i compiti in classe, quindi tu il dizionario potevi portarlo, però poi facevi finta di cercare una parola invece di leggevi le regole che servivano, Flavio, per la versione magari.
1: Flavio, benvenuto su Radio Globo.
2: Flavio.
4: Eccoci.
1: Vai, dici tutto, veloce.
2: Sì, ti sentiamo,
4: ciao.
2: Vai.
4: Allora, guarda, io qua ho sentito prima la signora che diceva di libri, 60 euro, 80 euro. Io mi ricordo, io sono del 2000, andavo ormai a scuola nel lontano 2019. E mi ricordo che cominciavano già a girare i primi ebook, che comunque scaricavi sul telefono e diciamo che rivendiavi un po' così a umma, no? Non proprio legalmente. È possibile che nel 2026 uno deve spendere ancora 60-80 euro?
2: No, ma infatti il prezzo è altissimo. Quindi Flavio, tu ci stai dicendo che i nuovi libri di testo sono anche in versione digitale?
4: Sì, ho voglia, parecchi pure. Cioè, io mi ricordo già ai tempi, poi pare che sto a parlare 20 anni fa.
2: Infatti,
4: già al tempo cominciavano a girare, Però mi sembra assurdo che ancora adesso la gente si ritrova magari a prendere il libro usato, perché poi pure il libro usato non è che te lo regalano.
2: Però dovremmo informarci, perché a questo punto è un incentivo, vedi, quando il progresso fa bene c'è,
1: Manuela,
2: un risparmio.
1: Manuela, forse tu potresti aiutarci. Benvenuta su Radio Globo.
5: Sì, eccomi.
1: Vai, dici tutto.
5: Ma no, ma in realtà è una cosa che si sa abbastanza, perché c'è da qualche anno. Il Comune di Roma mette a disposizione, ovviamente bisogna essere su una soglia ISEE al di sotto, ora non mi ricordo, credo 30.000 euro.
2: Okay.
5: Detto ciò, ci sono dei sussidi, si chiama richiesta buono libro digitale, in realtà per i libri cartacei.
2: Okay.
5: E viene calcolato in base all'ISEE. Io faccio un esempio, ho due figlie, una all'università, ma quella non è più scuola dell'obbligo. La più piccola primo liceo, quindi fatta richiesta, e mi è stato erogato un buono libro, quindi per acquistarlo in determinate librerie ovviamente associate, per un totale di 230 euro.
2: Però
1: hai capito
5: il totale,
1: te?
5: Sì, il totale dei libri da acquistare è 360, parlo solo di libri, non di materiale scolastico. Quindi a conti fatti 230 col buono del Comune di Roma restano le 130 euro.
2: Che non sono poche, però
1: no,
2: magari
1: infatti.
2: Quelli che restano poche. Fuori li trovi usati.
5: Esatto, o usati, o comunque se uno si fa il calcolo, 160 euro tutti i libri nuovi, alla fine ci può stare. Ora è vero che la scuola dell'obbligo, e lì siamo tutti d'accordo, non dovrebbe essere un costo.
2: Vabbè, però, sì, siamo tutti d'accordo, però ecco, nel mondo ideale no, non dovrebbe essere un costo. Nel mondo, nella società italiana in cui viviamo, purtroppo lo è. E sicuramente il bonus libri di cui ci ha parlato Manuela, insomma, può aiutare tante famiglie, però devi avere un ISE al di sotto di una soglia. Il problema, Tommy, è proprio questo, che la povertà si sta allargando, comunque non usiamo il termine povertà, perché altrimenti sarebbe veramente uno schiaffo a chi è davvero povero, però il ceto medio, quello che una volta 15-20 anni fa si poteva veramente tranquillamente di sostenere queste spese scolastiche,
1: è vero, hai perfettamente ragione,
2: oggi va in affanno, quindi magari l'ISE al di sotto di quella soglia non ce l'hai, ma tra mutuo, altre spese che hai in casa, le rate che come abbiamo visto si affollano un po' di tutto, ti trovi in difficoltà ad acquistare dei libri scolastici. Purtroppo questa è la realtà.
1: 17:29,

0: firma Alessio John Newman su Radio Globo.
1: Pronto Radio Globo!
2: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Ma raga, a me mi fate ridere. Ma cosa vedete tutta sta povertà? Non lavora più nessuno. I rischialli di 20 anni non lavora nessuno. Stanno tutti a casa, tutti tatuati, tutti vestiti firmati, tutti che le macchine nuove appena presa la patente. La gente grande non lavora più nessuno. Non lavora più nessuno. Dove sta sta povertà, raga? Vuol dire dove sta sta povertà?
5: Dai, dove sta sta povertà? La gente non arriva a fine mese. Quelli che stanno a casa e non lavorano, o se lo possono permettere, e sono in pochi, o sono degli scansafatiche.
0: Oppure c'è un'altra fetta che conosco, ahimè, molto bene, i cosiddetti Naspi Boy.
5: Aia! Mamma che ho cacciato!
0: Ma regà, guarda, dopo 7 mesi che hai una persona e naspi dentro casa, vorresti prendere e dire:
5: vabbè,
0: non ti sopporto più, basta!
5: È finita, oggi è finita.
6: Ma regà, ma quale book, ma quale libro usati? Ve lo dico io, i bignami, i famosi bignami. C'avevo la cartella piena, bignami.
0: Che cos'era il bignami?
5: Bignami erano quel libro che c'era un po' tutto piccolino, tascabile.
0: Ma lo sai che lo usavo, forse ne usavo una versione simile all'università.
5: Sì, là c'era un po' tutto.
0: Mamma mia.
5: Vabbè, altri tempi.
7: Io ho comprato la macchina tutta insieme e io ho detto, io ho esorti, questi qua so e questi le prendi, te rompono pure i coglioni, perché non vuoi che compri la macchina in contanti? Non gli piace sta cosa, o bonifici, quello che sia. Li disturba, perché così loro poi non tarano nel finanziamento e non guadagnano niente le case produttrici, no? Come sa, sono presa nel culo.
0: Allora, facciamo così, andiamo? No, se n'è andato.
5: Sì, c'era. La telefonata non c'è più, sarà caduto alle linee. No,
0: caduto.
5: Però ti volevo chiedere una cosa.
0: Sì.
5: Ma tu la fai mai sta, però mi devi rispondere sincero,
0: Vai.
5: La fai mai sta cosa che se vedi qualcuno in giro che sta un po', non so, che è strano, che c'ha qualcosa fuori posto, fai la foto e poi la mandi a qualche amico?
0: Posso dire la verità? Sì.
5: Lo vedi?
0: La faccio.
5: Lo fanno.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
8: È successo di nuovo. Una ragazza mi ha fatto una foto alle gambe in metropolitana. E io ho deciso di fare i video e le foto alle persone che mi fanno video e foto sui mezzi pubblici. Purtroppo è una cosa che è successa già altre volte. Ma la gente deve iniziare, uno, ad accettare i peli delle persone altrui, perché non te li ficco in bocca, carissima ragazza, che ti chiameremo Sara, ok? Sara, io non ti ficco i miei peli in bocca. Però mi aspetto che tu abbia la decenza umana di evitare di farmi le foto, fare le foto agli sconosciuti e mandarle nei gruppi per ridicolizzarli, ecco. Anche perché decidere di non depilarmi, non togliermi i peli, è una, come dire, una posizione sociale che io ho, è contro il patriarcato, questa cosa che probabilmente, Sara, per te non esiste. O addirittura, Sara, potresti pensare che chi ha i peli magari puzzi, faccia schifo, sia brutta. Oh mio Dio, i peli sono così antiestetici sulle donne. Sara, sai che radersi per le donne è stato praticamente inventato da Gillette, perché non aveva abbastanza commercio con gli uomini e quindi ha deciso di andare sul mercato delle donne.
3: 06 892 8996. Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Ora mi chiedo, ha perfettamente ragione sul fatto che la gente, no, giustamente lei si incazzi che la gente le fotografa queste gambe.
5: Vado a tradimento.
9: Ma certo che per fotografarle mi immagino che Mombutta abbia, perché sennò è difficile che uno si metta a fare le foto alle gambe, a meno che non sia un pervertito.
5: Comunque queste cose succedono spessissimo, non solo per i peli,
9: certo,
5: perché magari quando sei in metropolitana o in fila alla posta o comunque in un posto dove c'è tanta gente, si fanno anche foto alle gambe per qualcuno che porta delle scarpe orribili di questo periodo. Ad esempio girano tante foto nelle chat degli uomini che c'hanno i calzini sui sandali, sulle ciabatte, quelle a sandalo, che è un'altra cosa oggettivamente orrenda.
9: E poi un conto è quella, ma secondo me è peggio pure quei ragazzi più, molto più giovani, che c'hanno il calzino bianco di spugna e la ciabatta proprio quella.
5: A me piace.
9: Beh, che sapevo,
5: no, figo, fare. Quello è figo.
9: Invece quell'altra, quella un po' più a sandalo, no, quella è brutta.
5: No, quella è antiestetico.
9: Ma
5: però
9: dai,
5: un bel ragazzo di 20 anni, alto, spilungone, col calzino di spugna e la ciabatta sportiva.
9: Ma che dorme in metro, che dormi per strada, mando cazzo.
5: bisogna anche saperle portare certe cose.
9: Allora, fra mezz'ora ributta in mezzo il discorso con la Prezzetti Lombardini. Secondo me
5: vabbè,
9: si squaglia dentro, dentro lo studio.
5: Dai, è un po' come il discorso sul Concilio Vaticano II. Anche la moda è andata avanti, e quindi questa cosa ben portata adesso, può essere carina.
9: No, ti prego, non mi paragonare la Chiesa Cattolica alle ciabatte con i calzini, che veramente così cioè, se vestiva mi pare quando lavava la macchina.
5: No, comunque questa roba è adesso tutti siamo un po' spinti a farla quando vedi delle cose che oggettivamente ti fanno ridere o non si possono guardare, perché poi abbiamo questa cosa pruriginosa di dover comunque giudicare, chiacchierare, no? Soprattutto nelle chat WhatsApp. Però oggettivamente non si fa, perché se ti beccano, dai, la gente ci rimane male. E poi credo che sia proprio illegale, cioè non puoi, per carità, non stai riprendendo un volto.
9: Esatto, potrebbero essere però, di chiunque.
5: Però non è comunque una cosa che si fa, la facciamo tutti. A me è capitato di farlo.
9: Non mi trascini in mezzo. Una delle poche cose che non faccio, dimmi che mi bevo pure
5: io ogni tanto l'ho fatto.
9: Non ho questa spinta di tirar fuori, guarda che ho visto. Non me frega.
5: Delle volte
9: magari
5: cose
9: un giorno mi arriverà.
5: Ridere, dai, di queste cose, scarto orrende.
9: No, aspetta, non è vero, l'ho fatto sul vestiario della Caselli. Questo lo ammetto. Quello, vabbè, però c'era il consenso di lei. Insomma, che stava lì.
5: Gliel'hai chiesto.
9: Non è che l'ho poi divulgata su tutte le chat che ho, tutti i gruppi, l'ho inviata a tutti.
5: Tra l'altro si vedeva anche in volto.
9: Certo.
5: È arrivata anche a me.
9: Certo, figurati. E comunque poi c'è sta scelta di lasciarsi i peli sulle gambe, ma non tanto per il gusto, ma come battaglia.
5: Quella io non la capisco, ti dico la verità, Poi per carità, ognuno fa le battaglie che vuole, vuole.
9: Ma che battaglia è quella del pelo? Cioè, oddio, potrebbe esserci la battaglia del pelo e potrei aggiungermi e mettermi tra le prime fila. Ma sì, ora.
5: No, però se ci pensi, no? Si chiama Sofia Pasotto.
9: La signora Pasotto,
5: però
9: che salutiamo.
5: Se ci pensi, io credo che sia proprio qualcosa di scientifico, cioè il pelo sul corpo c'è perché funge da barriera protettiva. Il pelo in alcune parti del corpo è fondamentale perché dovrebbe proteggere veramente dai batteri. Quindi credo che sulle gambe abbia più o meno lo stesso scopo, non lo so, però comunque.
9: Ma ce l'ha pure sulle spalle, pure se vedete, se vedete qualche uomo sulle spalle o sulla schiena, dite oddio, depilate, te prego.
3: Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Io sono uno di quelli che sta facendo la battaglia per l'uomo peloso.
5: No,
0: l'uomo deve essere peloso. Allora, sulle donne non mi interessa. Potete avere i peli ovunque. Io sono uno di quelli che dice, siete donne, volete avere i peli, potete avere i peli, potete essere degli yeti, tranquilli, yetizzatevi anche voi.
5: Ma non esageriamo, ma il pelo così folto non è bello né addosso a una donna, né tantomeno addosso a un uomo. A me l'uomo troppo peloso non mi piace, non è un segreto, l'ho sempre detto. Battaglia al pelo, pelo sì, pelo no.
0: Così però?
5: sì.
0: Più pilu per tutti. 393-777-7172.
3: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Aiutare!
3: I migliori live.
10: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista.
10: Dal 14 settembre.
3: Ascolta Radio Globo tutti i giorni. E quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
10: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
11: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi

0: super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua! Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Calzino bianco con i sandali, ma neanche morta, mi si atrofizzano le ovaie, non gli darei manco.

0: Radio Globo.
1: Mi si atrofizza. Mi si atrofizza. Tu te le immagini?
2: Addirittura.
1: Mamma mia, subito. Ma vedi così.
2: Gli entra dentro. Ancora di più.
3: A regar pelo sulle donne, oltre a proteggerli dai batteri, li protegge pure dal pisello.
1: Ma che
3: perché penso ci vanno tanti. Mamma rugarmi, che schifo.
2: Ma che è? Che dettaglio che era questo qua?
1: Vabbè, ma tutti poi Oxford. Cambridge, cioè incredibile veramente. Comunque io continuo la mia battaglia per il pelo anche sugli uomini. Il pelo sulla schiena è bello.
2: No, dai, Tommy, ma sulla schiena non si può guardare, dai.
1: Come sulla schiena?
2: Mamma
1: non si...
2: Raga, mia.
1: Volete vedere?
2: No, tieni la camicia.
1: Volete vedere? Guarda
2: per
1: qua.
2: Carità.
1: Aspetta.
2: Mamma mia. Ma
1: andiamo 06 89 28 96. Tonino. Tonino, abbassa la radio. Vai, dimmi tutto.
4: Pronto?
2: Tonino, siamo qua, vai.
1: Sì, vai.
4: No, niente, una volta mi sono provato a depilare e praticamente dopo che ho finito mi sono guardato lo specchio e ho detto: mamma mia, ma che c'è, una malattia?
2: Ma, vabbè, ma dipende. Ma ti sei depilato tutto? Ovunque?
4: Sì.
2: Con la metta o ceretta?
4: No, con la crema.
2: Ah, vedi, sì, l'hai provato a farla comunque delicata, perché facevi tutto con la metta, sai poi che ti ricresceva.
4: Però sinceramente non mi ci sapevo vedere, automaticamente sono diventato peloso.
1: Ma senti, ma adesso però se continui ad essere peloso oppure ogni tanto una sforbiciata gliela dai?
4: Vabbè, le parti più importanti, quelle sì.
2: Attenzione, diciamo... Tonino, adesso dici quali sono queste parti importanti, però.
1: Beh, quali possono essere?
2: E che ne so.
4: Lo dovresti capire, dai.
2: Ho capito, ma tu. Per.
4: Dai, schiena, pochettino poco sul petto e le parti intime.
2: Allora, Tonino, tu sei uno di quelli che ha tanti peli, quindi giustamente una sfoltatina te la dai.
1: No.
4: Sì.
1: Tonino, no. Guarda, per me va bene avere i peli ovunque, non devono essere al naturale. Quando ti metti
2: come il tonno.
1: Praticamente ti metti lì. Hai presente al mare, quando vai al mare, no? Ti si fanno i riccetti. Sono belli i riccetti.
2: Per carità.
1: Sono bellissimi.
2: Al mare è ancora più scomodo, perché comunque c'hai la sabbia, le cose. Sei sporco, no? Con tutti quei peli
1: ma
2: al mare.
1: No, ma assolutamente. Bello così, bello tutto al naturale. A me piace proprio così metterlo in mostra.
2: Che?
1: Il pelo.
2: Ah!
1: Che pensavi?
2: Che ne so, a quest'ora arrivo cominciano
1: là. È vero,
2: le strane
1: fantasie. 17:46, metto là, guardate qua che bel pelo che c'ho.
2: Tiè,
1: ve lo faccio vedere tutto.
2: Lo sfoggi.
5: Quanto riguarda le donne, il pelo dipende. Se ce l'hanno sulle braccia un pochetto, che dico, però per dire barba, i baffi o da altre parti, no, anche no. L'uomo il pelo sì, non troppo. Io per dire sulla schiena ho due piccoli castori che puntualmente me le ho dall'altre parti, qualche mi tocca lupino.
1: I castori, come fai ad avere i castori sul...
2: No, comunque, allora bisogna dire che a questo punto, per parità di genere, l'uomo sì, la donna no, allora non è giusto. L'uomo può avere il pelo a questo punto. Infatti, una delle battaglie femministe è proprio sul pelo, cioè che anche la donna può permettersi di farsi crescere i peli. Però poi nessuna in realtà di noi donne ha il coraggio di farlo. Perché io per prima, se ho appuntamento con l'estetista dopo 3 giorni e ho un po' di pelo, lì poi è un trauma. Perché che fai se devi andare a questo periodo, no? Settembre ancora. Ora ti capita di mettere le cose corte, andare al mare. Ecco, io ho l'appuntamento con l'estetista giovedì. Domani vado al mare, qualche peletto di ricrescita c'è, e quindi vai di lametta e la rovini tutto, poi devi riaspettare, un casino, guarda, una schiavitù il pelo per noi.
1: Ma guardate che è veramente difficile essere donna.
2: Ma che scherzi?
1: Incredibile.
6: No, vabbè, il pelo sulla schiena all'uomo, no. Fa schifo pure a me che sto uomo guardarlo.
1: Ma quando mai?
6: Donna, vede il maglioncino così.
1: Ma il maglioncino ci sarei te, così dai. Bello, dai.
7: Tommy, ma anche le donne ti piacciono pelose?
1: Sì, mi piacciono tutte pelose, mi piacciono.

0: ormai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
1: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
2: Mamma mia come parla bene Roberta.
3: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: All Price.
6: Ma scusate, ma questa storia è giusto adesso in asfaltita uomo donna è giusta rasata. Ma io sarò libero di fare come cazzo mi pare. Finché sei tratta della libertà della mia persona che non va a minare la libertà altrui. Niente è giusto fare per nessun motivo. Ma sti cazzi, ma mi tengo i peli.
7: Bravo! Vieni, andiamo al mare tutte e due e ci mettiamo lì di fronte a una schiera di donne. Ma che schifo! Che
8: tenetevi sti peli, poi se
7: e
8: non vedete vicino a nessuna.
7: Guarda qua che bel pelo che c'ho.
8: Non vi vedete perché?
9: Dai, no, l'uomo completamente glabro, no, che stai a letto con Diustel, dai.
7: che schifo veramente, guarda. 17:51, questa è Radio Globo, insomma abbiamo capito che la battaglia è questa, bene o male.
8: Ma sì, ci si divide, il pelo è divisivo.
10: Ma vabbè, ma infatti nessuno obbliga la donna a fare chissà che.
11: È difficile essere donna.
10: Tanto la parità già ce l'avete, poi ovvio se sei un muplone invece fila nessuno te pezza, dopo ci dovete accorpare qualcosa a noi, eh.
8: No, ma chi vi incolpa di niente? Sto dicendo che però se uscite con uno, se vostra moglie o la vostra compagna si presenta al mare con un po' di pelo, anche sull'inguine, ad esempio, che magari è la cosa che uno fa un po' venaggia, e allora ve state zitti e ve la tenete così.
7: Viva il pelo sempre, viva il pelo sempre.
8: Oh, comunque, a proposito d'attualità, che ci sono sempre, no, notizie a volte un po' così, a me è una cosa che mi colpisce sempre, sono, sai, quelle notizie su risarcimenti improbabili.
7: Mamma mia.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.
8: Praticamente un motociclista ha preso in pieno una pecora che gli era comparsa praticamente davanti improvvisamente e si è fatto male. Questo è successo nel 2013, però è arrivata adesso la sentenza che il pastore lo deve risarcire con 85.000 euro.
7: Yeah!
8: Quindi c'ha ragione, ha vinto lui la sentenza contro la pecora.
12: Ma la pecora si è fatta male un minimo, cioè nessuno si è preoccupato della pecora.
8: Quello che ho pensato pure io, tutti a pensare ai soldi,
12: alla moto.
8: A chi c'aveva ragione, alla moto, se sei graffiata, nessuno ha pensato alla pecora. La pecora no, per fortuna è ancora viva, cioè oddio non lo so, dal 2013.
12: Allora il pastore, quindi il proprietario della pecora ha dovuto risarcire di 80 e passa
8: 85.000 euro il motociclista perché non ha guardato bene la pecora, perché stava improvvisamente in mezzo alla strada, lui non è riuscito a evitarla praticamente.
12: Ma roba da matti, ma è un botto. Io capisco un po' di risarcimento, ma 85.000 euro, ragazzi.
8: E pensa che all'inizio erano di più. L'avvocato ne aveva chiesti, mi pare, 113.000. Poi il giudice si è messo a vedere che insomma sì, ok, è comparsa improvvisamente, però fly down, e quindi ha portato il risarcimento a 85.000.
12: C'è proprio sulla sentenza fly
8: c'è
12: down.
8: C'è scritto fly down, sì.
12: Immaginavo,
8: sì.
12: Il giudice me lo vedo.
8: Vabbè, comunque sai, sti giudici moderni.
12: Beh, sì, sì. Allora, io sapevo ad esempio dei cinghiali, tante volte, no, si sentono botte, magari ce l'abbiamo anche all'ascolto, quelli che hanno preso oppure hanno sentito racconti, no, di macchine così che portano via il cinghiale, anzi in realtà la macchina si separa in due, il cinghiale rimane fermo là così, perché comunque è come se vai addosso a un dolmen.
8: Sì, è così tosto il cinghiale.
12: È una miseria, certo, se prendi il cuccioletto magari no, però il cinghiale grosso, dicono, grazie a Dio non mi è successo mai, ma dicono che faccia dei danni incredibili.
8: A
12: proprio.
8: Me invece hanno raccontato l'istrice di un istrice che ha sfondato la macchina, proprio macchina da buttare. Meno male che loro, quelli che erano dentro, non si sono fatti troppo male.
12: Io mi sono sfondato una volta con l'istrice, però al contrario, perché l'ho mangiata. E molto buono, in umido. Sì, sì.
8: Ma si mangia l'istrice?
12: Sì, non si potrebbe, ma.
8: Non è legale.
12: Il vostro onore, mi sto costituendo. Ma che me frega? Tanto è una trasmissione, no?
8: No, vabbè, ma poi non è retroattivo, penso, come reato.
12: Ma a parte quello, ma poi alla gente non gli frega niente, capito? Se te mangi l'istrice, l'importante è che non tocchi gli amichetti a quattro zampe. E quindi, a parte questo, allora andiamo a sentire, perché la storia pure lì, quando spacchi una macchina con l'istrice, con cinghiale, con T-Rex, roba del genere, difficilmente poi qualcuno ti risarcisce.
8: No, infatti. Lì, nel caso della pecora, è perché la pecora è di
12: qualcuno,
8: proprietà di uno, e quindi è lui che la deve guardare, certo, la deve tenere a bada.
12: In questo caso invece ho sentito, se invece prendi sotto un cinghiale che sia all'interno magari di un parco regionale, mm-hmm, allora in quel caso la regione ti risarcisce, perlomeno fino a qualche anno fa era così, non so se poi la legge sia cambiata, perché se no te la prendi in quel parafango.
8: Capirai, mo i cinghiali sono arrivati ovunque, stanno per prati in giro, non per prati, per prati, proprio prati, quartiere, anche lì sono arrivati.
12: Esatto, quindi ragazzi andiamo così, forza, dai, sfondati!
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato, solo su Radio Globo.
7: Mamma mia, che terrore, ragazzi, prendere in pieno una...
8: Sì, sì, animali, proprio... No, ma poi guarda, veramente certi risarcimenti sono incredibili. Mio fratello tanti anni fa fece un incidente molto pericoloso, tra l'altro, vivo per miracolo, buttò giù un albero a Perugia e arrivò la richiesta di risarcimento al comune per l'albero abbattuto.
7: Quindi,
8: sì, per fortuna che è andata bene, perché altrimenti...
7: Però devo dire che, per esempio, venendo da un paesino di campagna vicino a Cassino, mi capitava, per esempio, incontrare istrici o altro, una volta un tasso.
8: Ah, vedi? Poi mi hanno detto le istrice sono dolori se si prende la macchina.
7: Voglia,
8: spacca
7: voglia
8: completamente.
7: Allora, quindi, risarcimenti di questo tipo: 393-777-7172.
4: Traffic News.
11: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo, Traffic News.
8: Adesso andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico, che scopro in questo momento essere... di Napoli, ma noi comunque siamo cugini, siamo vicini, e quindi andiamo a dire che ci sono comunque dei brevi rallentamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Capodimonte e Calmadoli verso Pozzuoli. Nella zona di Salerno intenso il traffico con rallentamenti sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno centro in direzione di Napoli. E questa notte per lavori dalla mezzanotte alle 6.
7: Dove?
8: È chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Per ulteriori aggiornamenti, babà e sfugliatel, potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Radio Globo. Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
13: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru. Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
20: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
21: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
22: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
23: Sotto costo Deco.
24: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
25: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
26: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
27: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
28: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.

0: In FM, TAM e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Entrati ufficialmente nella serata di Radio Globo, 18 e 2 minuti. Io sono Tommaso, c'è Roberta, ma ci sono anche quei due babà di là. Restando in tema Napoli, mi sembra giusto, no?
2: Pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
3: Messaggio di servizio per Bruno che sta a Duca Conte. Se ti chiedono uno spicciotto in più marchetti taglieri perché sto programma spinge.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: No raga, toccatemi tutto, ma le pecore lasciatemi perdere.
5: Beh vabbè, si è appiato 85.000 euro di risarcimento, non sei graffiata.
6: Quello che ha investito la pecora.
5: Mi sa che qua il costicino si è rotto il motociclista.
7: La pecora mosa la stanno a magnà per festeggiare il risarcimento.
1: E da mo' che è diventata arrosticino.
6: Hanno investito una pecora e c'è stato questo risarcimento. È probabile al pastore, ovviamente, mica la pecora. Però è molto spesso, soprattutto per chi vive in campagna, ci sono questi incontri con animali selvatici e non sempre sono incontri carini.
8: Raga, mio cugino dai colonisti che la macchina, perché andava al lavoro e non si era accorto, arrivava al lavoro, c'ha tutti gli spuntoni che uscivano dalla macchina. Porco c***o, gli ha distrutta. Non si è accorto di che.
1: Però posso dire che a me è successo in autostrada di prendere
6: la macchina metal, quello con l'istrice. Che ti è successo?
1: A me è capitato di prendere un istrice in autostrada, non me ne sono reso conto.
6: E non si è spaccata la macchina.
1: L'unica cosa che ho sentito è, tu immagini, ti stai viaggiando, e pezzi che volavano, però poi mi sono reso conto che era un istrice perché c'erano gli spuntoni praticamente ovunque.
6: E ho capito che tu non si è fatta niente la macchina.
1: No, zero. Mazza. Andiamo al telefono 06 89 28 996. Fabio, benvenuto su Radio Globo.
9: Ciao, buonasera ragazzi.
6: Ciao Fabio, vai.
9: Una volta stavamo con degli amici, avevamo un po' bevuto, però stavamo vicino a un campo. Avevo 20 anni, quindi
6: assicurati, faccio ancora 40. Vai.
9: Esatto. Praticamente ci stavano dei cavalli che ci stavano là vicino. Una certa cominciamo a suonare i cavalli. Uno di questi, non so che è successo, se è tipo un bizzarrino. È saltato alla recinzione e ci ha cominciato a inseguire.
1: Io
9: sono scappato con la sì, guarda, una cosa fuori dal mondo.
6: Un cavallo che vi inseguiva.
9: Ci ha inseguito un cavallo e ho detto no, comunque questo qui mi prende a carci la macchina. Porca insomma, avevo corso. C'è stata una discesa, ho preso questa discesa correndo tantissimo, però alla fine non mi ero reso conto che era arrivata la fine della discesa. Ho dato una botta sotto la macchina e ho spaccato tutta la marmitta.
6: Porca e il cavallo?
9: Il cavallo poi se n'è andato perché ha sentito il botto, ha sentito il rumore e poi la macchina faceva più rumore perché ovviamente era smarmittata, quindi quando accelerava
6: smarmittata.
9: Faceva un macello della Madonna.
6: Vabbè, tutto sommato l'avete messo in fuga proprio per l'incidente, perché altrimenti avrebbe continuato a inseguire.
9: Sì, un incidente che mi è costato un po' di soldi.
6: Vabbè, quanto ti sarà costato? 500-600 euro, mi sa.
9: Sì, all'epoca sì, qualcosa del genere.
6: Ma ti è rimasto il trauma del cavallo, Fabio?
9: No, il cavallo no, i cavalli sono sempre tranquilli. È che purtroppo forse gli abbiamo dato troppo fastidio suonando.
6: Ti è rimasto il trauma più della marmitta, mi sa.
1: A voglia, come no. 393-777-7172.

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Mamma quanto mi piacciono questi back belli.
2: Sì, è epico questo qui.
1: Bello!
2: Epica come questa settimana che abbiamo portato al termine qua nello studio 1 di tutto bloccato. Roberto Marchetti ci ha lasciato, ma torna.
1: È malato, ragazzi, tranquilli.
2: Siamo qua, io, Roberta Marchetti, Tommaso Di Vito, Eliana Caselli in assistenza, Miriana Di Bartolomeo, ci siamo tutti e oggi ce lo meritiamo, facciamocelo da solo, ce la cantiamo e ce la suoniamo.
1: Brava.
2: No, l'applauso andrebbe fatto, questo sì, adesso al di là di come la si pensi, al governo che ha prorogato per un altro po' di giorni lo sconto del taglio delle accise per sul diesel fino al 10 settembre, perché oggi era in realtà, doveva essere l'ultima giornata con il taglio delle accise, anche se tutto sommato a me non mi sembra così basso il prezzo. Io da quando sono tornata a Roma una decina di giorni, cioè il diesel meno di 2,1,39, 2,1,70, a volte anche 2,2 non l'ho trovato. Comunque
1: sì, infatti,
2: c'è questa proroga fortunatamente, quindi invece di finire oggi il taglio finirà il 10 settembre, vedremo poi se se ne faranno altre di proroghe, perché stiamo andando avanti
1: di
2: così ormai
1: in proroga
2: da mesi, ci sta costando questa questa soluzione parecchi milioni di euro, ma noi dobbiamo fare i conti con quello che ci succede tutti i giorni, quindi va bene così. Sconto quindi solo sul diesel, attenzione.
1: Ah, quindi non sulla
2: solo sul diesel, perché è quello che ne risente di più di
1: però
2: questi rincari, fino al 10 settembre, e il taglio è di 17 centesimi al litro.
1: Quindi la benzina continuerà a salire?
2: Dovrebbe salire, sì. Poi vediamo, insomma, qua ogni giorno cercano di fare smussare, la coperta è corta e
1: è quello che si deve fare.
2: Vediamo.
1: Però devo dire che sui social arrivano veramente tanti consigli. Cioè, ce ne
2: sulla
1: sono
2: benzina?
1: Senti qua.
3: C'è una macchina a diesel, metti 5 euro di benzina che costa un po' di meno e poi metti pulisce l'iniettore. Ragazzi, ero ex benzinaio, lo so.
4: Alle macchine a diesel puoi mettere 5 euro di, metti 5 euro di benzina?
3: Sì, metti un paio di litri di benzina e poi fai tutto il pieno. Sì.
4: E si può fare, non si rompe la macchina?
3: No, assolutamente no.
4: No, no, nel dubbio non lo farei proprio, non ve lo consiglio.
3: Andate a cercare, bastardo.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Allora, quindi che cosa si fa? Si mettono tipo 5 euro di benzina e poi il resto
2: poi
1: fai diesel, gasolio.
2: Sì, vabbè, io l'ho già spaccato il motore così due anni fa, non volendo. Dicono cose, io secondo me era sporca, era sbagliato, c'era un errore al benzinaio, sono sicura. Però dicono che io abbia messo la benzina al posto del diesel, ho buttato il motore, quindi adesso anche se mi dicono di mettere 5 euro di benzina, col cavolo ve lo faccio.
1: Ma lo sai che io quasi ho...
2: Lo faresti?
1: Sì.
2: Ma va a capire se è vero, poi questo chi è? Ci vorrebbe un benzinaio
1: allora,
2: che ci dica che è vero.
1: Ha detto che è un ex benzinaio.
2: Vabbè, ex. Magari
1: tu dici che sono cambiate
2: perché
1: le cose.
2: Ha fatto un po' di danni, ha dovuto pagare parecchie persone.
1: Però ha detto che in realtà pulisce gli iniettori.
2: Ma sì, addirittura fa bene, quindi non solo non rompe la macchina, ma farebbe bene. Non lo so, vediamo se ci ascolta qualche benzinaio. Qualcuno,
1: facciamoci un attimo un calcolo, però. Perché se la benzina costa meno,
2: sul risparmio dici?
1: Comunque alla fine vai a risparmiare.
2: Quanto risparmi?
1: Oh, 6 euro.
2: Vabbè.
1: Sul pieno, quanto
2: per carità,
1: risparmiamo?
2: Non è 6-10.
1: Beh, poi io guardo la Caselli, che figura di
2: col monopattino non giro, quello ancora a piedi, che se te l'ha spinta coi piedi, manco quello
1: delle Lelli Kelly, usciva da dentro.
2: No, vabbè, non lo so, sì, dici 6 euro, buttali via, però dai, neanche arrischiarsela per un risparmio di 6 euro.
1: 393-777-7172.
2: Vediamo se è vero questo trucchetto che ci consigliano sui social, o magari se ce ne sono anche altri per risparmiare.
1: Sì, infatti,
2: proviamo
1: così. Io ho visto addirittura anche olio, di metterci l'olio, quello dei semi di girasole. Eviterei, sinceramente, eviterei.
5: 17 centesimi, che vergogna, se sono sprecati, se sono sprecati.
0: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.

0: mercato. On Radio Globo. Wait for me,
1: I'll be back. Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma. Una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.

0: Offerta zero pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
7: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli ha riportato.
6: Andiamo, che sto tutta bloccata, figa patici!
8: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
9: Stai ascoltando
10: Tutto Bloccato.
11: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo. On Radio Globo.
12: Vai, vai, che io faccio il meccanico. Mettete 5 euro di benzina assieme al gasolio, che con i motori di nuova generazione non succede niente. State tranquilli.
13: Sì, sì, capito? Il meccanico ce lo consiglia, no? Perché stavamo parlando di caro carburante e sui social girano questi trucchetti.
14: Lui ha detto di farlo.
13: Sì, così io, poi la porti da lui la macchina.
14: Io mi fiderei.
13: Sì, sì. Fiderei. Sì. Prova tu.
14: È uno di quei meccanici, di quei, è presente quelli
13: proprio,
14: onesti. Quelli
13: onesti,
14: sì.
13: Prova tu, Tommy, poi lunedì mi dici se ti dobbiamo passare a prendere.
14: Vabbè. Ma io c'ho una Dacia che praticamente va avanti a bestemmie, va avanti quell'auto. Che cosa faccio? 10 euro di bestemmie possono andare bene, via.
15: Guardate, con 5 euro di benzina su un piano di gasolio che sono all'incirca 90 euro risparmiate 20 centesimi, 40 centesimi, non di più, perché 5 euro di benzina sono poco più di 2 litri, quindi non è che c'è tutto questo risparmio. Uno, due, sì, è vero, ogni tanto 5 euro di benzina fa bene al motore diesel perché pulisce gli iniettori.
14: Però posso dire, sti 20 centesimi pure.
13: Ma
14: in questo periodo,
13: ma no,
14: in questo periodo 20 centesimi.
13: Ah, perché non è ancora entrato lo stipendio.
14: Sì, allora tu immagina, ti comunque fai tre pieni, ok?
13: Sì.
14: Quindi fai 20 centesimi in un pieno, 20 centesimi nell'altro, 20, ti avanzano anche 10 centesimi per prendere il caffè alla macchinetta. No. Cioè.
13: Mamma mia, Tommy, ma dopo veramente mi mettete qua tu e Leana, vedo quello che c'ho in portafoglio. E
14: mi prego,
13: ve lo do.
14: Mi prego.
13: Dai, neanche a ridursi così.
14: Ci mettiamo come quelli a Termini qua fuori. Ti prego! Ti prego, ti prego.
16: Ho sempre avuto macchine diesel e il mio meccanico mi ha sempre detto con un piano 5 euro di benzina. Le ho portate tutte a quasi 400.000 km, nessun problema. Perché comunque mi dicevano che puliva i circuiti e tutta quanta gli iniettori.
14: Oh, 400.000 km!
13: Allora sarà vero. Io continuo a non fidarmi perché ci sono passata e quando spacchi il motore perché hai sbagliato il pieno sono dolori,
14: Ma quindi, che cosa si sente quando spacchi il motore? Cioè, qual è il
13: Io all'inizio pensavo che avessi preso qualcosa sotto la macchina perché sentivo un rumore tipo tun tun tun tun a scat, poi andava bene, poi un tun tun tun finché poi la macchina non ha iniziato a rallentare fino a quando non si è fermata.
14: Quindi avete capito, se la vostra macchina fa
13: tun tun tun tun tun tun per variare, poi piano piano rallenta e si ferma, probabilmente il problema è quello.
14: Io me lo immagino che è andata al meccanico e gli ha detto: guardi, mi fa tun tun. Che dobbiamo fare?
17: Ragazzi, tutto bloccato. Latina in fiamme, Latina in fiamme, Latina in fiamme.
13: No.
17: Borgo San Bodino, non si può passare.
13: Eccolo qua.
14: Ecco qua.
13: Vabbè.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
13: Vabbè, vabbè, vabbè. vabbè, so soldi, come ti muovi qua Tommy, sono soldi, abbiamo visto per la scuola, i libri e la spesa e il carburante, costa un sacco anche ad esempio fare le diete, soprattutto quelle strane, nuove che propongono.

0: ma quante ne stanno uscendo di diete nuove?
1: Tutto bloccato su Radio Globo.
2: Eccola là, l'impallata da Bologna.
3: Poche parole chiare e mordenti.
4: Arrivo con lo schifo.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Allora, Ileana Caselli da Bologna, da San Luca.
2: Eccoci, scendo con la Vespino, scendo, sì, eccomi.
3: Sì, dai, colli bolognesi.
2: Dai, colli bolognesi, sì. Ma allora, vi porto sui social, in realtà praticamente stanno ultimamente nel mio feed di Instagram, stanno apparendo sempre questi video di ragazzi che sono in fissa con lo sport, con le corsette, l'attività fisica.
4: Vero.
2: E mi è venuta in mente una cosa, perché in realtà prima, non so, l'avevo forse rimossa inconsciamente. Io una volta ho frequentato questo ragazzo che professava la filosofia della slow life.
4: Oddio.
3: Slow life.
4: Cioè la vita lenta.
2: Esatto, lentissima. Cioè praticamente si basa sul fatto di non stare dietro alla frenesia dettata dalla globalizzazione.
3: Che ti posso dire? No. Per carità, ha senso.
2: Sì, non fosse che... abbiamo fatto sta cena un attimo così da lui, abbiamo bevuto due calici, quindi c'è una cosa
4: solo
2: tranquilla. Niente di che.
4: Perché lui stava attento.
2: Lui stava attento e inoltre la slow life presuppone che tu dorma un certo quantitativo di ore, quindi tipo 9 ore abbondanti, quindi non ci si alzava prima delle 11, cioè proprio anche se stava sveglio lui doveva rimanere lì fermo, non fare niente fino alle 11.
3: Ma quello non è dormire però, cioè quello è rimanere là e essere tipo
4: oziare praticamente.
2: Oppure che capito uno, io volevo svegliarmi per fa... no niente
3: per
2: abbracciarsi, no?
4: Con le della mattina
3: bello con la fiatella, perfetto.
2: La colazione, visto che abbiamo bevuto due calici il giorno prima, doveva essere una roba detox, quindi acqua, limone e pancake.
4: Ma per un bicchiere di vino?
2: Sì.
4: Ho capito.
3: Acqua, limone e pancake.
2: E pancake proteici.
4: Esatto, pancake senza farina, immagino.
2: Poi lui doveva andare a correre dopo. Cioè, ma no, io volevo il flauto, capito? A me, io voglio il caffè, il flauto.
3: Ma cosa dice?
4: Ma ha detto bene.
2: Quelli della moglie.
4: Però in effetti lei c'ha ragione, perché a questo punto, no? Cioè, per smaltire il bicchiere di vino, l'unico bicchiere di vino che l'ha fatto bere la sera prima, magari con un po' di attività fisica invece che col quest'acqua così sporca che ti ha fatto bere. Ma
2: no, è stato veramente
4: c'ha ragione.
3: Torniamo un attimo al discorso
4: della vita fit più che vita slow in generale, secondo me, perché è
3: quelli
4: vero,
3: sono gli elfi che conosce lei nei boschi praticamente.
4: No, però non mica solo a lei è capitata questa cosa, capita a tantissimi. La famosa Gen Z, cioè la generazione Z, cioè i ventenni, 25enni di oggi, quelli con i calzini con i calzini di spugna, le ciabatte, sono molto fissati per la forma fisica, è vero, per il benessere in generale. Infatti la generazione Z ad esempio non beve pochissimo,
3: stanno facendo chiudere i pub in
4: quindi,
3: giro per il mondo,
4: alcol proprio neanche a parlarne, vanno in palestra, stanno fissati con il fisico, che poi fin qua non ci sarebbe neanche nulla di male, no? Però il problema è che poi diventa un'ossessione questa cosa, cioè ragazzi di 20-25 anni che magari escono con un ragazzo e stanno attenti a mangiare o a bere un bicchiere di vino in più. Non so quanto è tanto sano a livello proprio così sociale, no?
3: Di relazionale.
4: Esatto. Cioè.
3: Soprattutto nei primi momenti in cui ti conosci, posso capire, magari una storia già consolidata, no? Dici, sai che c'è, amo, me voglio dare una regolata, allora sai che c'è, mi mangio un po' più così. Però le prime volte ti vedi.
4: Ma tu una volta che esci con una ragazza, no? Non puoi stare attento allo sgarro, sai, no? Che uno sta attento tutta la settimana e c'ha un giorno di sgarro.
3: Madonna, lo sgarro.
4: Un giorno a settimana c'ha lo sgarro. Sgarro si mangia di tutto. Allora non puoi organizzare la tua uscita con la ragazza in base a quando c'è lo sgarro, perché se a te ti va di vedere una il martedì la vedi il martedì, non aspetti il venerdì sera per lo sgarro, oppure sgarri martedì e poi venerdì riesci con lei e te prendi la tisana.
3: Ma
4: capito, non lo so, mi farebbe
3: strano. Ma succede così anche per le donne? Sentiamo il pubblico, ragazzi, della comitiva di Tutto Bloccato. È un problema, insomma è una scelta di vita, questa dello sgarro o altre cose fit via dicendo, solo di un pubblico maschile, o possiamo riscontrare la stessa cosa anche in un pubblico femminile, ovviamente di giovani donzelle?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Vita fit, ne sai qualcosa?
4: Fit. Io ho iniziato da poco perché da lunedì ho deciso di mettermi a dieta, più che dieta, di seguire un'alimentazione corretta, pulita, dopo i bagordi di quest'estate.
3: No, racconta.
4: Ovviamente l'alcol, di tornare in palestra, ma vai. Mi sono fissata, fissata. Con questa app che non conoscevo, ma che sicuramente userà un sacco di gente, che scannerizza il codice a barra dei prodotti e ti dà la scheda dettagliata del prodotto.
3: Cioè, voi immaginatevi la Marchetti che fa spesa con questa applicazione che scannerizza e sta lì.
4: Fatto così.
3: Aspetta, questa è scarsa, sì, questa è scarsa.
4: Sì, perché ti dà un punteggio questa app. Tu allora inquadri il codice a barre e ti rileva immediatamente il prodotto, ti dà un punteggio da 0 a 100 e ti dice se è scarso, mediocre, buono o eccellente. E poi se apri la scheda ti dà tutta la scheda, quindi se è povero di sale, quanti grassi saturi ha, insomma tutte queste cose qua. E mi ci sono incastrata. Io ho fatto la spesa l'altro giorno che sembrava che mi avessero assunto lì, perché prendevo ogni prodotto, lo scannerizzavo, sembrava che stavo in qualche modo etichettando le cose, invece no, vedevo se quel prodotto faceva al caso mio oppure no, e devo dire che è un bel aiuto però.
3: Ma quando mai che praticamente tu ti concentri su quello e poi non fai spesa, cioè dici ah no perché me l'ha detto quello, me l'ha detto l'applicazione,
4: ci vuole di
3: allora
4: più.
3: Non la compro quella
4: ci
3: cosa.
4: Ci vuole più tempo, però è un tempo ben speso, perché comunque
3: ma perché
4: ad esempio io alcuni prodotti non si ero convinta che fossero salutari,
3: tipo sentiamo
4: Philadelphia, cioè sta lì crema, formaggio fresco spalmabile,
3: sì.
4: Scarsa, punteggio 3 su 100,
3: e quindi non l'hai comprata.
4: Malissimo, non l'ho presa, ho buttato quella che avevo già anche in frigo.
3: Pensa te. Allora 393 777 7172, qua ci dividiamo un pochino, c'è chi sicuramente farà come la Marchetti e chi invece come me, diciamo, fa spesa seguendo il buon senso e non determinate applicazioni che secondo me veramente fanno più male che bene a questo
4: perché
3: punto.
4: Perché poi ti fissi, dici.
3: Ma certo,
4: poi
3: che
4: ti fissi e diventi come quelli che appunto ne parlavamo poco fa, non escono perché se escono sgarrano e non se ne parla. No, bene, in effetti la troppa fissazione anche forse un eccesso.
6: Mamma mia, pensa che vita di merda.

0: vi dovete dare una regolata con questi jingle.
1: Quanto mi piace la pannocchia!
2: Dai, bomberoni!
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
4: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando
6: Tutto Bloccato.
7: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: Immagina che esci con una, mangia bene, non beve e è vegana.
9: Che devi fare?
10: Vegana è una scelta come tante.
9: Però se ci devi uscire solamente nella serata sgarro, allora praticamente
10: queste serate sgarro,
9: mamma mia, cioè dai.
11: Ma il Filadelfia è salutare perché ti saluta, ciao ma quale salutare, Marchetti, com'è possibile che un formaggio così è salutare, come?
10: Come io pensavo, comunque l'app mi è venuta incontro.
12: Certo che se esci con la tipa bevi poco, non mangi, c'hai i calzini bianchi, c'hai la ciabatta sintata e vabbè, si capisce, questi ragazzi soffrono dei rapporti e delle relazioni col prossimo, questo motivo è magna, bevi, sta tranquillo, mettete caruccio, vedrai che la serata va in un altro modo, se c'è un po' di panzetta non fa niente, tanto poi quando cresci te viene.
10: Sì, ce l'hai,
9: Valentina, hai da fare?
13: No.
9: Ok, allora allora resta lì che ti prendo tra pochissimo.
5: Tutto bloccato, torna tra poco
6: su Radio Globo.
5: Radio Globo Meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Globo. Piena estate in questo fine settimana, come se fossimo nel mese di luglio per la presenza dell'anticiclone africano su Lazio, quindi una giornata di sabato di tempo assolato con valori termici notevolmente superiori alla norma, valori anche fino a 35-36 gradi. Anche a Roma tempo soleggiato, una massima di 34 gradi. Per domenica non ci saranno variazioni, ancora generale stabilità con vento debole e caldo anomalo per essere ormai settembre. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Radio Globo.
15: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
16: Aiutateci!
5: Ascolta
6: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
5: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
17: Io ho sentito una grossa esplosione.
18: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
19: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
5: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
20: Wait for me, I'll be back.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.

0: Belle che abbiamo lasciato nel limbo radiofonico Valentina. Ciao Valentina.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao Vale.
0: Dai,
2: ciao.
0: Raccontaci tutto.
1: No, allora io dicevo che sì, la vita di merda sembra a voi che la vivete da fuori, ma per noi che la viviamo da dentro non è così di merda, perché io quando vado fuori in compagnia so cosa mangio, so cosa bevo, ma non è che io sto là a guardare se l'altro beve o mangia, sto là a dirgli là,
2: aspetta Valentina, ma intendi una vita così per i salutisti? Tu sei salutista?
1: Per me, che sono una che sta attenta,
2: stai attenta,
1: perché io non voglio buttare su chili, sono una un po' fissatina su sta roba qua, e però quando esco io vado fuori in compagnia, non sono di quelle che no, non vengo perché dopo io non posso mangiare.
2: Certo, tu stai attenta di solito, insomma, durante la settimana, poi se c'è da uscire si esce forte, Valentina, anche
1: io
2: perché
1: esco.
2: Sento che sei veneta, quindi insomma, non è che sarà astemia.
1: Astemia, ragazze, sono quella che ho
0: chiamato. Ma come
1: una...
0: No! Ma che cosa dici?
1: Mi ha perculata. Ma... Sì, sono la vostra veneta astemia che chiamo ogni tanto.
2: Vabbè, ma perché questa è veramente un affronto alla tua regione, Valentina. Ma che, vuol dire sei astemia? Anche un prosecchino,
1: sì. Niente, zero. Acqua naturale o acqua gassata, stop. Sono l'amica da portarsi via perché guido.
2: Beh, infatti, dopo lasciaci il numero, se sei qua a Roma, volentieri.
1: No, io sono in Friuli, abito in Friuli.
2: Ah, tu stai in Friuli.
0: Ci ascolti dall'applicazione.
1: Sì, perché purtroppo qua il segnale non arriva.
2: Quindi tu sei veneta, vivi in Friuli e niente, non si manda giù manco un bicchierino.
1: No.
0: Ma tu come hai fatto? Tu come hai fatto a capire che eri astemia? Cioè, ci hai provato e poi ti sei ubriacato?
1: No, io ti dico, anche l'odore
2: che è una malattia, l'avrà scelto a un certo punto.
1: Mi dà fastidio anche l'odore del vino, dei liquori, mamma mia, no.
2: Quindi da sempre?
1: Sì.
2: E ci assicuri che è una bella vita lo stesso, insomma?
1: Ma guarda, io ti posso dire, quando vado fuori con le mie amiche, la più scema che fa casino sono sempre io e sono sobria.
2: Oh, vedi che si può
1: infatti
2: essere...
1: loro mi dicono ti portiamo via anche se poi tu non bevi, sei l'unica che, perché io non posso mai brindare, perché guai se brindi con l'acqua, è una figa. Però mi portano via perché sanno che poi se c'è da fare la cretina io sono la numero uno per fare la cretina.
3: Oh, sì, vabbè, ma quelli che sono di Roma noi viviamo in linea.
0: È vero.
1: Cosa
0: ha detto? Che quelli di Roma non vanno presi in linea. Ti traduco il romano.
1: Infatti voi parlate sempre delle strade di Roma. Io so tutto, sono stata a Roma una volta, però da quando vi ascolto conosco tutte le strade. Potrei venire a Roma.
2: Ma Valentina, scusa, ma come sei incappata dal Friuli in Radio Globo? Tutto bloccato.
1: Allora, io sono entrata in Spotify e mi ha segnalato il morning in podcast. E io poi da là sono, vi ho cercati nella app e non vi mollo più, io vi ascolto dalla mattina.
2: Una stalker.
1: Sì.
2: E vabbè, allora, Valentina veneta che vive in Friuli e che è astemia, guarda la vita veramente.
0: È incredibile.
4: Valentina è un altro dei vostri personaggi, tipo Chris. Non esistono veneti astemi.
5: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio
0: Globo. Comunque, raga, tornerò da questa esperienza di sostituzione a Marchetti un po' più pieno di esperienze. Tipo, per esempio, adesso ho capito che essere astemio, cioè tu lo scegli.
2: Ma non è che è una ma tu pensavi veramente che uno a un certo punto è come, non so, il ciliaco?
0: Io pensavo
2: ma che stai di
0: giuro,
2: ma
0: raga,
2: giuro. Ma questa è una perculata chiamata. Allora 393-777-7172, la Globo WhatsApp. Raffica contro Tommaso, che pensava che
0: Astemio
2: era un malato e quindi tipo dalla nascita erano nati.
0: Ti giuro, io pensavo celiaco è uno di quelli che ha provato a bere e poi è stato male.
2: Ma no, dai.
0: Giuro, l'astemio così.
2: Sei un po' confuso. Tommaso, sei confuso quasi quanto la nostra Ileana Caselli. Io non me l'aspettavo questa.
0: Vai, Ile!
6: C'ho tante domande, ho diverse domande.
3: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando. No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
7: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
8: Stavo ragionando su. Mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
9: chiama? Che cazzo studi?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
0: Questa è tossicissima!
5: Radio Globo.
10: Comunque state peggiorando tutte e due, ormai mi state raggiungendo tranquillamente.
2: Io
10: in questo
2: mi perdo
10: declino.
2: Le cose, telefoni, portafoglio, chiavi. Tommaso che pensava che gli astemi fossero dei malati, persone con disturbi. Io veramente.
0: No, raga, serio però,
10: Mamma mia.
0: Sono rimasto scioccato.
2: Sì, vabbè, Eliana, vabbè. Però ora non fare la coatta, perché tu superi sempre, vai sempre oltre ogni immaginazione.
10: Allora, anche se voi comunque siete impegnate, siete gente mondana. Così io comunque vi voglio dare una chicca di un po' così di friccicore, un bollettino un po' bollente che io mi seguo nella mia televisione, insomma siamo comunque a venerdì, quindi un minimo di erotismo.
2: Si può dire, non è una bestemmia, erotismo. Tu ci porti, ci trascini in questi format che seguono le orme di programmi che non ci sono più. L'Alma Pacco è l'almanacco del giorno dopo, che c'era tanti anni fa, e rivisitati un po' così su questa TV privata di Eliana Caselli. E sentiamo,
0: vai.
11: L'Alma Pacco del giorno dopo. Buonasera. Domani è Sambuca di Franciacorta. Il sole coi suoi raggi entrerà nell'atmosfera con un'inclinazione di 69 gradi. Puoi uscire, rientrare, riuscire, rientrare fino a far venire tutta la luce del giorno.
2: Del giorno.
11: Curiosità. Il sofocone di Vincigliata nasce da un'antica tradizione contadina che prevede la fermentazione del mosto a temperatura controllata. Segue poi un periodo di affinamento del legno che ne definisce la struttura e l'intensità aromatica. Venne domani Abramo Lincoln, Antonio De Curtis, Greta Garbo, Gianni Lecca, Letta, Ilaria Salis.
2: Ma dai!
11: E ora il detto del saggio.
0: Vai.
11: Stretta la foglia, larga la via.
2: Sì?
11: Date la vostra, che ho già dato la mia.
2: Ma Caselli!
0: Ma dove le trovi ste cose, Caselli?

0: Giuliana, sei fantastica, sei un cazzo di genio.
1: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
2: E namo, mo comincia la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
3: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
4: Now on Radio Globo.
3: Tutto bloccato!
5: Adesso sì, ho capito che essere astemio, cioè tu lo scegli.
6: Certo, ma non è che è una ma tu pensavi veramente che uno a un certo punto è come, non so, il celiaco?
5: Io pensavo
6: che
5: la...
6: giuro, ma questa è una perculata chiamata. Allora 393-777-7172, la Globo WhatsApp, raffica contro Tommaso che pensava che
5: chi era? Ti prego,
6: astemio, era un malato e quindi tipo dalla nascita erano nati. Ma come si fa?
7: L'unica veneta astemia ascolta Radio Globo, io la domanda me la farei.
1: Ma vattene a fanculo.
8: Ma vatta riponi, io pure sono astemia eppure mi diverto tantissimo.
1: Ma va a fanculo.
7: Ma raga, scusate, ma Marchetti Roberto che fine ha fatto?
5: Mo torna,
6: Roberto
5: tranquilla.
6: Marchetti questa settimana è stato male, oggi aveva un matrimonio a Salerno e quindi tra una cosa e l'altra tornerà lunedì, o quantomeno noi speriamo, perché a questo punto insomma speriamo che vada tutto bene questo weekend in trasferta.
5: Ti giuro, guarda, se non torna lunedì a rischio di mettere un cavo lungo da qua a casa di Marchetti. Tu immaginati un cavo che parte dal traliccio della radio fino alla terrazza di Marchetti
6: a ripescare così, no? Torna.
5: Secondo me si potrebbe fare tipo con un cavo lungo Ethernet.
6: Sì, è comodo.
5: Sai che come dici, già me lo immagino Alessandro Battisti. Oddio, andiamo col traffico, dai.
4: Traffic news.
9: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo, Traffic News.
6: Il traffico di Roma, partiamo dal raccordo anulare. Il traffico sta provocando code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria, più avanti tra la Nomentana e la Prenestina. File a tratti sul raccordo anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina. Lavori di notte su via Appia tra le 21 e le 6, chiusura della strada all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni. Questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 23 settembre ad esclusione dei giorni festivi. Per quanto riguarda i trasporti, proseguono i lavori di manutenzione lungo la tratta urbana della ferrovia Flaminio e Montebello fino a domenica 6 settembre. Il servizio è interrotto tra Campi Sportivi e Grotta Rossa. È attivo però un servizio di autobus sostitutivo e sempre fino al 6 settembre è interrotta la tratta extraurbana tra Vignanello e Viterbo. Anche qui sono attivi autobus sostitutivi. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
5: È stato bello, devo dire, molto bello.
6: Intensa,
5: io mi sono divertito veramente, mi sono divertito tantissimo.
1: Vabbè, tirami le somme di questa settimana, tutto bloccato. A Bruno, mi sa che con questo programma hai proprio sbancato. E namo,
6: e dai,
5: Adriani, grazie. Io sinceramente,
6: aspetta che è lunga la strada, abbiamo iniziato adesso anche già con qualche inciampo, intanto dobbiamo arrivare qua tutti dritti fino a Natale e tutti soprattutto sani e poi abbiamo il resto della stagione.
5: Però,
6: Tommaso Di Vito, grazie per quello che hai fatto per noi questa settimana lì al posto di comando, al posto di Roberto Marchetti che torna lunedì. Grazie a tutta l'assistenza,
5: Ileana
6: Caselli, Miriana Di Bartolomeo, che sono stati uniti e forti
5: un
6: che mai.
5: Guarda cosa sta facendo,
6: sta già la borsa pronta. Io ragazzi,
5: ma seriamente, ma comunque, manca un minuto, ma come, pure tu stai a chiudere il
6: ho chiuso il PC qua, è venerdì, la settimana l'abbiamo portata a casa. che dire, buon weekend, ci sentiamo lunedì per un'altra settimana di Tutto Bloccato.
5: Dai, è tutta, ciao, buon weekend, ci sentiamo lunedì, io però spero di tornare ai messaggi. Ciao!
6: Ciao!
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Via l'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dall'8 settembre la Capitale ospita la 41esima edizione del Roma Europa Festival, rassegna internazionale di musica, danza e teatro diretta da Fabrizio Grifasi. In programma oltre 90 spettacoli con circa 1000 artisti da tutto il mondo che andranno in scena nei maggiori teatri della capitale. Parte lunedì 7 settembre Vinoforum, la festa del vino e dell'alta cucina che trasforma per 7 giorni Piazza di Siena dentro Villa Borghese in una cittadella del gusto. Ci saranno vini italiani e internazionali, i piatti più famosi della cucina romana e non solo, grandi chef e maestri pizzaioli. Info su comune.roma.it.
12: Wait for me. I'll be back.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
16: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
17: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su azzomarin.it.

0: semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!
3: Sì!
5: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99€ al pezzo. Ipercarni.com.
6: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
9: E sia, ci siamo, 19 in punto. Roberto Greganti anche stasera con voi fino alle 23 qui sulla radio che suona solo le migliori. Come partecipare?

Sequenza Bomba. Radio Global.

0: Hit Girl di Jason Derulo.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: C'erano sei hit una dietro l'altra, è la caratteristica principale della sequenza bomba, quella che ascoltate ogni giorno, beh, qui su Radio Globo, e vi fa riscoprire classici delle estati passate, perché ancora in quel mood lì stiamo e ci staremo fino al 23 appunto di settembre, cioè l'estate ce l'abbiamo nel cuore e anche meteorologicamente parlando è proprio lì. E poi chiaramente tre canzoni di successo dell'estate che stiamo vivendo questa 2026, godiamocela. Io sono Roberto Greganti, ve l'ho detto, mi sembra di sì, e allora staremo insieme fino alle 23 anche oggi. C'è una serie di motivi che non vado a spiegarvi, per i quali io sono qua e ci starò fino alle 23. L'importante è che ci stiate anche voi e vi godiate tutte le hits della radio che suona, solo le migliori. E adesso sorprese che stanno per arrivare, sì.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Agra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863. Nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati, la prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it.

0: Veneto, grandi marche.
1: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
0: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
2: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro!
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Dai che ci siamo, dai che ci siamo, tante hits in arrivo, ma una caterva qui su Globo, tutte le nostre migliori dell'estate 2026, anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

la prima cosa. Anche se qualcuno continua a sostenere, vedi Shaggy, per esempio, dopo molti anni continua a sostenere It Wasn't Me. Non è colpa mia, non sono stato io. Vabbè. Allora, c'era Teddy Swims su Globo, le nostre migliori proseguono, anche quelle dell'estate 2026. C'è Gaia, bella bossa nostra.

2011 incise la canzone I Follow River, che è una delle canzoni dance più remixate della storia della musica da ballo, sì, e ogni tanto la si risente in vari remix anche nelle serate dei DJ più famosi. Follow, no, non la devo cantare, devo fermarmi un secondo prima. Swedish House Mafia l'hanno arruolata, i tre Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad e la loro nuova canzone. Torniamo al presente ancora, Emma e Fabri Fibra presenti, antidroga qui su Globo.

0: Summertime, sì, è vero, siete sulla radio che suona, sono le migliori di Damiano David, si sanno cose, beh, pazzesche, soprattutto sulla reunion dei Maneskin, ma anche se qualcuno sta tirando i remi in barca, visto che c'erano dei rumor che volevano la reunion già fissata al Festival di Sanremo di Stefano De Martino e il prossimo febbraio. Boh, questo, beh, è stato messo in discussione. Se succederà davvero questa reunion, lo scopriremo, come al solito, solo vivendo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
13: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
0: Ho ancora davanti l'esibizione di Madonna all'Halftime Show tra il primo e il secondo tempo della finale.

emozione in questa canzone di Madonna, Dance Etheria. Tra l'altro, sì, mi sono ricordato i calciatori al fianco di Madonna durante l'esibizione all'Halftime Show della partita dei mondiali, della finale. Beh, erano Ronaldo e Ronaldinho. Ronaldo è il fenomeno, però. Ecco, vabbè, scusate se me li sono dimenticati prima. Siamo vicini a un appuntamento con il traffico, amici, siete su Globo, la radio che suona solo le migliori. Dance Etheria ci ha fatto ballare veramente mezzo mondo, Madonna, con tutta la sua discografia. Adesso risentiamo anche Lizzo e Ariana Grande. I do my head toss, check my nails, baby, how you-

0: ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global Traffic News.
2: E adesso ci colleghiamo con la redazione Luce Verde per le ultime sul traffico.
3: Ben trovati, incidente con code di 9 km sulla A1 Roma-Napoli, tra la diramazione Roma-Sud e Anagni Fiuggi verso Napoli. A Roma code sulla via Cassia per incidente, altezza via Santa Giovanni Elisabetta, direzione centro. Sempre per incidente, file sulla via Casilina, nei pressi di via dei Ruderi di Torrenova, nelle due direzioni. Ed ancora per incidente, file su via della Bufalotta, incrocio con via Roberto Bracco. File mappe per traffico sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni. Sul raccordo anulare traffico intenso con rallentamenti a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veglientana e la Salaria e più avanti tra la Nomentana e la Prenestina. Code a tratti sul raccordo in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana. Per quanto riguarda i trasporti proseguono i lavori di manutenzione lungo la tratta urbana della ferrovia Flaminio Montebello. Fino a domenica 6 settembre il servizio è interrotto tra Campi Sportivi e Grotta Rossa, attivo un servizio di autobus sostitutivo. Sempre fino al 6 di settembre è interrotta la tratta extraurbana tra Vignanello e Viterbo. Anche qui sono attivi bus sostitutivi. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Da Sonia Cerquetani è tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
8: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
9: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 €. Dettagli ed esclusioni in negozio.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
11: Torna Urban Land 3.

0: 7, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino o pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV. Dai che arriva il weekend e Radio Globo vi segnala chiaramente tutte le hit del presente e del passato per farvi godere sempre dell'ottima musica. La prossima è la prima della sequenza bomba, Moving to the Sun.

0: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.
1: Tutto vero, tutto vero. Per rappresentare, beh, le estati passate c'erano tre hit del passato: 50 Cent con In The Club, mitica, l'esordio di un grandissimo rapper statunitense, il mitico Curtis, poi c'era Where Is The Love dei Black Eyed Peas e anche Coldplay con Speed of Sound. Per rappresentare l'estate 2026, Usual, Him and Angel e Ultranate con Moving to the Sun, poi naturalmente c'era Francesco Gabbani con Summer Funk, che ho visto anche in concerto quest'estate durante le mie vacanze, e Tame Impala e Ginny con Dracula. Ascoltata la sequenza bomba che ci mette un sacco di allegria e ci predispone alla serata, alla cena, al weekend, venerdì 4 settembre. Godiamocelo insieme qui su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto grandi marche.
5: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Maledetto pappataccio che ha interrotto la tournée di Tommaso Paradiso, speriamo si riprenda, non sta molto bene in questo periodo, ma sono convinto che riprenderà la sua tournée. Dai, risentiamo.

Che bella la canzone originale, Mandy e Buka Shade, storia della musica house dal 2005, riveduta corretta nel 2017 da Jax Jones, appunto, con l'ausilio della voce della grande Ray, quella di Where Is My Husband, per intenderci. Riascoltata tra le hit del passato, delle estati passate, qui su Globo sono le migliori, non ne manca davvero nessuna, neanche Material Lover. Che bello riascoltare Sienna Spyro.

anni 2000, musica elettronica veramente d'alta qualità, e poi in questo caso ha collaborato con Purple Disco Machine, Tino Piontek, per intenderci. Era Dream Machine, estate 2025, estate 2026, adesso 6 febbraio insieme, questa è Parlar d'Amore su Globo.

0: va a mettere in atto tutte le cose che suggerisce di fare quando finisce una storia d'amore. Watch it burn, guardalo bruciare. Katy Perry, quando appunto finirà, se finisse mai, chi può dirlo, la sua storia con Justin Trudeau, l'ex premier appunto canadese, che appunto si sta divertendo con, cioè stanno bene, una bella coppia, dai. E quindi vederli su Instagram pubblicare le peggiori nefandezze della loro storia d'amore è sicuramente molto divertente. Watch it burn, riascoltata qui su Radio Globo, la radio con la passione per la mobilità, la radio con tutto quello che ha da darvi, chiaramente un sacco di bella musica, tanti successi e tutte le hits di questo periodo, come quella di Katy Perry, ma tante altre sono in arrivo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Piena estate in questo fine settimana, come se fossimo nel mese di luglio, per la presenza dell'anticiclone africano su Lazio, quindi una giornata di sabato di tempo assolato con valori termici notevolmente superiori alla norma, valori anche fino a 35-36 gradi. Anche a Roma tempo soleggiato, una massima di 34 gradi. Per domenica non ci saranno variazioni, ancora generale stabilità con vento debole e caldo anomalo per essere ormai settembre. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Dai che le nostre migliori non si fermano, ne arriva un'altra di quelle che ci piacciono molto nelle ultime settimane. D'altronde Summer è protagonista della nostra programmazione da un

0: ascoltata sulla radio che suona solo le migliori alla fine della nostra seconda ora insieme. Siamo a metà, poi naturalmente accompagnerò parte della vostra serata qui sulla radio che suona solo le migliori, anche con un sacco di bella musica, un sacco di successi del presente. L'estate ce la stiamo godendo al massimo, ne stanno per arrivare altri sei, tre del passato e tre del futuro, si può dire così, sì, nella sequenza bomba che sta per arrivare, appunto.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform, vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro. Mauris.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
13: Ma dai!
12: Sì!
14: E fino al 10 settembre, birra Peroni confezione 6x66 CL a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
15: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Oh yeah, se state uscendo fatevi accompagnare dalle hits di Radio Globo, tre del passato e tre del presente, ma anche del futuro.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
7: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
2: Supermercati
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a...

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Se n'è andata la nostra terza sequenza bomba, ce n'è ancora una, si sta insieme fino alle 23. Io sono Roberto Greganti, questa è Radio Globo, sono le migliori. Arriva anche Anna, White Girl Wasted. Here we go.

Io l'ho sempre immaginato, ballato con le persone che si prendono sotto braccio e via a girare. Eh sì, d'altronde Wake Me Up When It's All Over è una canzone che va ballata in questo modo. Grande Avicii, grande Aloe Black che l'ha cantata. 2013, ma guarda caso, era estate. Sì, era estate anche in quel caso lì. 21:23, buona serata sulla radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi, ancora per un bel po'. La prossima invece è la grande Olivia Dean, sentite che voce, altro che Spice Girl. Il girl power ha raggiunto dei livelli davvero altissimi. Risentiamo la sua nuova canzone qui su Globo, Baby Steps.

come si dice, gli amici si vedono nel momento del bisogno, no? MGK, Machine Gun Kelly, in questo caso, ha telefonato a Wiz Khalifa, si sono incontrati e hanno realizzato questa loro nuova canzone, che appartiene all'estate 2026, così come la prossima. Ma però prima devo annunciarla. Girl Next Door, che lascia il posto a che cosa? A dito nella piaga, questa è Businessman.

0: particolare, visto che sarà protagonista tra una manciata di ore della mattinata, appunto, di Radio Globo con tutti gli altri del Morning Show.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
3: Load.
2: Sentiamo.
4: Allora, il cambiamento climatico è una cosa abbastanza semplice. D'estate fa caldo.
2: Sì.
4: Fin qui, diciamo, ci siamo.
2: Sì.
4: Il problema è che se fa molto caldo, si scalda anche il mare.
2: Certo.
4: E il mare caldo rimane caldo,
2: certo,
4: perché il mare
2: certo
4: è acqua.
2: Sì.
4: E l'acqua, una volta che si è scaldata, ci mette più tempo a non essere più scaldata.
2: Certo.
4: Quindi arriviamo a settembre,
2: sì,
4: e magari fuori non ci sono più 38 gradi, ma sotto, cioè nel mare, ce ne sono ancora molti.
2: Vabbè.
4: Non 38, però abbastanza. E quest'acqua calda evapora.
2: Beh,
4: cioè una parte dell'acqua diventa aria, non proprio aria, acqua nell'aria, che comunque non è più acqua dove stava prima.
2: Capito,
4: e sale, poi sopra incontra aria più fredda, e lì le due arie, quella con l'acqua e quella senza l'acqua, non vanno molto d'accordo. E quindi si formano le perturbazioni, perché il mare caldo dà energia. È un po' come mettere benzina in una macchina,
2: sì,
4: solo che non è benzina, è acqua,
2: sì,
4: e non è una macchina, è una perturbazione.
2: E quindi...
4: Ma il principio, diciamo, è quello. E quindi quando arriva l'aria fredda da nord, trova tutto questo caldo sotto,
2: sì,
4: e può succedere un temporale molto forte,
2: sì,
4: pioggia, vento, grandine, anche molta acqua,
2: sì,
4: che in realtà era già acqua prima, solo che era nel mare, poi
2: sì,
4: è salita e dopo è tornata,
2: sì,
4: giù,
2: sì,
4: molto più velocemente. Questo è il problema. Perché se l'acqua del mare rimanesse nel mare,
2: sì,
4: non avremmo le alluvioni,
2: no,
4: almeno
2: no,
4: non,
2: sì,
4: quelle causate dalla pioggia.
2: Certo.
4: Credo sia abbastanza chiaro.
2: Insomma, diciamo che a un certo punto mi sono un po' perso.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ad Ep Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
0: Ovunque siate, so che state viaggiando per il mondo. Con la vostra auto magari state ascoltando Radio Globo a Palla.

0: venerdì on Radio Clovo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: prima della terza ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, 21 e 52 quasi. Io sono Roberto Greganti e abbiamo ancora un'oretta da passare insieme. Se volete farmi sentire, raccontarmi il vostro venerdì sera, siamo qua apposta, approfittate della Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto Grandi Marche.
2: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com. Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
7: In FM, DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
0: Altre 6 hits una dietro l'altra, 3 delle stati passate, 3 del presente. Le godiamo, ce le godiamo subito. Sì, dai, sequenza bomba, si parte con The Bausa, Magnetic.

0: alza il volume. Sequenza bomba on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Long Watching di Sam Fender, l'ultima della sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: È già che domani è sabato e domani torniamo alle abitudini normali, perché sono in onda stranamente al posto di Tommaso Di Vito, che era in onda al posto di Roberto Marchetti a pomeriggio alla conduzione di Tutto Bloccato. C'è una serie di sostituzioni e quindi di conseguenza però tutto tornerà alla normalità a partire da questo weekend, perché Roberto Marchetti si è ripreso, si è rimesso in sesto dopo un piccolo malanno, e poi naturalmente ci sarà invece, tornerà al suo orario abituale il buon Tommaso Di Vito dalle 19 alle 23. Io sono Roberto Greganti, questa era la sequenza bomba, l'ultima di oggi. Come avete sentito, torneranno da domattina con Roberta Coletti dalle 9.55. Adesso che c'è da fare? Ve lo dico subito, c'è da ascoltarne tante altre di Hits, ma solo le migliori.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
5: Agri Family!
4: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
7: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Frigitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
9: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
0: Arrivano Peggy Gou e Ayra Starr, che sono amiche, anche se una arriva dalla Corea del Sud e l'altra dalla Nigeria. La canzone nuova si intitola Woman su Globo.

senza di te. Oh! Riascoltata dal passato sulla radio che suona solo le migliori. Siamo ancora al passato in un certo qual modo, perché questa canzone appartiene ai classici della house music. Show Me Love di Robin S, riveduta corretta, sempre col tocco di Stonebridge, da LB1 qui su Globo.

0: povera Noemi, povera Noemi, perché l'abbiamo riascoltata con la sua canzone dell'estate, Tu cosa fai questa sera, però ha subito un grave malanno, cioè un malanno, è caduta dal palco, si è fatta malissimo, secondo me ci scherza su adesso, nella recente intervista ha detto che sta meglio e presto ricomincerà a esibirsi dal vivo, eccetera eccetera eccetera, però ragazzi, se avete visto a suo tempo il video che circolava un po' dappertutto, vi sarete spaventati pure voi come mi sono spaventato io. Comunque, Tu cosa fai questa sera di Noemi, e adesso però aggiorniamo la situazione meteorologica con gli amici di Trevi Meteo per vedere se arriverà o meno questa sesta ondata di caldo torrido.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Globo. Piena estate in questo fine settimana, come se fossimo nel mese di luglio per la presenza dell'anticiclone africano sul Lazio, quindi una giornata di sabato di tempo assolato con valori termici notevolmente superiori alla norma, valori anche fino a 35-36 gradi. Anche a Roma tempo soleggiato, una massima di 34 gradi. Per domenica non ci saranno variazioni, ancora generale stabilità con vento debole e caldo anomalo per essere ormai settembre. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Te lo voglio di.
10: Cosa?
9: Te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
0: Eh sì, Madonna, che oltre ad essere un'esclamazione di stupore è anche una grande cantante. La risentiamo con la canzone nuova su Globo, c'è Dance It Here We Are.

così e sono fatto così. Charlie Puth lo dice tranquillamente, questa è una missione di colpa quasi, non c'è niente da fare, abbi pazienza. È molto comodo come scusa usarla con le persone che si hanno attorno, ma abbi pazienza, sono fatto così, però bisognerebbe migliorare alla fine, no? Charlie Puth dal passato riascoltata, questa bella canzone del suo repertorio qui su Globo, solo le migliori, altra tra le migliori dell'anno, quella di Gaia, Bossa Nostra.

0: Mike Smith, l'ultima della nostra serata insieme. Sono le 20:51, Roberto Greganti con voi. Dobbiamo salutarci perché stranamente questa sostituzione è già finita. Come al solito si dice che quando ti diverti il tempo passa molto più velocemente. È proprio vero, è quando si sta su Globo chi si diverte molto, ci si diverte sempre. L'appuntamento per quanto ci riguarda è per domani dalle 17 alle 20, orario abituale del fine settimana. Torniamo all'antico, domenica ci sveglieremo insieme dalle 10 alle 14 qui sulla radio che suona solo le migliori. Vi lascio con il resto della nostra programmazione che è sempre esplosiva come al solito. Ciao, a domani.
1: Wait for me, I'll be back. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
3: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 €. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
4: Supermercati Pim, i prezzi migliorano.
5: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento

0: 7, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: 15 migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
5: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città.
7: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio Ufficiale. Radio Globo.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Vabbè, ma tutto ciò, no? Bentornati e Pischello nuovo. Ma il poro Lucifora, ma dove c***o sta? O quando ritorniamo ve lo diciamo, è una sorpresa, ci avete detto un c***o.
4: No, non sei stato attento.
5: No. Allora, però mi sembrerebbe giusto a questo punto, che ore sono? 8 e 6 minuti, no? Considerando che una persona che per 20 anni si è alzata alle 4 del mattino dice adesso 31 agosto voglio dormire. Possiamo chiamare Giovanni per favore? Scusate.
6: Le 8 è pomeriggio praticamente.
5: Adesso vediamo un attimo perché credo abbia cambiato leggermente le sue abitudini. Però vediamo un attimo, proviamo un attimo a fare questo tentativo, vediamo se riusciamo un attimo a sentire un secondo a buon'anima.
6: Questo incontro non rischiamo come il ritorno al futuro di cancellare la foto, no? Sai quando due persone si incontravano nel metaverso.
4: Sì, comunque sì. È vero, ha cambiato le sue abitudini, cioè si è comprato un distributore di merendine da tenere a casa.
5: Sì, sì. Perché abitudine, fatelo dire, scusate.
4: Passa subito,
5: vediamo un attimo.
7: Non mi dire che ha risposto.
5: Vai. No, non ci credo se ha risposto. Senti. È un eroe, ragazzi,
7: Dipende. Ma magari, se no ci fa rosicare, scusa.
4: No. Dipende col numero da cui
5: no, niente,
4: chiamava.
5: Non va? È morto? Ah no, non risponde, ragazzi.
4: Ma guarda un po'.
5: Non risponde.
4: Beh, l'ha chiamato col numero della radio.
5: Come mai? This is the morning show on Radio Global. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi?
4: Però abbiamo sbagliato, perché adesso ancora, insomma, se si sveglia questa, dovevamo chiamarla alle 6:50. Giova, che sta a fa? Perché non c'è ancora arrivato? Fagli prendere un attimo di panico.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
0: Radio Globo.
8: Wait for me. I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: be back.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.